0: Sì, dicevo, sì, allora dicevo che tanti materiali magari vengono buttati perché non sono conformi, non va, provi al banco, provi, vedi che non va e quello è il materiale che non viene dato via, insomma, che viene buttato e basta.
1: Adesso entriamo nella sala di precisione, nella sala che tutti, insomma, i preparatori con la P maiuscola devono avere. Il banco prova, caro Gianfranco, eccoci qua. E noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a Matteo e Sauro che erano lì, di entrare. Allora, qui viene posizionato il motore. Ecco,
2: Ricky,
1: nel
2: hai
1: frattempo
2: messo
1: qui
2: il
1: vediamo
2: nostro radio
1: queste
2: qui perché era
1: immagini.
2: bello far sentire 20-30 secondi almeno con l'audio.

0: C'ho i brividi, ragazzi. C'ho i
1: Guarda,
0: brividi.
1: io ero lì dentro con le cuffie e per me è stato un regalo che mi ha fatto Gianfranco e è una delle cose che mi ricorderò, ce n'ho poche, a vita, perché entrare lì dentro tuttora c'ho la pelle d'oca perché è qualcosa di indescrivibile, per chi ama i motori.
0: Senti Gianfranco, chiedono, abbiamo riportato dei messaggi che ci sono arrivati e li vado a leggere. I gradi di scarico a quanto devono essere? Intendo per una carburazione ottimale.
2: Ma lì molto dipende dalla sonda che usi. Cioè, sono tanti tipi di sonde che spostano anche 30 gradi. Quindi per me i gradi di scarico sono del KZ sui 420-440 a 600-620.
0: Ok, e
2: Dipende.
0: senti, da una carburazione standard ad una carburazione da gara, che differenza c'è al cronometro?
2: Ma carburazione standard ci può essere 2 o 3 decimi da una standard tirata, insomma, ecco, va bene. Il carburatore è molto importante,
0: Vabbè, sicuramente.
2: come tutti i componenti.
1: Avevano fatto anche una domanda, adesso non so se ce l'hai segnata perché sono arrivate diverse e giustamente il tempo è tiranno, poi l'avremo proprio in puntata unica prossimamente Gianfranco, quindi potete fare quello che volete. Ma c'è molta la moda di dire i motori quando girano, quando arrivano a 16, 15, 8, magari sfatiamo sta cosa che il motore non è che più gira più va, anzi forse negli anni si è arrivati a farlo girare un po' di meno, ma è il modo come ci arriva, no? Giusto? Più o meno i tuoi motori quando di giri massimi, quanti arrivano Gianfranco?
2: Allora, i giri massimi sul cavalletto non serve farlo girare oltre i 15,5, perché quando lo metti per terra il motore non va perché manca benzina.
1: Esatto.
2: Farlo girare è facile in alto, non è un problema. E in pista invece, tipo una pista tipo Le Mans, giravamo 15.000 di sesta.
1: Esatto, perché dopo non fa strada, giusto? Non vuol dire che se vai in alto il motore va di più.
2: No, assolutamente.
0: Sfatiamo questo mito, grazie Gianfranco per averlo fatto. Se Gianfranco Galiffa potesse far qualcosa, potesse cambiare qualcosa che ha fatto nel suo passato, quale sarebbe?
2: Io cambiare non cambierei niente, rifarei la stessa cosa, perché la passione è quella e quindi non contiamo nel tempo niente, solo passione. E quindi rifarei da quando ho cominciato adesso la stessa identica cosa.
0: Le stesse identiche cose. Beh, questa è una bella cosa, ma si sente proprio, Matteo, correggimi se sbaglio, tu sei
1: No.
0: stato lì anche in sede, che Gianfranco c'ha una passione
1: No, lo
0: veramente
1: dicevo, guarda,
0: speciale.
1: non perché, ma è vero, al ritorno con Saulo abbiamo parlato tantissimo, che vabbè, oltre alla persona, quello che è Gianfranco, perché siamo arrivati a Saulo come Vulcani, Gianfranco una persona posata, ma noi con la passione e tutto, poi Saulo, mille domande, le cose, noi mentre facevo i video, però si respira veramente.

0: Italia, e lo dico con il cuore, quella, siamo stati 3-4 ore, ma è stata una mezza giornata bellissima, che poi ritorneremo più avanti. Gli ho detto proprio: Gianfranco, quando hai qualche novità ritorniamo, oltre che verrai in puntata, perché è stata veramente, chi vive di motori, poter stare anche 2 o 3 ore con Gianfranco lì, oltre che ti racconta storie. Poi ci siamo sentiti anche con Beggio, abbiamo scherzato per la gara che faremo, la The Race of Champions, che Gianfranco speriamo venga.
1: Voci di corridoio, Gianfranco, hanno detto che metterai le mani su qualche motore di qualcuno dei presenti, è vero?
0: Gianfranco viene per una volta, viene con me, come diciamo vacanza, si rivede insomma il passato, ritornare in vista, e ci fa piacere, perché ci saranno, non spoileriamo nulla, faremo pure qualche puntata dedicata, ma ci saranno non solo piloti famosi, ma altri del paddock, insomma,
1: Ecco
0: abbastanza
1: qua, a
0: importanti.
1: inizio anno hai lavorato con Kimi
0: Esatto.
1: Antonelli. Questa è una giornata fatta, se non sbaglio, a Muro Lecceso a Sarno.
2: Sì, a Muro Cesare era
1: A Muro
2: inizio.
1: Lecceso, dove Kimi ha provato il kart col tuo motore. Come se l'è cavata?
2: Ah, benissimo. Ah no, ma Kimi è fantastico, è il numero
1: Sì, veramente. E gli auguriamo ogni bene, che sta facendo veramente bene. Queste qua sono immagini del mondiale da vincitori. Insomma, stiamo sfogliando solo alcune delle vittorie di Galiffa. È veramente onore a te, ma anche a tutto il tuo staff. So che lavorate molto bene tutti insieme, e quindi, che dire, continuate così, ragazzi, perché state
2: Grazie.
1: facendo veramente tanta tanta roba.
2: Grazie.
1: Teo, siamo in chiusura di questo super primo blocco. Hai qualche altra domanda?
0: Sì, io mentre, perché dopo, mentre vedo le foto, passo, penso, no? Adesso rivedendo, ecco proprio questo qui, che viviamo in un contesto che molti cambiano, no? Gianfranco è diciamo un po' una mosca bianca, perché è preparatore, ma non ci dimentichiamo che è anche rivenditore GLG, e proprio a questo punto che delle volte sono delle mode, no? Sia come i piloti, magari come gli addetti ai lavori, che se non va una cosa cambiano tutti. Gianfranco è uno dei pochi che, oltre che collabora, ricordiamo che con i motori collabora con tutti, quindi c'aveva Nalon, c'aveva Trevisanotto, Parolin, insomma, quindi non è CRG, però come rivenditore della Gli, questa cosa qua è CRG, ma è da una vita. Ti fa capire che io, conoscendo sia Gianfranco che Giancarlo Tinini, sono due persone squisite. Questo rapporto che secondo me dura da quanto tempo, Gianfranco? Che è un rapporto ormai, siete come fratelli fra un po'. Se ci vuoi magari raccontare velocemente il rapporto tuo con CRG, con Giancarlo.
2: Sì, io prima ero, vabbè, rivenditore da 92, mi sembra, 92, sì. E prima lavoravo tanto pure con i telai, c'era il team, tutto quanto, poi io ho cercato di spostarmi sui motori, insomma, ecco, mi dava tanto lavoro e quindi non ho fatto più in tempo a seguire tanti piloti in pista, insomma, ecco, il team non l'ho avuto più.
1: Certo. Se, a proposito di piloti, qual è il pilota più forte con il quale hai lavorato, Gianfranco?
2: Gustas.
0: Domanda scomoda.
1: Ah sì? Beh.
2: No, i piloti tutti quanti forti, cioè tanto ho avuto Iglesias, c'ho Trevisanotto, cioè un po' tutti quanti sono piloti tutti forti, forti a quei livelli lì, sono tutti bravi, tutti i piloti forti.
1: Bene, ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo salutare il nostro super Gianfranco Galiffa con questo titolo azzeccato, Motori Galiffa, campioni del mondo. Io ritornerei un attimino sulle immagini di questo kart che ha permesso a Gustafsson di vincere e a Galiffa di salire sul tetto del mondo con il suo propulsore. Eccolo qua. Bellissime immagini, e vi lascio anche, alzate il volume del vostro televisore.

0: Ricordiamo che la musica è coperta da diritti SIAE e c'è il copyright. Va bene, ragazzi, bellissima prima parte di puntata. Noi ringraziamo veramente tantissimo il nostro super Gianfranco Galiffa per essere intervenuto in questa puntata. Ti rinnoviamo i complimenti da
1: Lo
0: campione del
1: ritroveremo,
0: mondo.
1: quindi anche i nostri telespettatori avranno tempo di segnarsi le domande perché nell'arco del prossimo anno, fine anno, inizio anno prossimo, Gianfranco, quando ha un attimo, faremo proprio una puntata
0: Tornerà.
1: totale su di lui e quindi carta e penna, segnatevi qualsiasi cosa di domande avete e le giriamo, insomma, quelli che si possono dire, ovviamente.
0: Va bene, io vado a ringraziare tantissimo il nostro Gianfranco Galiffa.
2: Grazie a voi.
0: Ragazzi, voi non cambiate canale, mi raccomando, perché al nostro rientro avremo ancora dei super ospiti e continueremo a parlare di altri campioni del mondo di questo weekend di Le Mans. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione Go Kart TV News, le vincole Capoto. Parliamo sempre di campionato del mondo e di campioni del mondo. Vado a dare

0: Un bel ritrovato all'azienda che si è imposta nella KZ2, è stata super protagonista anche nella KZ e nella KZ Master. Io vado subito a dare un bel ritrovato al campione del mondo, ha fatto una super doppietta, Daniel Sliva. Ciao Daniel.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, come state?
0: Bene, bene, ma che bell'occhiale da campione del mondo che c'hai su oggi.
1: Guarda, occhiale sempre IP Karting, tutto qua personalizzato.
0: Ah, che figata, ne voglio uno, ne voglio uno.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: Allora,
1: mentre oggi, altra volta vi ho portato tu nello nostro showroom, oggi vi faccio vedere un pezzo di produzione, va
0: siamo tutto orecchie e occhi soprattutto. Vai.
1: bene? Va bene. C'è un po' di rumore, ma cerco di parlare con voce alta. Allora venite.
0: Aprici le porte della IP Karting.
2: Questa è esclusiva, Riccardo.
1: In questa parte abbiamo un reparto di produzione e lavorazione dove facciamo tutto quello che è importante sul kart. Pinza, freno, pompa, dischi, assali, tutto. Tutto questo reparto di questo bellissimo parco di macchine è gestito solo da quattro persone, perché sono tutti macchinari automatici che possono lavorare anche durante la notte. Qua facciamo il controllo, fai vedere un po', qua facciamo il controllo di tutti i telai, tutte le scocche produciamo, controlliamo 100% i telai prima di mandarli in produzione. Ci spostiamo nell'assemblaggio.
2: Spettacolo,
1: Nella nostra riassemblaggio è praticamente una isola dove operatore si trova tutti i pezzi attorno di questa isola e con questo sistema siamo in grado di fare 24 telai al giorno. Una volta telai assemblati, sono pronti qua per imballo. Quindi qua merce aspetta imballo, si preparano altri componenti che vanno dentro ovviamente nella scatola e poi quando arriviamo fino qua, qua sono imballati i telai e tutti i componenti, tutti i vari ricambi e aspettano la spedizione. Come potete vedere, per fortuna noi cresciamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto record di 2500 telai, per cui siamo un po' stretti, ma adesso abbiamo un progetto nuovo e stiamo allargando azienda per avere più spazio.
2: progetto
1: Allora.
2: 4000, 4000, giusto Daniel? Progetto 4000,
1: Si
2: come
1: chiama
2: vedete.
1: Progetto 4000, bravo, ti ricordi bene, perché Progetto 4000? Perché sto strutturando già azienda per poter fare un giorno 4000 telai, quindi essere pronto per la crescita, che adesso vediamo che c'è una bella crescita e io sono contento. Adesso vi riporto su in ufficio che vi sento un po' meglio, quindi Arianna mi segue.
0: Ok. Nel frattempo noi torniamo anche con le immagini dello studio, però è bellissima questa cosa che ci hai fatto vedere. Teo, hai qualche domanda da fargli, visto che è ancora lì? Magari lo fermiamo un attimo.
2: Io più che altro la domanda mia l'avrei mille, Riccardo, però già vedere entrare qui chi ci segue è tanta roba. La domanda mia è come gestisce i vari tre brand, perché comunque assemblare comunque i vari pezzi sia per Formula K, RS e Praga, come tanto gestiscono tutto lì dentro. Adesso come Daniel arriva, vediamo un attimo come gestisce tutto, insomma.
0: Senti, Daniel, scusami, ma non è un'azienda, è una cittadina,
1: È
0: cioè un
1: una
0: piccolo
1: cittadina.
0: paese.
1: Praticamente sì. Oggi abbiamo 25 dipendenti e come ho detto prima 2500 telai l'anno scorso, quindi sono molto contento di
0: E
1: questi
0: l'anno
1: risultati.
0: prossimo vedremo se saranno veramente 4000. Visti i risultati, secondo me sì. Secondo me sì.
1: Speriamo, lavoriamo per quello.
0: Allora, intanto che Daniel prende posto nel suo ufficio, guardate anche quanti uffici, che belle queste immagini. Oh, tra l'altro devo parlare con il cameraman perché è bravo, lo assumo io.
3: Veramente, Arianna. È difficile vedere
0: Ah,
3: perché
0: guarda che sei
2: bravissimo.
0: presa, ti prendo a lavorare con me.
1: Va bene, sono
0: Bene.
1: qua io adesso.
0: Allora, ragazzi, grazie mille davvero Daniel intanto per averci fatto vedere l'azienda, perché non capita tutti i giorni di entrare nell'azienda campione del mondo. e questo è veramente un onore. Ma ora volevo parlare, entriamo un po' a gamba tesa sul vostro weekend di Le Mans. E infatti, a tal proposito, non c'è solo l'azienda che ha vinto il mondiale, anzi ha fatto una straordinaria doppietta, ma c'è anche chi ha fatto andare le manine sul kart. E quindi io vado a dare un ben trovato al pilota IP Karting con il telaio Formula K, è con noi Marcus Ajak. Ciao Marcus.
3: Ciao, how are you?
0: Eccolo qua. Congratulazioni, ciao, ciao. Congratulazioni, congratulazioni, davvero
2: tantissimo.
0: Uno straordinario. Grazie. Lavoro. Allora, Marcus non parla italiano e per questo Daniel farà un po' da translator per noi. Perfetto. Allora, Daniel, scusa Daniel, Marcus, un weekend perfetto il tuo, non hai lasciato nulla al caso e insomma hai lasciato solo le briciole ai tuoi avversari. Pensavi di essere così performante? Vai Daniel.
1: It was perfect weekend, Marcus. So the question is, were you thinking before the weekend to be so competitive as you were?
3: For me, already the pre-race was quite strong. So I go into the World Championship with a lot of confidence. We start the first day, I stayed relaxed, getting used to the track condition, everything. And then on Friday morning, before qualifying, we start to really drive fast. And then after this, everything went really well. Second in the qualifying group, then winning all my qualifying heats and pre-final and final also. So in the end, it was really competitive and strong weekend for me and the team side.
1: Quindi quello che no. Ha detto Marcus, alla fine è troppo semplice tradurre questo, no? Tutto è andato bene dall'inizio fino alla fine, ma così era la gara. Ma
2: io volevo fare una domanda.
1: Scherzi a parte, Marcus ha detto che alla fine il fatto che abbiamo fatto anche la pre-gara, no, per prepararsi, anche là si è già sentito benissimo, è funzionato tutto bene, quindi era confidente anche durante la gara, subito dalle qualifiche, e poi si è visto tutto.
0: Scusa Teo, solo una cosa, visto che stiamo guardando proprio il primo giro, avrete già notato, eccolo qua, il margine che Marcus aveva già sui due inseguitori, tra l'altro compagni di squadra. Quindi volevo dirgli a Marcus, chiedergli, sei partito veramente a bomba.
1: You started really well, Marcus. It was really like a bomb. Like you had so big distance after the first few laps that it was incredible, right?
3: Yeah, the first lap was super strong. I got a good start and then in the first couple of laps, yeah. Push as hard as I can without destroying the tire too much.
1: Quindi Marcus conferma, sì, era importante spingere, ma nello stesso momento anche ha pensato di preservare le gomme, no? Perché la gara è lunga, quindi devi un po' stare attento con le gomme, non puoi distruggerle subito.
0: Certo. Teo, avevi qualcosa da dire?
2: La domanda infatti che io lo farei io, perché ricordiamo che Le Mans purtroppo non ha molti punti di sorpasso, abbiamo visto, no? Soprattutto con la KZ, che ha le traiettorie un po' scontate, no? E io gli volevo fare infatti proprio questa domanda qua, partendo in prima fila con il suo compagno di squadra, sapeva che se sfidava primo, lasciamo perdere il gap che si è creato i primi giri, ma sapeva che sfidando primo la prima curva un buon 60-70% se non più, e sapeva di poter portare la vittoria a casa, perché sappiamo che la KZ2 è un campionato del mondo, è difficilissimo, c'è oltre 120 piloti. Però io farei questa domanda qua: quando sentiva questa partenza e sapeva che se sfidava primo aveva quasi, diciamo, fatto più metà dell'opera per portarsi il titolo a casa.
1: So the question is, Marcus, that actually did you have in your head also the fact that if you actually start at the first position, you know, already in the first point, that it's already not that the race is already done or finished, but it's actually high probability that you will keep your first place.
3: Like this is difficult to say, but I think when you get a good start and escape in the front group, then it's easier to manage the race a bit. You don't need to push as much.

0: much. Yeah, I was confident in after the start while when I was in first that I can win.
1: Sì, ha detto che no, non lo sentiva proprio così, che il 60-70% è già finita, ma ovviamente come pilota con esperienza sapeva che sfilando primo e facendo un po' di distanza è già un gran aiuto, vero?
2: Bene, ma

0: champion will be the next target, but for sure it's not so easy to repeat, but I will try my best.
1: Sì, no, non è ancora chiarito bene perché è ancora tutto troppo fresco, ma ovviamente diventare, nel senso, vincere anche KZ sarebbe ovviamente il prossimo
2: Io
1: obiettivo.
2: infatti volevo chiedervi questo, Daniel, a Marcus. 2027 ancora Marcus Kajak, che sappiamo che comunque corre anche nel campionato Porsche. Lo rivedremo nel salto di qualità KZ1? Penso di sì. E ancora con la Formula K? Si sa qualcosa?
1: Allora, now Marcus, they are asking if you move to the Porsche Cup, if you stay with us. So I will answer for you, Marcus. Okay, it's easy.
0: Okay, you can answer for me.
1: I made the question to Marcus, but then I said I will answer the question. So scusate che io rispondo alla vostra domanda direttamente. No, Marcus, sì. Di sicuro rimane con Formula K, anzi, abbiamo un altro progetto molto interessante per lui con il nostro nuovo rivenditore in Stati Uniti. Quindi, oltre alle gare importanti che faremo con Marcus qua in Europa, farà anche tante gare molto importanti in America, come USPKS, come Scusa, campionato Scusa. Quindi abbiamo un bel programma per lui, bel programma.
2: E poi magari se puoi dire, Daniel, che 2 o 3 mesi fa quando eri venuto in puntata, almeno ne avevamo parlato bene perché ti dissi, avete top piloti, ma a me piace molto Marcus Kajak. È velocissimo.
1: Yeah,
2: Ma può essere
1: Marcus, I
2: pilota?
1: translate this because it's true. Because when we had this first TV shooting, they were asking about our drivers, and I said, yeah, I really like how Marcus is driving and how he is. So I'm happy that I can repeat it.
0: Thank you. Thank you.
1: Sono contento che posso solo che ripetere questa cosa. Sì, Marcus ha fatto un'ottima gara. Ma poi bisogna dire che questo, nel senso weekend di mondiale, tutti i piloti veramente un lavoro eccezionale. E io dico sempre, non è solo lavoro di piloti, sono tutti meccanici, tutto team, ma
2: Tutto.
1: soprattutto anche la gente qua in azienda, perché senza di loro non
2: Non
1: potremmo
2: ci
1: fare
2: sarebbe.
1: niente in pista.
2: È vero,
1: Quindi
2: è
1: proprio
2: verissimo.
1: da Arianna, che adesso mi ha dato una mano a fare filmato, tutta la produzione, tutti i nostri uffici, sono tutte le persone che contribuiscono a poter fare questi risultati.
2: Bene. Allora, io rinnovo i miei complimenti veramente tantissimo al nostro super campione del mondo, Marcus Kajak, che lo salutiamo e ti
1: Grazie. Again,
2: ringraziamo.
1: compliments to you, Marcus, and
0: Grazie mille.
1: thank
2: Ciao,
1: you
2: Marcus.
1: for participating.
0: Thank you, ciao ciao.
2: Alla prossima, sicuramente ne avremo modo di rivederlo sulle nostre frequenze perché c'ha un piede destro che è veramente molto molto
1: Molto
2: importante. Ciao Marcus, noi adesso
0: bene.
2: rimaniamo
0: Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao.
2: con il boss di casa IP Karting. Allora, abbiamo visto nel tuo volto, lo stiamo vedendo, tantissima felicità. Ma una felicità che veramente viene, secondo me, fuori dal cuore perché sappiamo quanto lavoro ci avete messo tutta l'azienda e poi vedere questo risultato, insomma, premia di tutti i sacrifici fatti, vero?
1: Sì, guarda, è proprio, e sai, soprattutto quando ci sono quelle vittorie che non è, ogni tanto serve anche fortuna, ma quel weekend con tutti i piloti che erano davanti c'erano certe manche che era su Formula K primo, secondo, terzo, quarto, quindi era proprio bellissimo, no? Proprio ti
2: Infatti,
1: premia per tutto il
2: Daniel.
1: lavoro, per tutte le ore che sei qua in azienda, dici questo è veramente bello.
2: Io l'ho seguito abbastanza tutti e tutte, e poi dicevamo nella chat che abbiamo io, Riccardo e Sauro, ma la KZ, allora, sono andati fortissimi sia in KZ con Denner, Trefilov, KZ Master, sia con Davide, ma ricordiamo che Hansen andava fortissimo, è stato sfortunato con Datti, ma andava veramente forte, ma l'ho visto e andava fortissimo, ma sono rimasto a bocca aperta la KZ2. Perché una griglia con oltre 120 piloti e vedere tutti questi Formula K anche in finale, i primi giri, primo, secondo e terzo, è una vetrina importante. Penso anche te vi ripaga tutti del lavoro svolto in maniera egregia, perché vedere 3 Formula K in KZ.

0: da due al mondiale nelle prime tre posizioni, non è da tutti, eh.
1: Sì, proprio come hai detto te, guarda, era una soddisfazione. Ma quello che mi fa anche piacere, vabbè, queste sono le gare proprio di altissimo livello, non esiste niente di più alto, ma mi fa anche piacere che vedo tanti nostri clienti a vari campionati regionali, le gare diciamo più semplici, che anche loro sono sempre là davanti.
0: Beh, in ultimo Riccardo Rigodanza che ha vinto nella KZ nell'Easy Kart e anche lì erano in tantissimi nell'R3. Quindi ci sono tanti piloti che utilizzano Formula K. Ecco, ma una cosa, allora avete fatto primo, secondo e quinto in KZ2. Secondo in KZ, tra poco ne parleremo. E vabbè, in KZ Master potevate giocarvi tranquillamente. Se non la vittoria, il podio sicuro con Davide Forecchio da Parotto. Ma quanti ordini ti sono arrivati il lunedì?
1: Allora, ovvio, devo essere sincero, sì, si sente questa cosa, si sente questa cosa, quindi
0: Guarda, ti
1: sono
0: faccio vedere
1: arrivati.
0: una
1: Cioè.
0: cosa in live. Guarda, Daniel, un nostro che ci segue da tantissimo del Belgio, un ragazzo. Vabbè, il numero. Buonasera, carissimo. Come stai? Ho comprato un FK dal mondiale, l'ho provato oggi. Guarda, non dico le cavolate, ragazzi. Adesso vai in onore, mi ha detto perché me ne hai parlato bene. Lui era, vabbè, un altro brand. Conosci qualcuno, un dettagliista che potrebbe darmi una mano? Dopo gli ho dato anche il team Fronzilli che collaborate, giusto, Daniel? E per farvi capire, ecco qua. Vedi,
1: No,
0: in tempo
1: questo mi fa
0: reale
1: piacere,
0: stavamo
1: questo mi fa
0: parlando di
1: piacere.
0: questo.
1: Questo mi fa piacere. E poi
0: Quindi rispetto
1: bisogna anche
0: mondiale fatto,
1: aggiungere
0: insomma.
1: che adesso, weekend passato, abbiamo solo che confermato, almeno Davide Foresi ha tolto la soddisfazione, è diventato campione italiano nella Master domenica.
0: L'altro domenica, sì.
1: Stessa domenica, questa c'era anche l'ultima round di campionato tedesco di KM e abbiamo preso due titoli perché là c'è KZ e c'è quella KZ, quel campionato diciamo di livello un po' più bassino. Quindi Denner in una categoria, Oliver Stadler in altra categoria, quindi altri due titoli. Quindi mi fa
0: Insomma,
1: piacere, tutto questo mi fa piacere.
0: non vi fate mancare proprio niente, ricordiamo. Non solo campioni del mondo quest'anno in KZ2 e vice in KZ, ma un bellissimo successo anche, stiamo vedendo adesso le immagini, campioni europei. Un'annata d'oro per ora. Cosa si può ancora conquistare in questo 2026?
1: Allora,
0: Las
1: ci manca
0: Vegas.
1: ancora Las Vegas, giusto?
0: Las
1: C'è la
0: Vegas.
1: famosa gara di Las Vegas dove ovviamente mandiamo i nostri top piloti, li mandiamo là.
0: Quindi
1: Ecco.
0: avete Denner, Trefilov, Foret, Kayak, diciamo per dire quei nomi, i top,
1: Avremo
0: insomma.
1: Denner, avremo Foret e avremo Kayak, tre.
0: Ah.
1: Scusate, anche nostro, adesso posso dirlo perché abbiamo firmato anche per la stagione prossima Arthur Lehoucq, che è arrivato secondo, che combatteva con Marcus, chi
0: Andava forte
1: vinceva
0: anche
1: la
0: quel
1: mondiale.
0: ragazzo,
1: Quindi
0: esatto.
1: Arthur rimane adesso con noi anche per la prossima stagione e già fa con noi Las Vegas, quindi quattro
0: Che
1: piloti.
0: se non sbaglio, Daniel in finale partiva primo e secondo Marcus, vero? KZ2, o sbaglio?
1: Marcus partiva primo, se non sbaglio,
0: Primo, mi
1: poi
0: sembra secondo, ok, comunque andava fortissimo.
1: dice, guarda, io posso dirvi che io avevo così tanta ansia e quando
0: Che non
1: vedevo che
0: sapevi.
1: circa a metà della gara c'era Marcus primo, ma a tempi aveva Arthur più veloci e sembrava di raggiungerlo, io pregavo che non si fanno male tra di loro. Guarda,
0: Esatto.
1: ero.
0: No, immagino. Senti, allora, come stiamo vedendo dalle immagini, questa è la classifica, primi, secondi e quinti nella KZ2. Immagini stupende di Marcus in lacrime. Tra l'altro lui è una persona abbastanza fredda, no? Vederlo col sorriso e con le lacrime è da non credere, giusto, Daniel?
1: Guarda, e dopo 2 anni forse è la prima volta che lo vedo sorridere.
0: Bene, bene. Queste sono bellissime immagini, ma ragazzi, io farei anche un appunto sulla KZ, perché ragazzi, primo, secondo e quinto in KZ2, ma in KZ non abbiamo sfigurato, cioè nel senso, secondi
1: Giro del mondo.
0: classificati, dove anche all'inizio un po' ha impensierito Gustafsson, il buon Denner. Cosa ci dice a riguardo?
1: Sì, guarda, soprattutto perché là alla fine KZ avevano solo tre manche, se non sbaglio, in prima ha fatto un contatto con il suo compagno di squadra.

0: Chiaro,
1: Infatti
0: puoi
1: volevo
0: immaginare.
1: chiederti questo, Daniel.
0: Puoi immaginare atmosfera, pensieri. Era un po' difficile. Io dopo sono arrivato in tenda e ho detto, ragazzi, basta, basta, smettete di parlare, pensare questa cosa. Adesso bisogna andare avanti. Quello che è fatto e bisogna andare avanti. E così è stato.
1: Mi ha risposto te perché la prima mancia quando ho visto Trefilov e Denner, gli ho detto, ma Daniel cosa starà pensando? Perché purtroppo sappiamo che poche mance. La KZ di livello alto è così, vai praticamente a penalizzare quasi tutto il weekend, perché comunque parti dietro, la KZ è già la pista è difficile superare, si lavora su mezzi decimi, un decimo, quindi risalire non è facile. E
0: Daniel,
1: purtroppo.
0: ci hai pensato per un attimo, soprattutto nelle prime fasi di gara, dove dopo lui è venuto su, ecco qua si va a impadronirsi della terza posizione, dopo della seconda, ecco qua forse la prossima curva, comunque un paio di curve e si porta in seconda posizione. Hai pensato che Denner potesse vincere il mondiale?
2: Guarda, siamo sempre là tutti per quello, quindi ovviamente che lo pensi, lo desideri, ma dopo ovviamente
0: Ecco, qua si porta in seconda posizione.
2: devi anche guardare come lavorano altri. Complimenti anche per il risultato dei nostri avversari. Come avete detto, ragazzi, oggi non si parla più di decimi. Mi ricordo che si fanno le qualifiche e fai pole position per millesimi, vero? Perché ci sono così. Differenze così piccole, tutti lavorano, tutti siamo là al top, spingere materiale oltre limite, che ovviamente può succedere di tutto e sei sempre là a sperare.
0: Toglimi una curiosità, ma se non ci fosse stata quella bagarre nei primi giri dove abbiamo visto che era quarto, poi terzo, poi le mani non si passa bene, quindi ha dovuto aspettare qualche curva e qualche giro per portarsi in seconda posizione, il mondiale era alla vostra portata?
2: Scusa, in che senso adesso? Adesso non ho capito bene.
0: No, ho detto all'inizio che abbiamo visto che c'è stata una forte bagarre di Denner che era quarto. Poi terzo, poi Le Mans è una pista dove è difficile passare, quindi sono
2: Difficilissimo.
0: passati un paio di giri per portarsi in seconda posizione. Se non ci fosse stato quella bagarre iniziale, il mondiale era alla vostra portata?
2: No, ma io devo essere sincero, io penso che Gustafsson ha dimostrato qualcosa di eccezionale e penso che quel weekend era lui più veloce, quindi con tutto
0: Ok,
2: rispetto
0: ho
2: lo dico apertamente.
0: fatto l'analisi. Un'analisi da signore, Daniel, perché come la prima parte, Denner era l'unico che poteva impensierire Victor, però in finale da metà gara pensavo che lo poteva riprendere, ma i due, come dicevamo, la prima parte con Galiffa ha fatto quella sequenza di giri veloci che aveva quel peletto di più, che poi comunque ha preso il distacco, i primi giri, purtroppo quando perdi la carota, noi kartisti diciamo, non è facile recuperare, magari se Denner rimaneva attaccato con Victor è un'altra cosa, perché la scia rimane lì, ma già quando hai un secondo e mezzo, due, e magari hai Victor che comunque ha qualcosina in più, non riesci ad andare, almeno che non sbagli, ad andare lì. Se invece riusciva a stare attaccato, quel mezzo decimo, decimo, da pilota lo riesci a comunque a sopperire, no? Con la staccata, la scia, stai lì. Però purtroppo Denner si era staccato troppo. E giustamente Daniel ha detto che comunque Victor qualcosina in più aveva, però ovviamente è partito, c'è avuto il vantaggio dei primi giri e poi ha confermato la vittoria. Però eravate velocissimi anche qui, quindi è come la Master, ripetiamo, perché Ecco,
1: la Master forse è
0: facciamo
1: stata fortunata.
0: per farvi capire la fluidità che c'ha il telaio IP karting. Noi abbiamo questo camera car esclusivo proprio di Denner. Io vorrei che Daniel ce lo commentasse un attimino per insomma dirci anche cosa ne pensa. Qua siamo sul rettilineo, abbiamo visto veramente pochissimi movimenti col volante, il telaio sta lì e i tempi arrivano.
2: Guarda, per vincere le gare, per stare davanti, ci sono questi tre componenti principali che è pilota, telaio, motore. E qua ha funzionato tutto. Poi ci vuole sempre un pochino di fortuna che
0: La
2: ti
0: quarta
2: evita
0: la
2: quelle
0: fortuna,
2: situazioni.
0: Daniel.
2: Ma qua si vede veramente sia a guida di pilota, si vedeva che telaio funzionava, ma non solo di Emilien, ma di tutti i nostri piloti si vedeva, quindi super contento.
1: Bastava vedere dalle manche alle finali, cioè, quindi non.

0: Era palese la cosa, io ti ripeto, la KZ2 mi ha dato proprio quel campanello, ho detto, porca miseria, Formula K. Formula
1: Senti,
0: K, poi
1: invece.
0: il PK, siete tutti, no, bravi.
1: Senti, invece parliamo un attimino anche della KZ Master, dove insomma il weekend parte molto bene per Davide Forè con la pole position, manche un po' tribolate per il pilota bresciano. Poi in finale, a mio avviso, era lì pronto per giocarsi la vittoria perché Abbas, adesso partono. Le immagini a Bass Lombardo erano tutti molto molto molto vicini. Poi una rottura, giusto?
2: Allora, era un problema tecnico, non era proprio rottura del motore, era una cosa relativa, sì, una cosa tecnica senza andare troppo in dettaglio. Purtroppo sì, era terzo in quel momento, non sai mai come può andare la gara, sono sempre loro tre che sono molto forti
1: Certo.
2: e devo dire veramente tutto rispetto a Davide Forè perché quando avrò sua età, voglio vedere, se so metà della forma sua sono contento, no? Lui come si tiene in forma. Ma sai, da lui si vede tantissimo la voglia di fare le gare. Io forse ho detto altra puntata, lui ogni 2 settimane mi chiama, mi scrive Daniel, ma potrei fare anche questa gara? Se aggiungiamo questa, posso andare a Macau, posso andare qua, posso andare là. Quindi si vede proprio la voglia e quella voglia dopo si vede trasformata nella performance che fa. Se uno fa la cosa con piacere, si vedono dopo i risultati, quindi veramente. Davide per me è un ambassador driver di pick-up che sai che cambia colori, no? Che italiano lo fa con il nostro
1: Certo.
2: colore.
1: L'RS.
2: RS mondiale con Formula K, qualche gara con Praga, quindi è un nostro ambassador driver e di sicuro anche qua posso dirvi che siamo già d'accordo che ovviamente rimane anche per l'anno prossimo.
1: Ah, bene. Tra l'altro qui è terzo, davanti c'è Abbas, al quale gli facciamo comunque i complimenti. Lombardo, eccolo qua, qua c'è stata la rottura
2: Secondo
1: di Davide Forè.
0: me, Daniel, se prepari un contratto fino al 2035, almeno Davide te lo firma subito.
2: Guarda, sono sicuro.
1: Qua tutta la sua delusione, giustamente.
0: Allora, ricordiamo, ha concluso come campione italiano KZ Master domenica scorsa, proprio in quel Divitello, che ho visto la gara. E ripeto, hanno fatto podio lui e Lombardo sui pilotini KZ Under 18, c'era anche Alessio Scavini con l'RS, ma i vecchietti ancora ci danno il gas perché hanno fatto secondi e terzi.
2: Infatti, loro sono nel gruppo con altri piloti KZ e riescono a fare podi, no? Sono incredibili.
0: Esatto,
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: non è facile.
1: Vuol dire, ragazzi, vuol dire che c'è anche un bel mezzo.
0: Ah, ovvio.
1: Allora, Daniel, a Le Mans avete portato ben 18 piloti. Avete conquistato il campionato del mondo nella KZ2, avete fatto doppietta e quinti in KZ2, vice campioni del mondo in KZ. In KZ Master abbiamo appena visto come sono andate le cose, ma eravate lì. Possiamo dire che l'azienda IP Karting è tra le più forti al mondo come casa costruttrice?
2: Io penso che possiamo dirlo, no? Si vede dai risultati. Adesso,
1: Certo.
2: ovviamente, non sono solo le gare, è un po' anche quello che ci siamo detti prima, Progetto 4000, che adesso stiamo riorganizzando, ristrutturando l'azienda per essere sempre più grandi, per essere pronti per fare 4000 telai all'anno. Per me quello che è molto importante è che anche, ma non solo io ovviamente mi diverto qua tantissimo perché mi veramente piace quello che faccio, ma vedo che anche i ragazzi che abbiamo qua in azienda, anche in pista, che è veramente un bel gruppo, si percepisce l'atmosfera giusta e secondo me questa è una cosa molto importante, avere le persone giuste attorno di te.
1: Certo,
0: Sempre.
1: certo.
0: E i
1: Dai,
0: risultati lo dimostrano.
1: Daniel, dai un voto da 0 a 10 alla stagione 2026 di IP Karting.
2: Allora, devo dare ovviamente 8,5 perché devo tenermi quel 1,5 per la stagione prossima
1: Ah,
2: per vincere
1: ok.
2: proprio tutto. Ma è solo perché io dico che nella vita e in quello che fai si può sempre migliorare, solo per quello.
0: Ma
2: Altrimenti
0: avresti
2: è una
0: pensato
2: stagione
0: che
2: fantastica.
0: nel 2026 vi coronava campioni europei KZ KZ e campioni del mondo KZ2? Ci avresti, anzi, ti riformo la domanda. Ci avresti messo la firma? Vincere un
2: Subito
0: europeo mondiale?
2: con sangue, no?
0: Ma io avrei scommesso perché è tanta roba, ragazzi. Ve lo
1: Bene,
0: meritate tutto il successo.
1: e con queste immagini dell'azienda veronese, IP Karting, dove all'inizio della puntata abbiamo avuto il lusso e il grande onore che Daniel ci ha fatto fare un giro all'interno, io e tutta la redazione di Go Kart TV News Le Vincole Capotto vi auguriamo una super fine 2026 con questo progetto. 4.000 telai prodotti. Vi rivogliamo naturalmente da qui a fine anno ancora in studio perché c'è Las Vegas, ci sono altre gare perché insomma dobbiamo parlarne di tutto quello che fate. Sembra quasi un monopolio IP Karting, però ragazzi, se IP Karting vince bisogna dare spazio ai vincenti, ai vincitori o no, Teo?
0: Sì, infatti questa sera abbiamo dato spazio, come avevamo detto, no? Chi vince viene, no? Tra virgolette, e Gianfranco Califfa, campione del mondo KZ, Daniel e Marcus, campione del mondo KZ2, quindi noi siamo sempre sul pezzo, quindi stiamo
1: Esatto.
0: portando sempre grandi ospiti. Ribadisco, ringraziamo perché secondo me senza di loro chi ci seguono... tutti i nostri telespettatori, perché è un successo che va al di là di ogni nostra aspettativa. Però, come diceva Daniel, quando lavori in sintonia anche noi, tante ore di lavoro dietro e ci metti la passione, tutte le cose vengono bene e noi continuiamo con tutte le ore che Riccardo facciamo, io, tu e Sauro, nessuno può capire. Vabbè, Sauro lui fa part-time, possiamo dire, e, a parte scherzi. Quindi però è giusto delle volte anche dire queste cose perché ci fa veramente piacere e ci ripaga di tutti i sacrifici e tutte le
1: Bene.
0: ore che ci passiamo. E la chat soprattutto, Ricca, alla 1 alle 2 di notte ancora a
1: A
0: scriverci, questo si può fare
1: scrivere, a
0: dopo.
1: cercare di fare le cose sempre fatte bene. E Daniel, veramente io volevo ringraziare anche te perché siete partner di questo
0: Esatto.
1: progetto. Sei uno dei primi che ha creduto in noi, i numeri ci stanno dando ragione, veramente ogni martedì siamo veramente invasi di telespettatori, però se non ci fossero persone come Daniel Sliva che
0: O lo
1: crede in
0: stesso
1: questo
0: Califfa che è entrato
1: progetto,
0: adesso.
1: nessuno potrebbe andare avanti, quindi grazie davvero. Che dire, Daniel, io ti rinnovo veramente tantissimo i complimenti. Veramente, e vorrei che dalla regia mi facessero riuscire questa scritta. Eccola qua. IP Karting campioni del mondo.
2: Grazie.
1: È una bellissima cosa. Allora, purtroppo è tutto perché il tempo vola e noi veramente vogliamo ringraziare il nostro super Daniel Sliva.
2: Grazie.
1: E Daniel, fai complimenti anche a tutto il tuo staff perché
2: Sarà
1: ci
2: fatto.
1: mette veramente, siete una bella famiglia, una bella squadra. Grazie Matteo Traigno, Le Vincole Capoto.
0: Grazie Daniele, grazie Riccardo. Ci vediamo la prossima settimana. Non spoileriamo nulla perché ci saranno da qui a dicembre tante puntate,
1: Tantissime.
0: tantissime, sempre sul pezzo. Quindi si
1: Tanti
0: va.
1: argomenti. Tutti da gustare, ricordate di andare anche sulla pagina di Ole Vincole Capoto. Se volete invece prenotare il vostro kart, IP Karting, su Google lo trovate facilmente. E quindi, insomma, aiutiamo Daniel ad arrivare al progetto 4000. E quindi, tutti a prendere un bel telaio o con
0: Secondo
1: una
0: me a
1: K.
0: settembre-ottobre dell'anno prossimo già la superati 4.000, secondo me è così.
1: Secondo me sì. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24.

0: Oggi Andrea siamo immersi nella natura perché di natura parliamo, ma in particolare del Mulino del Principe, che è questa bellissima struttura, un mulino costruito alla fine del 1500, poi abbandonato nell'oblio, ripreso, ristrutturato, recuperato dall'amministrazione di Castel San Lorenzo negli anni 2000. Oggi si candida a diventare un punto di riferimento culturale e noi abbiamo deciso con Museando di accendere i nostri riflettori su questo bene.
1: Assolutamente, il Mulino del Principe è un posto meraviglioso, insomma scendi dalla strada e trovi questo incanto praticamente proprio sul fiume Calore, che poi attraversa appunto tutti gli Alburni e parte del Cilento, ed è una struttura, diciamo, che ti porta nel passato ma con un forte legame al territorio e alle radici, quindi diciamo è anche particolare perché appunto è circondata da questo fiume che è un po' poi il simbolo di questo territorio.
0: E a proposito di storia, ci facciamo raccontare di più della storia di questo mulino dal professore Ernesto Reina.

quello che oggi noi vediamo, edificio, questo mulino che da poco è stato restaurato e oggi sono in corso altre importanti attività di restauro e ripristino, in realtà è una storia molto antica, è un segno, una testimonianza molto importante del passaggio della famiglia Carafa, quindi il passaggio della grande storia in un paese, in un borgo piccolo come il nostro, e allo stesso tempo anche segno e testimonianza del lavoro e della tenacia del popolo castellese. La prima traccia documentaria è quindi del 1579, documento d'archivio conservato presso l'archivio di Stato di Salerno, nel fondo Carafa, dove la famiglia Carafa, arrivata qui a Castello alla fine del 1400, grande famiglia napoletana, feudatari di moltissime località nel Regno di Napoli, da quel momento in poi iniziarono ad operare e a edificare edifici, palazzi, monumenti che ancora oggi testimoniano e rappresentano il loro passaggio qui nel nostro territorio. Quindi 1579, anno di costruzione. Da quel momento in poi, ovviamente, in quell'epoca storica l'energia idraulica era fondamentale appunto per la produzione quindi del grano, quindi fondamentale per la produzione alimentare del nostro paese. Da quel momento in poi il mulino del principe ha rappresentato quindi un edificio, cioè un elemento molto importante qui per la produzione agricola del nostro paese. Sappiamo che

fino alla fine del Settecento l'antico mulino ha continuato ad operare. Abbiamo una seconda traccia documentaria nel 1811, quando negli inventari dei beni della famiglia Carafa vi è questa traccia in cui vi è scritto che qui sulle sponde del fiume Calore vi era un antico mulino, ma riedificato e ricostruito. Quindi sappiamo che dopo alcuni secoli ovviamente abbiamo questa prima fase ricostruttiva. Nel corso dell'Ottocento il mulino continuò a funzionare, ma verso la fine dell'Ottocento iniziò ad andare in disuso, finché nel 1901 il mulino passò di proprietà dalla famiglia Carafa, venne acquistato da una famiglia castellese, dalla famiglia Pesce. Da quel momento in poi, siamo nel 1901, il mulino tornò a vivere fino agli anni 20.

siamo arrivati negli anni 20, oramai in epoca di innovazione tecnologica, gli è stata già la scoperta ovviamente dell'elettricità, del suo utilizzo, il mulino viene ceduto in affitto e da mulino per la produzione appunto del grano viene riconvertito alla produzione dell'energia elettrica. Vengono tolte le antiche macine, viene impiantato ovviamente un generatore, il canale adduttore che faceva funzionare le pale del mulino diventa l'energia idraulica strumento di produzione elettrica, quindi diviene il nostro mulino una piccola centrale idroelettrica. Viene edificato il torrino che svetta ancora oggi, che è un po' il simbolo iconico della struttura. Da quel torrino partono i fili elettrici che arrivano fino al paese. Infatti Castel Lorenzo viene anche ricordato, anche questa cosa importante, è stato uno dei primi paesi della Valle del Calore ad avere l'energia elettrica. Nel corso degli anni 20 la produzione va avanti, però a un certo punto diviene antieconomico, perché nel frattempo vengono costruite, vengono edificate anche altre centrali idroelettriche, il mulino del Principe perde la sua funzione e da mulino, da centrale idroelettrica, tornò ad essere un mulino. E così fu nel corso di tutti gli anni 30 fino al 1950.

sono avvenuti tantissimi eventi, il mulino ha attraversato anche il periodo delle due guerre mondiali, l'ultimo mugnaio, Antonio Pesce, ricordava ancora il periodo della guerra, periodo molto difficile, quando tutti i castellesi dovevano venire qui a prendere il grano con la tessera annonaria. Il mulino attraversa anche l'uragano della guerra, ma nel 1950 la sua lunga storia deve terminare. Per quale motivo? Nel dopoguerra, anche questa altra epoca di innovazione tecnologica, i mulini ad acqua, almeno qui lungo le sponde del fiume Calore, diventano antieconomici. E Antonio Pesce, l'ultimo mugnaio, decide di impiantare un nuovo mulino, questa volta a motore, nel paese, in via Luigi Salerno, vicino alla Chiesa Madre. Da quel momento in poi iniziò un lungo declino della struttura che nel corso del tempo poi portò anche prima al crollo del tetto e poi al crollo di parte della sua struttura. Fino agli anni 2000, quindi, la struttura del Mulino del Principe ha vissuto in una fase di abbandono. All'inizio degli anni 2000 il comune riuscì a intercettare nuove fonti di finanziamento e l'edificio venne finalmente restaurato, ristrutturato e riportato agli antichi splendori. Da quel momento in poi la macchina comunale si è messa in moto per intercettare nuove fonti di finanziamento e, grande merito dell'attuale amministrazione, una nuova fonte di finanziamento del Ministero della Cultura permetterà a breve la rinascita della struttura, riportarlo ai suoi antichi splendori con la riapertura del canale adduttore, che permetterà una vera e propria nascita di un vero e proprio polo, di un hub culturale creato qui alle sponde del fiume, ridando al Mulino del Principe il ruolo che ha sempre avuto, rappresentazione reale.

del lavoro, dell'impegno del popolo castellese e anche rappresentazione del legame dell'uomo con la natura, di una forma di sfruttamento della natura, ovviamente rispettosa dell'ambiente stesso, e anche segno e testimonianza di quella che è stato il passaggio della grande storia qui nel nostro territorio, oltre a diventare anche luogo e centro di aggregazione per manifestazioni di vario tipo, come manifestazioni culturali o presentazioni.

0: Sindaco, prosegue l'opera di valorizzazione del Mulino del Principe, un'opera iniziata praticamente 20 anni fa, oggi decisamente a buon punto.
1: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio potesse ritornare agli antichi splendori, e da allora su quest'area, sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.

0: Un luogo davvero unico, come si evince dalle immagini che abbiamo realizzato al Mulino del Principe, ricco di storie e soprattutto una natura incontaminata.
1: Sì, assolutamente, la natura qui la fa da padrone, perché appunto è un territorio che è rimasto tra virgolette selvaggio in alcuni punti, per cui praticamente insomma questo fiume che costeggia poi dei lembi di terra importanti, belli, rende questo territorio unico e particolare. Quindi diciamo da qui e qui abbiamo visto delle cose meravigliose di questo paese, che non è solo il paese del vino e del buon cibo, ma è anche il paese in cui la natura viene preservata.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Let's go.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975

0: 39 08 20.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
5: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
4: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione da un luogo nel quale da 10 anni ascolto, accoglienza e protezione significano soprattutto una cosa: non lasciare sole le donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza Retusa celebra infatti i suoi primi 10 anni di attività. Vediamo il servizio di Tatiana Crichella.
1: 10 anni dalla parte delle donne, 10 anni di ascolto, accoglienza e percorsi di libertà. Al centro Pino Paladino di Sala Consilina si è celebrato ieri il 10° anniversario del centro antiviolenza Retusa, servizio del consorzio civile Vallo di Diano Tanagro Alburni S10, gestito da Differenza Donna. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo politico e sociale, forze dell'ordine e operatrici dei centri antiviolenza del territorio e della provincia di Salerno. Al centro del confronto un tema quanto mai attuale: femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Tra le presenze anche l'assessora regionale della Campania, Claudia Pecoraro, avvocata da sempre impegnata e vicina alla realtà dei centri antiviolenza. 10 anni di esperienza dunque, ma anche uno sguardo al futuro e alla necessità di rafforzare una rete capace di riconoscere i segnali della violenza e costruire insieme nuovi percorsi di libertà e autodeterminazione.
2: In questi 10 anni sono state fatte tantissime attività, tra cui, come dicevi, l'accoglienza a più di 776 donne che si sono rivolte a noi anche solo per delle informazioni oppure per svolgere un vero e proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza. Ovviamente abbiamo fatto tantissimi eventi sul territorio, abbiamo incontrato le scuole, per cui

0: Abbiamo sensibilizzato il territorio e tutti i giovani e le giovani a chiedere supporto e soprattutto a vivere delle relazioni fuori dalla violenza, proprio perché soltanto il rispetto reciproco può portare delle relazioni rispettose e quindi libere da ogni forma di violenza.
1: Noi siamo molto contente di essere qui per festeggiare questo decimo anniversario e appunto la parte più interessante e importante per tutto il territorio è che il centro antiviolenza, così come abbiamo detto sin dal primo giorno, non è semplicemente l'accoglienza di quelle singole donne che comunque sono tantissime in uscita dalla violenza, quindi accompagnare le sopravvissute insieme alle bambine e ai bambini, ma significa proprio lavorare con un'intera rete, la rete antiviolenza e tutta la rete territoriale, per un avanzamento culturale che sappia decostruire stereotipi patriarcali e sessisti, che sappia garantire alle generazioni future un modello di relazioni intime che non preveda più il controllo e il potere, ma davvero delle relazioni amorose, che metta in guardia e formi i genitori rispetto alla violenza digitale, che ormai è qualcosa di cui veramente possiamo e dobbiamo occuparci. Quindi essere qui insieme a tutta la rete del territorio significa vedere insieme quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo prodotto, come è avanzato questo territorio. Proprio come si diceva, un territorio più periferico, non centrale, ma che ancora di più per questo aveva bisogno di un intervento culturale come quello che ha garantito il centro antiviolenza Aretusa gestito da Differenza Donna.
2: E tra poco torneremo sull'aggressione avvenuta a Salerno, ma prima ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Ben ritornati in studio. Come anticipato prima della pausa pubblicitaria, riparliamo dell'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Salerno ai danni di una giovane donna. La polizia ha diffuso le immagini del presunto aggressore. Si cerca ora di dare un nome ed una identità all'uomo immortalato dalle telecamere. Vediamo il servizio.
4: È stato rintracciato nella notte ad Ariano Irpino, nell'Avellinese, il 57enne ritenuto dagli investigatori il presunto autore dell'aggressione ai danni della 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia e si trova attualmente nel carcere di Ariano Irpino. L'individuazione è arrivata al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Salerno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella giornata di ieri la questura aveva alcuni fotogrammi dell'uomo chiedendo alla cittadinanza di fornire eventuali informazioni utili alla sua identificazione. La vicenda, ricordiamo, risale al 23 settembre, erano le 21:30 ed il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso della Questura di Salerno è intervenuto in Largo San Tommaso d'Aquino a seguito della segnalazione da parte di una donna ferita con un'arma da taglio. La giovane, una 23enne, era stata trovata ferita e soccorsa dal personale del 118 che l'ha immediatamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni avevano richiesto anche una trasfusione di sangue. Poi la giovane era stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. La 23enne aveva raccontato di essere stata aggredita alle spalle poco prima e nei pressi del luogo in cui era stata soccorsa da un uomo a lei sconosciuto. Secondo la sua ricostruzione, l'aggressore l'avrebbe colpita con calci e puni per poi accoltellarla alla nuca. Dopo aver individuato il presunto autore, gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti fino a rintracciare il 57enne. L'avvocato Domenico Carchia, che ha incontrato il proprio assistito durante la notte, ha riferito all'ANSA che l'uomo si dichiara innocente. Il mio assistito, ha detto illegale, che ho incontrato in nottata, si dichiara innocente. Stanotte è stato effettuato il fermo di polizia. Ancora non ho alcun atto per poter dare notizie più precise. Restano ora da chiarire chiarire tutti gli aspetti della vicenda nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura Salernitana. Il 57enne resta allo stato presunto autore dell'aggressione in attesa delle successive determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria.
2: E continuiamo con la cronaca, una vicenda che riguarda il benessere degli animali, e restiamo sempre a Salerno, dove la polizia municipale ha scoperto 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata. Ci racconta tutto Tatiana Crichella.
5: 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. È quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambiente e del Nucleo Operativo Sicurezza scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e degrado. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali dell'abitazione sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce riconducibili a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative. All'intervento ha partecipato anche il personale veterinario dell'ASL e del Servizio di Prevenzione Collettiva, intervenuto su richiesta del Comune per gli accertamenti di competenza. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2: Ed ora ci spostiamo nel territorio del Vallo di Diano, dove è scattato l'allarme per una nuova ondata di telefonate con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. I malviventi contattano le vittime sul telefono fisso e si presentano come militari dell'arma, sostenendo che ci siano notifiche o problemi burocratici da risolvere. Vediamo il servizio.
6: Pioggia di telefonate per tentare di truffare con la tecnica del finto carabiniere malcapitati nel Vallo di Diano. In questi giorni i truffatori hanno tentato più volte di raggirare le povere vittime residenti soprattutto nel Vallo di Diano, nelle scorse giornate soprattutto a Polla, fingendosi dei marescialli dei carabinieri che chiedevano a chi era dall'altra parte del telefono, al numero fisso di solito, di recarsi in caserma o comunque nei pressi della stazione dei carabinieri per alcune notifiche. L'obiettivo del raggiro era farsi consegnare dei soldi per evitare degli intoppi burocratici. Alla vittima veniva quindi richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza, pensando che dall'altra parte ci sia davvero un militare. Occorre aggiungere che i veri carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, avevano ricevuto le segnalazioni di tali tentativi di truffe e in questi giorni stanno monitorando il territorio valdenese proprio per evitare che i malviventi riescano nel loro scopo.
2: Controlli della Guardia di Finanza nel Potentino hanno portato alla scoperta di 7 lavoratori impiegati completamente in nero. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche irregolarità di natura fiscale. Vediamo.
5: Nei giorni scorsi le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato i controlli nell'ambito delle attività di contrasto alle violazioni economiche e fiscali sul territorio. L'attività ispettiva, condotta con un approccio operativo trasversale, ha portato alla contestazione di numerose irregolarità. In particolare nel capoluogo e in diversi comuni della provincia i finanzieri hanno riscontrato violazioni relative agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, nonché alla corretta installazione e alla revisione periodica dei misuratori fiscali. Le irregolarità hanno interessato diverse categorie di attività commerciali e professionali, tra cui barbieri, fruttivendoli, farmacie, bar, ristoranti e commercianti ambulanti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla verifica della regolare instaurazione dei rapporti di lavoro. I controlli effettuati dai finanzieri del gruppo Potenza, della compagnia di Lauria e della tenenza di Maratea hanno consentito di individuare 7 lavoratori impiegati in nero. I lavoratori, secondo quanto accertato nel corso delle attività ispettive, erano impiegati regolarmente presso lavanderie, bar e ristoranti. L'azione della Guardia di Finanza ha riguardato inoltre il rispetto delle norme sulla trasparenza dei prezzi al consumo. Nel corso di un controllo eseguito dalla compagnia di Lauria presso una rivendita di articoli per la casa, i militari hanno riscontrato la mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti. Al titolare dell'esercizio commerciale è stata quindi contestata la relativa violazione.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Due persone sono state arrestate a Pignola con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla Sisco di Potenza, dalla squadra mobile della Questura di Potenza, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Danila Piacasella.
1: Due persone sono state arrestate a Pignola per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti al termine di un'operazione congiunta della Sisco di Potenza e della squadra mobile della Questura di Potenza, che hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale locale emesso dalla locale direzione distrettuale antimafia. Sulla base delle dichiarazioni fornite da un collaboratore di giustizia sulla piazza di spaccio del comune di Pignola, la polizia di Stato ha iscritto nel registro degli indagati un cittadino italiano incensurato che è stato riconosciuto come corriere della droga. Nel corso delle attività di perquisizione nei veicoli e nelle abitazioni dell'indagato e del suo collaboratore, identificato come il custode della sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti 10,6 grammi di cocaina e 45,2 grammi di hashish, nonché dei bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento. Tutto il materiale, insieme a dei telefoni cellulari a disposizione dei due soggetti, sono stati sequestrati. Nel corso delle operazioni, uno dei due pignolesi ha anche posto resistenza ai poliziotti per evitare l'analisi del contenuto del proprio smartphone. L'uomo ha prima tentato di allontanarsi dagli uffici della questura e poi aggredito gli operatori di polizia, provocando loro leggere contusioni e abrasioni agli arti superiori. Per questo motivo è stato tratto in arresto anche per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Il principale indagato è stato condotto nella casa circondariale a Santoro di Potenza, mentre il suo collaboratore è finito agli arresti domiciliari. Entrambi rimangono a disposizione della competente autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.
0: Ed ora cambiamo pagina e parliamo di politica. Battipaglia termina anzitempo l'esperienza amministrativa guidata da Cecilia Francese. Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di sfiducia presentata nei confronti della sindaca, determinando la fine della consiliatura. Vediamo il servizio.
2: Terremoto politico a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese è stata sfiduciata. È passata in consiglio comunale, infatti, la mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri contro la prima cittadina di Battipaglia. Nella tarda serata di ieri, dopo oltre 4 ore di assemblea, il voto dell'aula ha decretato la fine dell'amministrazione comunale, con ora la nomina di un commissario prefettizio che traghetterà l'ente comunale verso le prossime elezioni in primavera prossima. Mozione di sfiducia fondata su 6 punti che contestavano una crisi strutturale della capacità di governo della sindaca Cecilia Francese. Francese, prima donna della storia alla guida del comune di Battipaglia e anche primo sindaco a completare un mandato, avviando una seconda legislatura che termina in anticipo di 7 mesi rispetto alla scadenza naturale. Infatti, sarebbe dovuto finire il tutto nella prossima primavera. Così non è stato. 12 consiglieri hanno votato contro la sindaca. Ora si penserà già alla prossima campagna elettorale.
0: Dalla politica alla sanità, il modello organizzativo dell'ASL Salerno arriva al Ministero della Salute. L'esperienza dell'azienda sanitaria salernitana è stata presentata a Roma nell'ambito del convegno dedicato al rapporto tra dati, programmazione e futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo.
3: Dal territorio al Ministero della Salute, l'esperienza dell'ASL Salerno entra nel confronto nazionale sulla programmazione sanitaria. Il modello organizzativo dell'azienda sanitaria salernitana è stato presentato a Roma durante il convegno Dai dati alle decisioni, costruire oggi la sanità di domani, ospitato nell'auditorium Biagio d'Alba del Ministero della Salute. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle regioni e dei territori, con l'obiettivo di approfondire il ruolo dei dati nella lettura dei bisogni di salute della popolazione e nella programmazione dei servizi sanitari. A rappresentare l'ASL Salerno è stato il direttore generale, vicepresidente nazionale di Federsanità, Gennaro Sosto, componente della cabina di regia del Ministero della Salute, dedicata al modello di governance per la simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine del Servizio Sanitario Nazionale. E nel corso del confronto nazionale è stata proprio illustrata l'esperienza maturata dall'ASL Salerno nell'organizzazione dei servizi

0: nella capacità di intercettare l'evoluzione dei bisogni assistenziali. Durante l'intervento del direttore generale dell'ASL Salerno è stata illustrata la sperimentazione avviata dall'azienda per individuare gli assistiti maggiormente a rischio e orientare la presa in carico delle persone affette da patologie croniche, un approccio che punta ad utilizzare le informazioni disponibili per anticipare i bisogni e rendere più mirata l'organizzazione dei percorsi assistenziali. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree interne, dove l'accesso ai servizi può essere condizionato dalle distanze e dalle caratteristiche del territorio. In questo contesto si inserisce il modello delle botteghe della comunità, strutture sociosanitarie di prossimità dell'ASL pensate per avvicinare l'assistenza ai cittadini. Sono attualmente 27 le botteghe della comunità attive, mentre altre 4 sono di prossima apertura. Complessivamente servono un bacino di 28.000 abitanti, composto soprattutto da persone anziane e cittadini con più patologie croniche.
1: Dalla sanità alla prevenzione, con uno sguardo rivolto alla salute dei cittadini. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione, con tante iniziative sul territorio per sensibilizzare sull'importanza dei controlli, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Un calendario ricco di appuntamenti, come sottolineato da Tommaso Pellegrino, tante iniziative. Pasquale Sorrentino.
2: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese infatti il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
3: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione seramenti in alluminio taglio

0: termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglia e peluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Ben ritornati in studio. In Bangladesh apre la casa dedicata a Vittoria Rizzo, un progetto che porta il nome e il ricordo di una giovane donna trasformandoli in un segno concreto di vicinanza e di speranza.
1: Ci sono storie che parlano al cuore, persone che anche quando non ci sono più continuano a vivere nei sogni e nelle opportunità che rendono possibili per gli altri. In Bangladesh, nella diocesi di Sylhet, presso la comunità di San Michele Arcangelo, oggi esiste una casa che custodisce una storia speciale. Si chiama Victoria's House ed è una residenza destinata a giovani studentesse che desiderano costruire il proprio futuro attraverso lo studio. Il progetto è sostenuto dall'associazione SAPLA, impegnata in diverse opere in Bangladesh. La casa è dedicata a Vittoria Rizzo, medico originario di Ascea, nel Cilento, scomparsa prematuramente a causa di una malattia. A inaugurarla, alla presenza del vescovo, è stato Don Francesco Rizzo, fratello di Vittoria. Un gesto semplice e profondamente significativo.

0: significativo, capace di trasformare il ricordo di una persona amata in un'opportunità concreta per tante giovani donne. Per Vittoria, infatti, lo studio non era soltanto un percorso, ma una vera passione e una scelta di vita da seguire con impegno, coraggio e determinazione. Oggi, a migliaia di chilometri di distanza, quella stessa passione continua a vivere nelle stanze della Victoria's House, nei libri che verranno aperti, nelle lezioni da preparare, nei sogni di ragazze che avranno la possibilità di guardare più lontano. E forse è proprio questo il modo più bello di ricordare Victoria, non soltanto attraverso ciò che è stata, ma anche attraverso ciò che la sua storia continuerà a generare nella vita degli altri.
1: Ed ora lo sport. Dopo un avvio di stagione perfetto, arriva la prima battuta d'arresto per lo Sporting Sala Consilina. I gialloverdi, protagonisti di un inizio di campionato caratterizzato da 3 vittorie consecutive, incassano la prima sconfitta della stagione. Vediamo il servizio.
2: Il punteggio finale racconta solo in parte la gara dello Sporting Sala Consilina, sconfitta per 5-1 dalla L84. La formazione di Conde ha prodotto una grande mole di gioco, soprattutto nel primo tempo, come dimostrano i 23 calci d'angolo, ben 14 nei primi 20 minuti. Lo Sporting Sala Consilina parte forte e mette sotto pressione la difesa piemontese, ma manca concretezza negli ultimi metri. A sbloccare il match è invece la L84 all'undicesimo minuto con Fortini. Poco dopo, al quindicesimo minuto, arriva il raddoppio di Gilvan. Lo Sporting reagisce e accorcia con Igor su punizione di Bueno. La squadra salese continua a spingere, ma prima dell'intervallo Yosiko sfrutta una disattenzione difensiva e firma il 3-1. Nella ripresa il Sala prova a riaprire la partita, ma la L84 concede poco e trova il quarto gol con De Oliveira. Nel finale Conde si affida anche a Valex come quinto uomo di movimento, ma la rimonta non arriva. E poi al 18esimo Fortini firma la doppietta personale, chiude la sfida sul 5-1. Una sconfitta pesante nel punteggio, ma maturata in una gara nella quale lo Sporting Sala Consilina ha creato molto, pagando soprattutto gli episodi e una minore efficacia sotto porta. Il KO interrompe l'imbattibilità stagionale dello Sporting Sala Consilina, che scivola al quarto posto, mentre la L84 resta in vetta insieme alla Meta Catania.
1: E chiudiamo questa edizione con il meteo. Vediamo come si evolveranno le condizioni atmosferiche nelle prossime ore con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
4: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale continua a dettar legge sul bacino del Mediterraneo. Davvero impressionante la sua tenuta e anche in questi primi giorni di ottobre, soprattutto in questo fine settimana, sarà disposto con asse oblique sulla nostra penisola dal Nord Africa fin all'Europa orientale, determinando condizioni di stabilità con temperature al di sopra della media del periodo. Ritroviamo sempre una circolazione depressionaria sull'Egeo, a sud dell'Egeo, e un affondo di una depressione sulla penisola iberica che è stata responsabile del forte maltempo che si è verificato sulla Francia. Intanto da noi per i prossimi giorni, per sabato 3 ottobre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione debole settentrionale, mare quasi calmo e temperature senza particolari variazioni, fino a 26-27 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata. Per domenica 4, nessun cambiamento, ancora condizioni di stabilità e temperatura al di sopra della media del periodo. Potete osservare le icone sulla cartina della Campania. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. La tendenza per i prossimi giorni, per l'inizio della prossima settimana, nessun cambiamento lunedì, mentre un segnale di cedimento del promontorio subtropicale è atteso tra martedì

0: e mercoledì, quando una circolazione debole ciclonica si avvicinerà alla nostra penisola da nord-est, ma si muoverà ancora in un campo di alta pressione. In quota ci sarà questo cedimento, ma al momento non ci sentiamo di annunciare un cambio netto di circolazione. Intanto la depressione rimane ancora parcheggiata sull'Europa sud-orientale, mentre si rinvigorisce la circolazione depressionaria ad ovest della penisola iberica. Probabilmente poi le mappe a più lungo termine mostrano un netto cambio di circolazione. Se verrà confermato ve ne darò conto, grazie all'avanzata poi all'abbassamento del flusso perturbato oceanico in direzione della nostra penisola. Probabilmente questo potrebbe avvenire nel corso del prossimo fine settimana, quindi mi riferisco tra il 9 e l'11 di ottobre, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.

0: camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisci

0: Esce la tua vasca con un moderno box doccia, installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia, installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. rata da 39 euro al mese.

0: speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale.

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il fantasma della mandorla.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che stiamo a bici che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barri.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Marcali.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: territorio, anche per godermi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra, e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco. Oh. Non credo.
5: Sì.
6: Com'è il percorso?
4: Ottimo. Un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
7: Bello, bello, divertentissimo.
8: Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.

0: Sì, arriviamo da Governo Minore, provincia di Varese. Questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo. E vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
1: Ah, questa è una bella cosa. Tra l'altro, così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare. Sì, l'esperienza va bella tosta.
0: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
1: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
0: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
1: La lavatrice ringrazia.
0: Sempre stilosi come al solito.
1: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
2: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
1: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
2: Domani diamo i frutti di oggi.
1: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
2: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
1: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
2: Speriamo.
1: Con gli striscioni, grazie.
2: Speriamo. Grazie a voi.
3: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. Con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso che è un per poterlo fare, e poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi.
7: Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
8: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
9: Partiti con la 120.

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima, l'angolo sempre sono in crisi, beh, lo so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alfa, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina, sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla, l'associazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
2: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
2: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazioni per particolare?
2: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
2: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai in strada di solito?
2: Sì, in solito strada.
0: Gravel?
2: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
2: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
2: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
2: Sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per bene.
2: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
7: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegaci.

0: Segui lui.
1: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto due giri in gravel prima di oggi, quindi io vengo. La mia tattica è pregare.
0: Ah, poi c'è la debuttata allo sbaraglio, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I finetti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
1: Va bene, grazie.
0: Quando hai fatto l'anno scorso?
2: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
2: Per forza,
0: no.
2: Sono qua per divertirmi.
0: Palle!
1: Sono due.
3: E dove sapevo che...
0: Dai, sono andato con lo speaker! Sono andato, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

Sono appena passate il numero 8187, le donne alle ore 10.

0: Il sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegre, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sarà la prima, diciamo, la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere le buone gambe in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Chiamo Gianni Jacopo, 1600 Pistoli. Dac Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima Toscana. Pronta qua?
1: Pronta, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto?
1: Poi, benissimo, abbiamo degli iPod.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Duro. Più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Tonesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene. In salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare. È andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo. Mi fermo qua. Twitter della storia.
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e la gara è adatta a me.
4: Sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Non è una soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto. E nel tema stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono partitissimo. Gara sempre tostissima, c'è cioè, il tap veramente dura, poi

0: Fantastici, grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per rendere tutto possibile. Complimenti.
1: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La setta legge è sempre la setta legge, possiamo dirlo, Giorgio.
0: Sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono predurissimo.
1: Grazie, rimani qua per la premiazione, io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
0: Lo so, io alto, poi vabbè, non avevo leggermente di più e sai, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualche volta, lo sputtaria.
1: Assolutamente, grazie.
2: Io nella prima parte sono rimasto un po' per indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
3: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
2: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
3: Grazie mille di non calarmi.

0: vincitrice della Setta Legge 2025 Carlotta Borello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine nel vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, e purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto. Domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Assetta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare la sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va
0: benissimo. Che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle, quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti.

0: Ciotti, anche di più, forse 3.500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
1: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche gran fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri Mobilissi Laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
0: Poi martedì la Trevelli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
1: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alain Philippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
0: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni. Scusa, saluti a tutti.
1: Complimenti a chi viene qua.
0: Grazie.
2: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche All for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao All for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e verso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo. Complimenti.
0: A dopo.
1: Ciao.

0: pasta e fagioli con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: e ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
1: Grazie.
2: Prego.
3: Già mangiato.
4: Com'era?
3: Buono. Percorso bello.
4: E il paesaggio?
3: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
5: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorso.
6: State già andando?
7: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
6: Com'era?
7: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello, bello.
6: Ristoro?
7: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
6: grazie,
7: ottimo.
6: Grazie mille.
8: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
6: Fotoricordo?
9: Fotoricordo, dai. Vieni.
6: Cioè no, dico, è un
10: come
6: momento
10: ricordo.
8: Sì, no.
10: Ricordiamoci di lui.
9: Tra un po' non c'è più.
6: Avete mangiato?
11: Sì, benissimo. Benissimo. A posto adesso.
10: Quello che c'è rimasto,
11: la manetta fino a
10: Varese. Certa gente,
9: ma non tutto lui. Qualcosa. Lui di Varese ha mangiato tutto.
7: Vino?
12: Ecco, passa il padrone, ci vuole.
10: Salute.
12: Due bicchieri di vino con pasta padrone, ci vuole.
5: No. Ottimo, ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
13: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
14: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
6: Come sta andando?
15: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
6: Quanta pasta fa?
15: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
6: Grazie.
8: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
16: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie di età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al

Race Village che si trova a Varese e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: Attenzione, partito!
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Stra Woman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: stiamo andando alla scoperta di uno sport molto particolare, uno sport dove si fa sempre canestro, sia con la palla, sia dal punto di vista dell'inclusione. Uno sport che mette al centro del campo non la vittoria che si cerca di ottenere, ma lo stare insieme. Lo stare insieme fra persone completamente diverse l'una dall'altra. Questo sport si chiama Pasquin e ci sono 3 giorni importanti in un paese del Vallo di Diano. Buon abitacolo!
1: Ed eccoci qua, siamo arrivati nei piani sportivi di Buon Abitacolo, dove c'è il Pasquin, si gioca, si fa canestro, si ride, si sfida.
0: Si stanno organizzando. Un applauso. Il campo del Pasquin è aperto.

un applauso, perché è stato comune caposilla di questo progetto, e c'è con voi anche il presidente della comunità montana, il dottore Vittorio Esposito. Grazie a loro per questo, la partecipazione a questo momento inaugurale. Per noi è un evento veramente straordinario.

0: Natalia, vieni qua. Che cos'è il baskin?
1: Il baskin è uno sport inclusivo meraviglioso.
0: Come sono le regole? Come si gioca? Spiegalo a me che non è la prima volta che vedo una partita di baskin.
1: Allora, ha delle regole molto complicate, tante regole complicate, però...
0: Un solo obiettivo c'ha, giusto? Quello di far vincere poi...
1: è quello di far giocare tutti e di vestire tutte le persone con il vestito giusto, io dico. Questa è una mia metafora.
0: Cioè sono...
1: Ogni ruolo, sì? Quando arrivano in palestra, noi somministriamo ai ragazzi un test motorio. In base alle loro capacità motorie, gli viene assegnato un numero e con questo numero loro entrano in campo. Quindi ognuno gioca in base alle proprie capacità.
0: Quindi eventuali disabilità, eventuali problematiche, non c'è niente, è tutto azzerato.
1: No, viene azzerato, anzi, vi dirò di più, se riesco a vincere la partita, la riesco a vincere grazie ai numeri 1, 2 e 3.
0: Che sono i numeri un po' più...
1: I numeri che hanno delle disabilità.
0: Ho capito, e com'è questa squadra? Adesso ci giriamo, lui chi è?
1: Lui è Pietro, è il mio numero 3, è un ragazzo autistico di terzo livello e sono 3 anni che gioca col Sentiero Baskin e ha fatto dei miglioramenti allucinanti. L'anno scorso è stato premiato come il miglior numero 3 della regione Campania.
0: Qui c'è una bella realtà sportiva, non soltanto, cioè a livello nazionale e a livello regionale.
1: Sì, a livello nazionale oggi sul campo abbiamo una squadra che viene dalla Lombardia, che è Eureka Baskin Monza, è una squadra che ha vinto il campionato di Baskin Lombardia Nord ed è una squadra di un livello altissimo. Speriamo oggi di giocarla e di giocare al meglio.

0: Allora, tu ti chiami?
1: Mi chiamo Bamamut.
0: Di dove sei?
1: Sono di Gambia.
0: Giochi a basket?
1: Sì, gioco a basket, sì.
0: Come mai? Come ti diverti in questa squadra? Come ti trovi in questa squadra?
1: Mi perturbi bene, veramente.
0: Ma giocavi già prima a basket?
1: Sì, sì. Già prima facevo, ma non è tanto.
0: E giocare con tutti gli amici?
1: Sì, giocare con loro. Sono tutti i miei amici, ma comunque essere contento con loro, quello che loro aiutarono per giocare con questi ragazzi, per aiutare pure altri, non ne possono camminare,
0: Okay.
1: Per aiutare loro, per come segnare per gioco, per fare un po' muovere di loro.
0: Ed è una emozione grande?
1: Emozione grande, veramente. Pure ho iscritto una cosa come mio in squadra.
0: Che cosa? Nel senso, come no?
1: Se, mi chiamo Mamudu, sono stato primo ospite come minore e adesso sono mediatore della cooperativa Il Sentiero. Io sono molto contento di fare per parte di questo progetto del Sentiero e della fiducia che mi hanno dato per poter giocare insieme a questi ragazzi a basket. Questa esperienza mi aiuta a crescere in diventare un uomo migliore. Grazie a tutti.
0: Grazie a te,
1: sì,
0: ma.
1: Sì, grazie.
0: Grazie a te,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie.
2: Vogliamo sapere,
1: sì,
2: quanto tempo state così?
3: Da 2 ore.
2: E fino a?
3: Fino a stasera.
2: Quindi ci arriviamo?
3: Certo, ma noi siamo
2: quanti
3: forti.
2: Quanti
3: 40 più o meno.
2: Speriamo che avete buono.
3: Però...
2: non posso.
3: Certo.
2: Mamma mia, vabbè. Grazie. Noi siamo con
4: Marco dell'Eureka Basket di Monza.
2: Che ci fai qua?
4: E che ci fai qua? E questa è una storia lunga. Un anno fa mi chiama Analia,
2: sì,
4: perché un giocatore del Sentiero si trasferisce in Brianza,
2: okay,
4: vicino a Monza. Mi dice, ma

0: voi siete la società di maschi più vicina a Seregno, dove viene il nostro Lion. E io mi chiede se potevo ospitare la Lion. Gli ho detto, andà via, qual è il problema? Mandamelo. E quindi la Lion viene qui con la promessa che al primo torneo che si fa Buon Abitacolo noi saremo venuti più con la Lion. E la Lion è il giocatore lì,
1: il numero 46, che prende la palla adesso.
2: Che bravino.
0: Il ragazzo è bravino.
2: E invece il baschino, che cos'è?
0: Arrivo gli arbitri.
2: L'arbitro ha sempre ragione.
0: Ma sempre, quasi
1: sempre ragione tra l'altro.
2: Che cos'è, da quando lo praticate voi?
0: Noi lo pratichiamo da circa 9 anni, per me è condivisione della vita quotidiana, appunto. Noi dobbiamo condividere la quotidianità con tutti i ragazzi, trattarli come se fossero uno di noi. Noi siamo in campo tutti assieme, la
2: nonna. Si vince tutti insieme.
0: Si vince tutti insieme, ognuno di noi abbiamo la nostra velocità, i tempi non contano. L'importante è condividere la quotidianità.
2: Grazie mille.
0: Grazie a te.
2: Siamo con il coordinatore regionale del Basket, Enzo
3: Comune,
2: ma anche il responsabile del Napoli, o
3: responsabile del Napoli Basket, vice allenatore.
2: Allora, la domanda seria sul basket: quanto è bello giocare a basket o assistere a tutti i basket?
3: Secondo te, se ti dicessero che esiste uno sport nel quale non si vede quali sono le cose nelle quali uno non ce la fa, ma si vedono solo le cose nelle quali uno ce la fa e riesce a fare, è la cosa più bella di questo mondo, far giocare con le persone con diverse abilità insieme a ragazzi tra virgolette normodotati che fanno squadra, ma soprattutto fanno gruppo.
4: Ma possiamo farla con tutti?
2: Possiamo farla con tutti.
4: Raga, Ischia Baskin qui!
2: Qui!
4: Ischia Baskin!
2: La voce dell'allenatrice è quella che fa più...
4: No, io non sono l'allenatrice. Sono il capitano, l'allenatore non è venuto, è rimasto Anita Agnese, è rimasta Ischia.
2: Tu sei invece?
4: Sono il capitano della squadra, Elena.
2: Mettetevi dietro di noi, scusate, poi vi riprendo tutti così. Elena, chi siete voi?
4: Noi siamo gli Ischia Baskin.
2: Eccoli qua. Questo è Daniele, giusto? Che c'è?
4: Lui è Biagio D'Arco, il nostro cecchino.
2: Allora, quando è nata questa squadra?
4: Questa squadra è nata 4 anni fa Ischia, precisamente 5 anni fa Ischia, grazie a Anita Agnese, Mario Goffredo e Stefania Fugo. Okay. E poi da lì abbiamo continuato.
2: Vi divertite ragazzi a giocare?
4: Sì, ci divertiamo.
2: Ma solo per giocare o si prova anche a vincere?
4: Detto tra di noi, non lo dirà nessuno, ha sbagliato squadra perché noi vinciamo sempre. È il quarto anno consecutivo in Campania che vinciamo il campionato regionale.
2: Quando giocate in campo, chiunque vuole rispondere, può rispondere. Cosa provate?
5: La passione.
2: Come ti chiami?
5: Isanora.
2: Passione?
5: Passione, la gioia, la grinta e...
2: E portare anche Ischia,
5: esatto, è bello, portare anche... Ischia a...
4: l'isola,
5: all'isola bella del mondo.
2: Ah, allora dobbiamo venire a Ischia, sì. Per giocare a basket e per che cosa pure? Che c'è? Possiamo... A breve vengo.
5: Quindi... A breve.
4: Che c'è a Ischia?
5: A Ischia siamo...
4: Che c'è a Ischia? Di buono?
5: Il mare.
2: Invece torniamo al basket e poi vi lascio prepararvi, fra poco si scende in campo. La partita, l'emozione più bella che avete provato, chi la vuole dire?
5: La felicità.
4: L'emozione più bella del mondo è stata quella di poter partecipare alle finali nazionali. Noi l'anno scorso abbiamo partecipato, questi qui hanno partecipato alle finali nazionali nel 2024 a Lucca.
2: Abbiamo fatto una bella figura?
4: Sì.
2: Ragazzi, un saluto a questa persona, si chiama Selfie, quindi si chiama Selfie.
4: Noi siamo gli Ischia Baskin, pronti?

vogliamo ringraziargli un applauso, perché senza di loro non potevamo più fare. Senza di loro non possiamo giocare, ragazzi, quindi massimo rispetto anche in campo. Grazie, grazie. Fatto l'acquasto.

Yeah.

me ne vado da questa bellissima manifestazione. Non vi dico chi vince, non ve lo voglio dire perché alla fine hanno vinto tutti. Non è importante il vincitore di questa manifestazione, di questo torneo quadrangolare di Baskin, che è stato un vero successo per i partecipanti, per chi ha ospitato questo evento e soprattutto per i giocatori. È stata un'esperienza importante anche per me, che non conoscevo questo sport. È uno sport vincente, uno sport che fa sempre canestro.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF.

aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

L'Amalfi Spider è un'evoluzione piuttosto profonda della versione coupé. Conserva il motore anteriore centrale, la trazione posteriore e l'impostazione 2 più 2, aggiungendo però una capote in tessuto che ne cambia inevitabilmente il carattere e il tipo di utilizzo. Lunga 4,66 metri e larga 1,97, la Spider mantiene proporzioni molto pulite. Il frontale basso presenta fari sottili collegati visivamente dalla fascia scura, mentre la fiancata evita prese d'aria vistose e punta su superfici morbide e raccordate. Dietro spiccano i quattro terminali di scarico e l'ala mobile, che assume tre configurazioni e può generare fino a 110 kg di carico aerodinamico a 250 km all'ora. La capote multistrato si apre o chiude in 13,5 secondi, anche viaggiando fino a 60 km all'ora. Sul volante, come già accaduto sulla coupé, tornano veri pulsanti, compreso quello d'avviamento in alluminio, molto più intuitivi dei precedenti comandi tattili. Davanti al guidatore c'è un display di 15,6 pollici, affiancato dallo schermo centrale di 10,25 e a richiesta da quello di 8,8 pollici per il passeggero. Sono previsti Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il sistema multimediale però non è particolarmente rapido e il display centrale è collocato in basso e lontano dalla posizione naturale della mano. I due posti posteriori sono soprattutto d'emergenza. Lo spazio è scarso persino per dei bambini e risultano più utili per appoggiare borse, e anche il bagagliaio impone qualche rinuncia. In compenso, la capota a 5 strati isola bene dai rumori e viaggiando scoperti, il deflettore sul parabrezza riduce efficacemente le turbolenze, però deve essere richiuso manualmente. Il cuore rimane il V8 biturbo di 3.855 cm3, senza alcuna elettrificazione. Eroga 640 cavalli ed è abbinato al cambio a doppia frizione con 8 rapporti montato posteriormente. La Ferrari dichiara 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 9,4 secondi per raggiungere i 200 e 320 km orari di velocità massima. Il motore, naturalmente, è uno degli elementi che definiscono maggiormente la

Amalfi Spider. La risposta all'acceleratore è pronta già ai bassi regimi, ma l'erogazione continua a crescere mentre ci si avvicina alla zona alta del contagiri. A capota abbassata, la presenza sonora del V8 diventa molto più godibile, ma non arriva a infastidire nei trasferimenti lunghi. E in modalità comfort, gli ammortizzatori a controllo elettronico assorbono lo sconnesso con un'efficacia sorprendente per un'auto di questo livello prestazionale. Quando poi la strada si restringe, la Spider si trasforma. Lo sterzo si rivela molto rapido e preciso, il cambio esegue i passaggi di rapporto senza esitazioni e il bilanciamento, con più della metà del peso sul retrotreno, la rende agile senza portare a reazioni nervose. I freni carboceramici hanno potenza e modulabilità notevoli. Passando alle modalità di guida sport e race, l'elettronica diventa più permissiva e concede maggiori libertà a chi guida. Si percepisce distintamente il lavoro del retrotreno e, nonostante gli 86 kg in più della coupé, l'immediatezza di guida non ne risente. Rispetto ad altri modelli di Maranello, manca la possibilità di combinare liberamente risposta di motore, cambio, sospensioni e controlli elettronici, ma, dopo tutto, questa non è una Ferrari estrema da utilizzare solo in occasioni speciali, ma un'auto per tutto l'anno che deve poter essere guidata anche in relax. Il prezzo della Amalfi Spider supera i 272.000 euro, vale a dire circa 30.000 più della variante chiusa, ma attingendo al catalogo delle personalizzazioni, il conto può salire tanto. Le prime consegne sono previste nel 2027.

La Jeep Compass Plug-in Hybrid è la versione che offre il compromesso più interessante della gamma in termini di prestazioni, consumi e sfruttabilità. Il sistema abbina un 1.6 turbo benzina a 4 cilindri da 150 cavalli a un motore elettrico da 125 cavalli, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti. La potenza complessiva è di 224 cavalli, ma c'è una differenza importante rispetto alla precedente Compass 4xE. La trazione è soltanto anteriore, una scelta poco convenzionale per una Jeep di questa potenza. L'energia arriva da una batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh, che consente un'autonomia dichiarata in elettrico di 94 km, vale a dire circa il 150% in più rispetto alla vecchia plug-in. E nell'uso cittadino reale, è effettivamente possibile avvicinarsi agli 80 km senza che il motore a benzina si avvii. Però la ricarica avviene solo in corrente alternata fino a 7 kW e per il pieno servono circa 3 ore. Le prestazioni sono adeguate alla potenza disponibile. Lo 0 a 100 richiede circa 8 secondi e la velocità massima raggiunge 216 km all'ora. Più che i numeri però, convince il funzionamento del sistema. La Compass parte normalmente in elettrico e nel traffico è silenziosa, fluida e pronta. Quando serve maggiore potenza, il motore termico entra in funzione senza bruschi cambiamenti di carattere e la collaborazione tra i due motori è ben calibrata. Solo quando si affonda il pedale dell'acceleratore, il quattro cilindri diventa un po' rumoroso e il cambio reagisce un po' lentamente. Del resto, la vettura ha una vocazione turistica. Le sospensioni assorbono bene le irregolarità e il comportamento resta stabile e prevedibile anche aumentando il ritmo di guida. Il peso si fa sentire nei cambi di direzione più rapidi, mentre lo sterzo è leggero e preciso quanto basta. Nei viaggi si apprezzano la buona insonorizzazione e la taratura morbida dell'assetto, e solo le asperità più secche si avvertono solo se sono montati i cerchi da 20 pollici. Insomma, il comfort è sensibilmente migliorato rispetto al passato. Il Select Terrain poi permette di scegliere le modalità electric, auto, sport, neve e sabbia fango, modificando la gestione della motricità e la risposta del sistema ibrido. Ma anche se manca la trazione integrale, che è disponibile solo sulla Compass elettrica, l'altezza da terra di circa 20 cm consente comunque di affrontare sterrati e fondi sconnessi senza troppe preoccupazioni. Per il resto, ritroviamo le caratteristiche già viste sulle altre Compass di terza generazione, che, lo ricordiamo, sono costruite in Italia. La nuova piattaforma ha portato la lunghezza a 4,55 metri e ha permesso di ricavare più spazio nell'abitacolo e un bagagliaio da 550 litri. La plancia utilizza una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 16 pollici, completo di Apple CarPlay e Android Auto Wireless. L'ambiente è moderno e spazioso, anche se l'eccessiva concentrazione dei comandi nel display obbliga a distogliere lo sguardo dalla strada.

strada per alcune operazioni elementari. Il prezzo della plug-in è interessante soprattutto nel confronto con le altre motorizzazioni, perché l'allestimento base Altitude costa 45.900 euro, cioè solo 5.000 euro più della Mild Hybrid da 145 cavalli che ha ben altre prestazioni.

La gamma Kia EV2 si completa con l'allestimento di vertice Blackline, che si distingue per gli elementi esterni in nero lucido, il logo Kia scuro, il tetto nero a contrasto e i cerchi specifici da 19 pollici, sempre neri. All'equipaggiamento GT Line, che era fin qui il top di gamma e che resta il listino, si aggiungono sedili anteriori ventilati, memoria per quello del guidatore, tetto di vetro apribile e chiave digitale tramite cellulare e orologio smart. La EV2 ha forme squadrate, frontale verticale, passaruota evidenti e fanali posteriori molto in basso. Ne deriva un aspetto personale, con una presenza su strada superiore a quanto suggeriscano le dimensioni. Il passo di 2,57 metri e il pavimento piatto favoriscono lo spazio interno, buono anche in altezza. Il bagagliaio offre 362 litri, che diventano 1201 ripiegando lo schienale, più un vano anteriore da 15 litri. La Blackline utilizza la batteria da 61 kWh, cioè la più grande disponibile per questo modello, e il motore anteriore da 135 cavalli è un po' meno brillante dell'unità da 146 cavalli, abbinata alla batteria da 42,2 kWh. Ma i 9,5 secondi dichiarati per passare da 0 a 100 km all'ora bastano nell'impiego quotidiano. La velocità massima è di 161 km orari. In città si apprezzano la guida rialzata, la buona visibilità e lo sterzo leggero. L'acceleratore risponde con progressione e le palette al volante regolano il recupero dell'energia su tre livelli, fino alla marcia con un solo pedale. Sui fondi poco aderenti però, accelerando a fondo può verificarsi un lieve pattinamento delle ruote anteriori. Fuori città, la EV2 privilegia il comfort. Assorbe bene le sconnessioni, controlla i movimenti della carrozzeria e rimane silenziosa anche in autostrada. La modalità sport rende le risposte più rapide e la guida più piacevole fra le curve. I cerchi da 19 pollici però filtrano le asperità meno dolcemente di quelli da 16 o 18 pollici delle versioni inferiori. In corrente continua, la ricarica dal 10 all'80% richiede circa 30 minuti. In corrente alternata servono circa 3 ore con il caricatore da 22 kW. La Blackline costa 43.850 euro. Ma ricordiamo che alla base dell'offerta EV2 c'è la Light, con batteria da 42,2 kWh, da 26.600 euro.

Se vi ricordate, vi avevamo già presentato la versione ristilizzata della Yaris Cross 5 mesi fa, ma solo ora arriva nelle concessionarie. La novità più evidente è la calandra in tinta con la carrozzeria e dall'aspetto più chiuso, che richiama i modelli elettrici. La coda resta invariata, ma il nuovo frontale segue l'impostazione già adottata sulle RAV4 e Corolla Cross. E la gamma adesso si articola negli allestimenti base, Icon, Premium e GR Sport. Scompare la versione Full Hybrid da 116 cavalli e rimane quella da 131 cavalli, che può anche diventare a trazione integrale con l'aggiunta di un secondo motore elettrico posteriore. In città la Yaris Cross si muove con naturalezza. Lo sterzo è leggero, la visibilità buona e il sistema ibrido privilegia il motore elettrico nelle partenze e alle basse velocità, rendendo rilassante la guida anche nel traffico. Le prestazioni non sono sportive, ma la risposta è pronta nelle partenze e nei sorpassi. Accelerando con decisione, la trasmissione automatica fa ancora salire rapidamente il regime del motore termico, ma l'effetto è meno evidente rispetto alla versione da 116 cavalli. Fuori città l'auto resta agile. Rollio e beccheggio sono contenuti, lo sterzo è progressivo e le reazioni prevedibili. In velocità si avvertono un po' di fruscii e di rumore di rotolamento e agli alti regimi la sonorità del tre cilindri diventa presente. La versione GR Sport utilizza lo stesso motore, ma adotta sospensioni leggermente ribassate e ritarate, cerchi da 18 pollici e uno sterzo più diretto. Il coricamento laterale diminuisce e i cambi di traiettoria diventano più rapidi. Il piacere di guida migliora un po', però il comfort ne risente leggermente. L'efficienza comunque rimane uno dei punti di forza, come per tutte le Toyota ibride. Nel traffico e sulle strade statali, guidando senza brusche accelerazioni, il computer di bordo ha indicato consumi compresi fra 20 e 23 km con un litro. Restano alcune caratteristiche già note. Per i conducenti alti, il posto guida è piuttosto sopraelevato, alcune plastiche rigide sono un po' sottotono rispetto al prezzo e la salita e la discesa dai posti dietro sono penalizzate dal poco spazio per far passare i piedi. In quattro adulti però, si viaggia bene. Il prezzo d'ingresso di 26.900 euro è più alto di circa 1.000 euro rispetto al passato, però il motore da 131 cavalli diventa più accessibile. L'allestimento Icon, proposto a 32.500 euro, appare il più equilibrato per il nostro mercato. Con altri 1.000 euro si completano i sistemi di assistenza alla guida e si aggiungono i sedili riscaldabili e il divano frazionato 40, 20, 40. La trazione integrale costa 2.500 euro in più.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e questa pratica di oggi è dedicata alla cervicale. Quindi facciamo lo yoga per la cervicale. Sappiamo che abbiamo tantissima tensione, soprattutto nei momenti di oggi, che siamo sempre con il telefonino, guardando la testa in giù, lavorando sul computer, con la tavola magari lontano. E questo può sovraccaricare tantissimo questa zona delle nostre vertebre. Noi abbiamo sette vertebre, di cui tutte le prime, la prima vertebra che è quella che ha più mobilità, noi nella nostra tratto cervicale, nella nostra testa abbiamo la maggior parte di escursione di tutta la colonna viene del tratto cervicale, accumula tantissima tensione. Questa tensione è anche causata da una problematica sopra che abbiamo sul blocco del diaframma. Il diaframma è questo muscolo come una cupola che praticamente quando inspiriamo lui scende e quando espiriamo lui sale. C'è tutto il collegamento con tutte le nostre vertebre e soprattutto con la tensione che abbiamo sulla parte cervicale, toracica o lombare. Quindi, quando abbiamo una buona mobilità diaframmatica, diciamo respirare bene, per esempio, quando facciamo il respiro di pancia, Dirga Breathe o tre strati di respirazione yogica, miglioriamo questa mobilità, ma miglioriamo anche la tensione. Quindi, un collo libero è abbinato alla respirazione. Quindi, iniziamo adesso con prendi il tuo cuscino, ci servirà un cuscino, i tuoi blocchi. Ricorda della tua acqua calda per mantenere la tua termoregolazione. E andiamo a portare questo allineamento con le gambe incrociate in Siddhasana oppure Sukhasana, ginocchio più alto. E Siddhasana. Appoggio le mani sulle tue ginocchia, chiudi gli occhi per un secondo. Cerca di ritrovare come sempre la tua immobilità, il tuo lato proprio di
1: personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere.

benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.

Posizioniamo il nostro cuscino sotto, dietro la nostra schiena e andiamo a posizionare con le gambe divaricate a larghezza del bacino. Inspiriamo, espiriamo, andiamo a scendere srotolando lentamente la colonna fino a che sente tutta la parte che tocca sulla schiena. Le spalle sono libere fino a che la testa appoggia sul pavimento. Quindi avrai un arco, no? Piacevole sulla tua colonna. E appoggiamo le braccia sul pavimento, palmo rivolto. Qua fai un po' di respiri, allontana le spalle dell'orecchio come se volesse toccare le dita dei piedi, ok? Palmi rivolti verso l'alto. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a portare le mani incrociate, intrelacciate dietro la testa con un pollice nella base dell'occipitale, gomiti che si appoggiano per terra. Quindi apriamo i piedi, i glutei, la schiena appoggiata sul cuscino o sul tuo cubetto e la testa e le braccia. Andiamo a inspirare, espirando togliamo la spalla, mentre il petto, testa e porta i gomiti verso le ginocchia. Inspiro, apro. Espiro. Questo movimento è ottimo per poter fare questo allungamento quando portiamo il mento al petto, spalla lontana dell'orecchio. Inspiriamo, apro. Nella posizione di Setubandhasana modificata ti aiuterà a tirare, a trazionare bene la zona del collo, che è quella che stiamo lavorando e abbiamo bisogno davvero di avere un grande release. Quindi espiro, quando salgo in 6, manteniamo la nostra ritmo che avevamo fatto prima, 4, inspiro, 6, espiro. Espiro, metto il petto, stacco e riporto. Inspiro, ancora per una volta. Facciamo ancora un po' di volta sincronizzando il respiro e il movimento. Quando arrivo qua, porto bene, bene in mente al petto, inspiro, apro. Ultima volta, inspiro, espirando salgo e torno, appoggio la testa. Da qui appoggio le braccia, vado a piegare una gamba, distendo l'altra ancora di più e giro solo sul fianco lentamente per togliere il cuscino e o il cubetto della mia schiena. Ritorno nella posizione sdraiata e andiamo a portare qui la gamba, la lesa del bacino per entrare in Setubandhasana. Quindi da qui con le braccia tocco il mio terzo dito e talone per sentire bene, avrò solo le mie piedi, la testa e le spalle sul pavimento. Quindi vado, inspiro, espiro, salgo, porto il pubis verso il soffitto e vado a mantenere solo la testa e le spalle. Qui dobbiamo creare un spazio proprio puntando la testa verso il muro indietro, creando questo spazio.

allungando bene il collo. Come che allungo qua il collo? Direzionando le mie mani verso i piedi, vedi? Allungo, sinto bene la base, sollevo, attivo i glutei e sollevo tutta la schiena. Vado a creare questo spazio, allontanando le spalle. Da qui, quando sono qua, vado a incrociare le mie mani dietro la colonna, cammino dentro per addurre le scapole e creare ancora questa forza opposta. Spingo le mani là verso i piedi e crea questo allungamento naturale, un alto allungamento, allungando la testa verso il muro dietro. E qua facciamo 4-6. Quindi questo movimento passivo qui, dove andiamo a portare solo, creando questa detensione, distensione, proprio creando spazio. Allo stesso tempo stabilizziamo il core, attivo Dhyana Bandha, senti il radicamento dei piedi. Poi togliamo le braccia, inspiriamo un'ultima volta e espirando andiamo a srotolare partendo dalle prime vertebre toraciche, una alla volta come una colonna di perle, scendendo, scendendo fino che arrivo bene con la lombare e coccige. Quando arrivo qua, riporto le ginocchia al petto, in Appanasana. Benissimo. Mantengo le mani sulle ginocchia. Andiamo a inspirare. Espirando, vado a staccare mento al petto, stacco le spalle, salgo di poco con la mia schiena e faccio come se fosse una barchetta e poggio i piedi a terra, allungando bene e lasciando questa distanza delle mie spalle lontano dall'orecchio. Inspiro, espiro, torno. Ancora inspiro, espirando, mento al petto, stacco le spalle, distendo le braccia, devo creare i piedi, gli alici che toccano il pavimento, quindi c'è questa posizione proprio di una C-curve, la colonna tonda, ok? E torno, una sorta di Navasana modificata. Da qua, porto le braccia verso l'alto, dietro di te, piede a terra, mi giro sui fianchi, posso stare ancora per un po', e vado a sedermi, ritorno lentamente nella mia posizione di Sukhasana. E qua siamo arrivati alla fine della nostra seduta di oggi. Su Web TV, Gusto Yoga. Vi aspetto sempre sui miei canali social e ti aspetto anche tutti i giorni a questo canale, stessa ora, su Web TV. Namastê!

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon

0: stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essè. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essè. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione di Oride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
2: Nei quartieri di Huaycán e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili.

0: Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2.600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese, tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della qualità.
1: Oggi abbiamo preparato pollo con salsa di arachidi, con la zuppa di orzo e la bevanda ciccia morada. Essere parte della mensa è anche una responsabilità, bisogna lavorare e cucinare. Noi mamme ci alterniamo ai fornelli.
0: Il sostegno ai comedores è possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000.
2: While the young people we make up 60% of the African population, we are not included.
3: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
0: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e Youth Ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli alti piani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni, sia tra i giovani africani ed europei.
3: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
0: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere, come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la Sierra Leonese Little Steps. Un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta, alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più duro dalle sanzioni statunitensi.
4: Sono foto meravigliose che raccontano un viaggio che è stata una missione umanitaria innanzitutto, che ha portato una delegazione di attivisti e militanti sull'isola di Cuba a consegnare donazioni per dare voce alla causa cubana.
0: Elettricità e carburante sono sempre più difficili da trovare, ma l'obiettivo di Palombi, autore di fotoreportage dall'America Latina all'Africa, indaga soprattutto i volti delle persone. E anche a Gaeta, allora, Cuba non è stato sola.
5: Uno non vale uno. Elly Schlein manda un messaggio netto agli alleati e soprattutto a Giuseppe Conte, dalla direzione PD. Il programma, dice, va scritto insieme, ma il peso delle forze in campo non è uguale. Il PD è il primo partito dell'opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, ingenui no, avverte la segretaria, che apre comunque alle primarie per scegliere la leadership. Se le faremo, le vinceremo. La segretaria del PD ne ha anche per Giorgia Meloni. Questo governo ha fallito, sottolinea. Prima andiamo a votare e meglio sarà per il paese. Franco Gabrielli scende in campo e sceglie il centrosinistra. L'ex capo della polizia entra nel progetto di Ernesto Maria Ruffini, più uno, e dice di voler contribuire a costruire una nuova idea di paese, senza chiedere ruoli o garanzie. La collocazione, chiarisce, è nel centrosinistra, con l'obiettivo di renderlo più largo, credibile e capace di governare. E sulle primarie avverte, prima programma, perimetro e regole comuni, poi eventualmente la scelta del candidato. Eliminazione delle aliquote IRPEF sostituite da uno strumento progressivo e una patrimoniale.

sui grandissimi patrimoni, superiori a 5,4 milioni di euro. Sono le proposte di AVS per una restituzione fiscale presentate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per il leader di Sinistra Italiana bisogna restituire il maltolto dopo anni di concentrazione di ricchezza in mani di pochissimi. L'intervento ha un costo di 22 miliardi, coperto dalla patrimoniale e un prudenziale recupero dell'evasione. Angelo Bonelli manda un messaggio a Slane e a Conte. È il momento del coraggio. Basta con la sceriffa di Nottingham. Vogliamo più Robin Hood. Parte oggi a Firenze la 14ª Leopolda, il laboratorio politico di Matteo Renzi. Riprenderci Itaca è il titolo scelto per una 3 giorni che il leader di Italia Viva considera l'ultima prima delle elezioni politiche. Sul palco, tra gli altri, il presidente del PD Stefano Bonaccini e Mario Calabresi, probabilmente il candidato del centro-sinistra al Comune di Milano. Tanti gli ospiti, dall'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, a Fedez, passando per Vincenzo De Luca. La Leopolda di Renzi prova ancora una volta a mescolare politica, società e mondi esterni ai partiti.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione da un luogo nel quale da 10 anni ascolto, accoglienza e protezione significano soprattutto una cosa: non lasciare sole le donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza Retusa celebra infatti i suoi primi 10 anni di attività. Vediamo il servizio di Tatiana Crichella.
1: 10 anni dalla parte delle donne, 10 anni di ascolto, accoglienza e percorsi di libertà. Al centro Pino Paladino di Sala Consilina si è celebrato ieri il 10° anniversario del centro antiviolenza Retusa, servizio del consorzio civile Vallo di Diano Tanagro Alburni S10, gestito da Differenza Donna. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo politico e sociale, forze dell'ordine e operatrici dei centri antiviolenza del territorio e della provincia di Salerno. Al centro del confronto un tema quanto mai attuale: femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Tra le presenze anche l'assessora regionale della Campania, Claudia Pecoraro, avvocata da sempre impegnata e vicina alla realtà dei centri antiviolenza. 10 anni di esperienza dunque, ma anche uno sguardo al futuro e alla necessità di rafforzare una rete capace di riconoscere i segnali della violenza e costruire insieme nuovi percorsi di libertà e autodeterminazione.
2: In questi 10 anni sono state fatte tantissime attività, tra cui, come dicevi, l'accoglienza a più di 776 donne che si sono rivolte a noi anche solo per delle informazioni oppure per svolgere un vero e proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza. Ovviamente abbiamo fatto tantissimi eventi sul territorio, abbiamo incontrato le scuole, per cui abbiamo sensibilizzato il territorio e tutti i giovani e le giovani a chiedere supporto e soprattutto a vivere delle relazioni fuori dalla violenza, proprio perché soltanto il rispetto reciproco può portare delle relazioni rispettose e quindi libere da ogni forma di violenza.
3: Noi siamo molto contente di essere qui per festeggiare questo 10° anniversario e appunto la parte più interessante e importante per tutto il territorio è che il centro antiviolenza, così come abbiamo detto sin dal primo giorno, non è semplicemente l'accoglienza di quelle singole donne che comunque sono tantissime in uscita dalla violenza, quindi accompagnare le sopravvissute insieme alle bambine e ai bambini, ma significa proprio lavorare con un'intera rete, la rete antiviolenza e tutta la rete territoriale, per un avanzamento culturale che sappia decostruire stereotipi patriarcali e sessisti, che sappia garantire alle generazioni future un modello di relazioni intime che non preveda più il controllo e il potere, ma davvero delle relazioni amorose, che metta in guardia e formi i genitori rispetto alla violenza digitale, che ormai è qualcosa di cui veramente possiamo e dobbiamo occuparci. Quindi essere qui insieme a tutta la rete del territorio significa vedere insieme quello che abbiamo

0: fatto, quello che abbiamo prodotto, come è avanzato questo territorio, proprio come si diceva, un territorio più periferico, non centrale, ma che ancora di più per questo aveva bisogno di un intervento culturale come quello che ha garantito il centro antiviolenza Aretusa gestito da Differenza Donna.
1: E tra poco torneremo sull'aggressione avvenuta a Salerno, ma prima ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio. Come anticipato prima della pausa pubblicitaria, riparliamo dell'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Salerno ai danni di una giovane donna. La polizia ha diffuso le immagini del presunto aggressore. Si cerca ora di dare un nome ed una identità all'uomo immortalato dalle telecamere. Vediamo il servizio.
3: È stato rintracciato nella notte ad Ariano Irpino, nella Velinese, il 57enne ritenuto dagli investigatori il presunto autore dell'aggressione ai danni della 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia e si trova attualmente nel carcere di Ariano Irpino. L'individuazione è arrivata al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Salerno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella giornata di ieri la questura aveva diffuso alcuni fotogrammi dell'uomo chiedendo alla cittadinanza di fornire eventuali informazioni utili alla sua identificazione. La vicenda, ricordiamo, risale al 23 settembre, erano le 21:30 ed il personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso della questura di Salerno è intervenuto in largo San Tommaso d'Aquino a seguito della segnalazione da parte di una donna ferita con un'arma da taglio. La giovane, una 23enne, era stata trovata ferita e soccorsa dal personale del 118 che l'ha immediatamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni avevano richiesto anche una trasfusione di sangue. Poi la giovane era stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. La 23enne aveva raccontato di essere stata aggredita alle spalle poco prima e nei pressi del luogo in cui era stata soccorsa da un uomo a lei sconosciuto. Secondo la sua ricostruzione, l'aggressore l'avrebbe colpita con calci e pugni per poi accoltellarla alla nuca. Dopo aver individuato il presunto autore, gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti fino a rintracciare il 57enne. L'avvocato Domenico Carchia, che ha incontrato il proprio assistito durante la notte, ha riferito all'ANSA che l'uomo si dichiara innocente. Il mio assistito, ha detto il legale che ho incontrato in nottata, si dichiara innocente. Stanotte è stato effettuato il fermo di polizia. Ancora non ho alcun atto per poter dare notizie più precise. Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura Salernitana. Il 57enne resta allo stato presunto autore dell'aggressione in attesa delle successive determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria.
1: E continuiamo con la cronaca, una vicenda che riguarda il benessere degli animali e restiamo sempre a Salerno, dove la polizia municipale ha scoperto 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata. Ci racconta tutto Tatiana Crichella.
4: 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. È quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambiente e del Nucleo Operativo Sicurezza scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e degrado. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali dell'abitazione sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce riconducibili a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative. All'intervento ha partecipato

0: Anche il personale veterinario dell'ASL e del servizio di prevenzione collettiva, intervenuto su richiesta del comune per gli accertamenti di competenza. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza.
1: Ed ora ci spostiamo nel territorio del Vallo di Diano, dove è scattato l'allarme per una nuova ondata di telefonate con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. I malviventi contattano le vittime sul telefono fisso e si presentano come militari dell'arma, sostenendo che ci siano notifiche o problemi burocratici da risolvere. Vediamo il servizio.
2: Pioggia di telefonate per tentare di truffare con la tecnica del finto carabiniere malcapitati nel Vallo di Diano. In questi giorni i truffatori hanno tentato più volte di raggirare le povere vittime residenti soprattutto nel Vallo di Diano nelle scorse giornate, soprattutto a Polla, fingendosi dei marescialli dei carabinieri che chiedevano a chi era dall'altra parte del telefono, al numero fisso di solito, di recarsi in caserma o comunque nei pressi della stazione dei carabinieri per alcune notifiche. L'obiettivo del raggiro era farsi consegnare dei soldi per evitare degli intoppi burocratici. Alla vittima veniva quindi richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza, pensando che dall'altra parte ci sia davvero un militare. Occorre aggiungere che i veri carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, avevano ricevuto le segnalazioni di tali tentativi di truffe e in questi giorni stanno monitorando il territorio valdenese proprio per evitare che i malviventi riescano nel loro scopo.
1: Controlli della Guardia di Finanza nel Potentino hanno portato alla scoperta di 7 lavoratori impiegati completamente in nero. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche irregolarità di natura fiscale. Vediamo.
0: Nei giorni scorsi le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato i controlli nell'ambito delle attività di contrasto alle violazioni economiche e fiscali sul territorio. L'attività ispettiva, condotta con un approccio operativo trasversale, ha portato alla contestazione di numerose irregolarità. In particolare nel capoluogo e in diversi comuni della provincia i finanzieri hanno riscontrato violazioni relative agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, nonché alla corretta installazione e alla revisione periodica dei misuratori fiscali. Le irregolarità hanno interessato diverse categorie di attività commerciali e professionali, tra cui barbieri, fruttivendoli, farmacie, bar, ristoranti e commercianti ambulanti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla verifica della regolare instaurazione dei rapporti di lavoro. I controlli effettuati dai finanzieri del gruppo Potenza, della compagnia di Lauria e della tenenza di Maratea hanno consentito di individuare 7 lavoratori impiegati in nero. I lavoratori, secondo quanto accertato nel corso delle attività ispettive, erano impiegati regolarmente presso lavanderie, bar e ristoranti. L'azione della Guardia di Finanza ha riguardato inoltre il rispetto delle norme sulla trasparenza dei prezzi al consumo. Nel corso di un controllo eseguito dalla compagnia di Lauria presso una rivendita di articoli per la casa, i militari hanno riscontrato la mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti. Al titolare dell'esercizio commerciale è stata quindi contestata la relativa violazione.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Due persone sono state arrestate a Pignola con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla Sisco di Potenza, dalla squadra mobile della Questura di Potenza, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Danila Piacasella.
1: Due persone sono state arrestate a Pignola per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti al termine di un'operazione congiunta della Sisco di Potenza e della squadra mobile della Questura di Potenza, che hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale locale emesso dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia. Sulla base delle dichiarazioni fornite da un collaboratore di giustizia sulla piazza di spaccio del comune di Pignola, la Polizia di Stato ha iscritto nel registro degli indagati un cittadino italiano incensurato che è stato riconosciuto come corriere della droga. Nel corso delle attività di perquisizione nei veicoli e nelle abitazioni dell'indagato e del suo collaboratore, identificato come il custode della sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti 10,6 grammi di cocaina e 45,2 grammi di hashish, nonché dei bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento. Tutto il materiale, insieme a dei telefoni cellulari a disposizione dei due soggetti, sono stati sequestrati. Nel corso delle operazioni, uno dei due pignolesi ha anche posto resistenza ai poliziotti per evitare l'analisi del contenuto del proprio smartphone. L'uomo ha prima tentato di allontanarsi dagli uffici della questura e poi aggredito gli operatori di polizia, provocando loro leggere contusioni e abrasioni agli arti superiori. Per questo motivo è stato tratto in arresto anche per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Il principale indagato è stato condotto nella casa circondariale a Santoro di Potenza, mentre il suo collaboratore è finito agli arresti domiciliari. Entrambi rimangono a disposizione della competente autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.
0: Ed ora cambiamo pagina e parliamo di politica. Battipaglia termina anzitempo l'esperienza amministrativa guidata da Cecilia Francese. Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di sfiducia presentata nei confronti della sindaca, determinando la fine della consiliatura. Vediamo il servizio.
2: Terremoto politico a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese è stata sfiduciata. È passata in consiglio comunale, infatti, la mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri contro la prima cittadina di Battipaglia. Nella tarda serata di ieri, dopo oltre 4 ore di assemblea, il voto dell'Aula ha decretato la fine dell'amministrazione comunale, con ora la nomina di un commissario prefettizio che traghetterà l'ente comunale verso le prossime elezioni in primavera prossima. Mozione di sfiducia fondata su 6 punti che contestavano una crisi strutturale della capacità di governo della sindaca Cecilia Francese. Francese, prima donna della storia alla guida del comune di Battipaglia e anche primo sindaco a completare un mandato, avviando una seconda legislatura che termina in anticipo di 7 mesi rispetto alla scadenza naturale. Infatti sarebbe dovuto finire il tutto nella prossima primavera. Così non è stato, 12 consiglieri hanno votato contro la sindaca, ora si penserà già alla prossima campagna elettorale.
0: Dalla politica alla sanità, il modello organizzativo dell'ASL Salerno arriva al Ministero della Salute. L'esperienza dell'azienda sanitaria salernitana è stata presentata a Roma nell'ambito del convegno dedicato al rapporto tra dati, programmazione e futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo.
3: Dal territorio al Ministero della Salute, l'esperienza dell'ASL Salerno entra nel confronto nazionale sulla programmazione sanitaria. Il modello organizzativo dell'azienda sanitaria salernitana è stato presentato a Roma durante il convegno Dai dati alle decisioni, costruire oggi la sanità di domani, ospitato nell'auditorium Biagio d'Alba del Ministero della Salute. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle regioni e dei territori, con l'obiettivo di approfondire il ruolo dei dati nella lettura dei bisogni di salute della popolazione e nella programmazione dei servizi sanitari. A rappresentare l'ASL Salerno è stato il direttore generale, vicepresidente nazionale di Federsanità, Gennaro Sosto, componente della cabina di regia del Ministero della Salute, dedicata al modello di governance per la simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine del Servizio Sanitario Nazionale. E nel corso del confronto nazionale è stata proprio illustrata l'esperienza maturata dall'ASL Salerno nell'organizzazione dei servizi e nella capacità di intercettare l'evoluzione dei bisogni assistenziali. Durante l'intervento del direttore generale dell'ASL Salerno è stata illustrata la sperimentazione avviata dall'azienda per individuare gli

0: assistiti maggiormente al rischio e orientare la presa in carico delle persone affette da patologie croniche. Un approccio che punta ad utilizzare le informazioni disponibili per anticipare i bisogni e rendere più mirata l'organizzazione dei percorsi assistenziali. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree interne, dove l'accesso ai servizi può essere condizionato dalle distanze e dalle caratteristiche del territorio. In questo contesto si inserisce il modello delle botteghe della comunità, strutture sociosanitarie di prossimità dell'ASL pensate per avvicinare l'assistenza ai cittadini. Sono attualmente 27 le botteghe della comunità attive, mentre altre 4 sono di prossima apertura. Complessivamente servono un bacino di 28.000 abitanti, composto soprattutto da persone anziane e cittadini con più patologie croniche.
1: Dalla sanità alla prevenzione, con uno sguardo rivolto alla salute dei cittadini. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione, con tante iniziative sul territorio per sensibilizzare sull'importanza dei controlli, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Un calendario ricco di appuntamenti, come sottolineato da Tommaso Pellegrino, tante iniziative. Pasquale Sorrentino.
2: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese infatti il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
3: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritornati in studio. In Bangladesh apre la casa dedicata a Vittoria Rizzo, un progetto che porta il nome e il ricordo di una giovane donna trasformandoli in un segno concreto di vicinanza e di speranza.
1: Ci sono storie che parlano al cuore, persone che anche quando non ci sono più continuano a vivere nei sogni e nelle opportunità che rendono possibili per gli altri. In Bangladesh, nella diocesi di Sylhet, presso la comunità di San Michele Arcangelo, oggi esiste una casa che custodisce una storia speciale. Si chiama Victoria's House ed è una residenza destinata a giovani studentesse che desiderano costruire il proprio futuro attraverso lo studio. Il progetto è sostenuto dall'associazione SAPLA, impegnata in diverse opere in Bangladesh. La casa è dedicata a Vittoria Rizzo, medico originario di Ascea, nel Cilento, scomparsa prematuramente a causa di una malattia.

0: inaugurarla la presenza del vescovo è stato Don Francesco Rizzo, fratello di Vittoria. Un gesto semplice e profondamente significativo, capace di trasformare il ricordo di una persona amata in un'opportunità concreta per tante giovani donne. Per Vittoria, infatti, lo studio non era soltanto un percorso, ma una vera passione e una scelta di vita da seguire con impegno, coraggio e determinazione. Oggi, a migliaia di chilometri di distanza, quella stessa passione continua a vivere nelle stanze della Vittoria Saus, nei libri che verranno aperti, nelle lezioni da preparare, nei sogni di ragazze che avranno la possibilità di guardare più lontano. E forse è proprio questo il modo più bello di ricordare Vittoria, non soltanto attraverso ciò che è stata, ma anche attraverso ciò che la sua storia continuerà a generare nella vita degli altri.
1: Ed ora lo sport. Dopo un avvio di stagione perfetto, arriva la prima battuta d'arresto per lo Sporting Sala Consilina. I gialloverdi, protagonisti di un inizio di campionato caratterizzato da 3 vittorie consecutive, incassano la prima sconfitta della stagione. Vediamo il servizio.
2: Il punteggio finale racconta solo in parte la gara dello Sporting Sala Consilina, sconfitta per 5-1 dalla L84. La formazione di Conde ha prodotto una grande mole di gioco, soprattutto nel primo tempo, come dimostrano i 23 calci d'angolo, ben 14 nei primi 20 minuti. Lo Sporting Sala Consilina parte forte e mette sotto pressione la difesa piemontese, ma manca concretezza negli ultimi metri. A sbloccare il match è invece la L84 all'undicesimo minuto con Fortini. Poco dopo, al quindicesimo minuto, arriva il raddoppio di Gilvan. Lo Sporting reagisce e accorcia con Igor su punizione di Bueno. La squadra salese continua a spingere, ma prima dell'intervallo Yosiko sfrutta una disattenzione difensiva e firma il 3-1. Nella ripresa il Sala prova a riaprire la partita, ma la L84 concede poco e trova il quarto gol con De Oliveira. Nel finale Conde si affida anche a Valex come quinto uomo di movimento, ma la rimonta non arriva. E poi al 18esimo Fortini firma la doppietta personale, chiude la sfida sul 5-1. Una sconfitta pesante nel punteggio, ma maturata in una gara nella quale lo Sporting Sala Consilina ha creato molto, pagando soprattutto gli episodi e una minore efficacia sotto porta. Il KO interrompe l'imbattibilità stagionale dello Sporting Sala Consilina, che scivola al quarto posto, mentre la L84 resta in vetta insieme alla Meta Catania.
1: E chiudiamo questa edizione con il meteo. Vediamo come si evolveranno le condizioni atmosferiche nelle prossime ore con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale continua a dettar legge sul bacino del Mediterraneo. Davvero impressionante la sua tenuta, e anche in questi primi giorni di ottobre, soprattutto in questo fine settimana, sarà disposto con asse oblique sulla nostra penisola dal Nord Africa fin all'Europa orientale, determinando condizioni di stabilità con temperature al di sopra della media del periodo. Ritroviamo sempre una circolazione depressionaria sull'Egeo, a sud dell'Egeo, e un affondo di una depressione sulla penisola iberica che è stata responsabile del forte maltempo che si è verificato sulla Francia. Intanto da noi per i prossimi giorni, per sabato 3 ottobre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione debole settentrionale, mare quasi calmo e temperature senza particolari variazioni, fino a 26-27 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata. Per domenica 4, nessun cambiamento, ancora condizioni di stabilità e temperatura al di sopra della media del periodo. Potete osservare le icone sulla cartina della Campania. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. La tendenza per i prossimi giorni, per l'inizio della prossima settimana, nessun cambiamento lunedì.

0: mentre un segnale di cedimento del promontorio subtropicale è atteso tra martedì e mercoledì, quando una circolazione debole ciclonica si avvicinerà alla nostra penisola da nord-est, ma si muoverà ancora in un campo di alta pressione. In quota ci sarà questo cedimento, ma al momento non ci sentiamo di annunciare un cambio netto di circolazione. Intanto la depressione rimane ancora parcheggiata sull'Europa sud-orientale, mentre si rinvigorisce la circolazione depressionaria ad ovest della penisola iberica. Probabilmente poi le mappe a più lungo termine mostrano un netto cambio di circolazione. Se verrà confermato ve ne darò conto, grazie all'avanzata poi all'abbassamento del flusso perturbato oceanico in direzione della nostra penisola. Probabilmente questo potrebbe avvenire nel corso del prossimo fine settimana, quindi mi riferisco tra il 9 e l'11 di ottobre, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10, ho vinto io.
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.

0: Io penso che dovremmo fermarlo, Crap. Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora?

0: giganti.
1: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
2: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
1: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
3: Adesso sta dormendo profondamente.
0: Devi svegliarlo! È molto importante!
3: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
1: Oh, sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra?
2: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
4: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
2: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
5: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
2: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
5: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?
0: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
2: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
5: E adesso dove posso trovare altra acqua?
2: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
0: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
5: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
2: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
4: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
0: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
2: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
1: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
0: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!
4: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
0: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
6: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
2: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.

0: adesso?
1: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
2: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere!
3: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
5: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
5: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
5: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo...

0: Bevo solo una di zappa.
1: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
0: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
0: Non posso credere ai miei occhi!
1: Allora, provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
0: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
1: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
1: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
0: Vostra Maestà, fate attenzione!
1: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
0: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
1: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
1: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere e temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna.

cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione da un luogo nel quale da 10 anni ascolto, accoglienza e protezione significano soprattutto una cosa: non lasciare sole le donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza Retusa celebra infatti i suoi primi 10 anni di attività. Vediamo il servizio di Tatiana Crichella.
1: 10 anni dalla parte delle donne, 10 anni di ascolto, accoglienza e percorsi di libertà. Al centro Pino Paladino di Sala Consilina si è celebrato ieri il 10° anniversario del centro antiviolenza Retusa, servizio del consorzio civile Vallo di Diano Tanagro Alburni S10, gestito da Differenza Donna. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo politico e sociale, forze dell'ordine e operatrici dei centri antiviolenza del territorio e della provincia di Salerno. Al centro del confronto un tema quanto mai attuale: femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Tra le presenze anche l'assessora regionale della Campania, Claudia Pecoraro, avvocata da sempre impegnata e vicina alla realtà dei centri antiviolenza. 10 anni di esperienza dunque, ma anche uno sguardo al futuro e alla necessità di rafforzare una rete capace di riconoscere i segnali della violenza e costruire insieme nuovi percorsi di libertà e autodeterminazione.
2: In questi 10 anni sono state fatte tantissime attività, tra cui, come dicevi, l'accoglienza a più di 776 donne che si sono rivolte a noi anche solo per delle informazioni oppure per svolgere un vero e proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza. Ovviamente abbiamo fatto tantissimi eventi sul territorio, abbiamo incontrato le scuole, per cui abbiamo sensibilizzato il territorio e tutti i giovani e le giovani a chiedere supporto e soprattutto a vivere delle relazioni fuori dalla violenza, proprio perché soltanto il rispetto reciproco può portare delle relazioni rispettose e quindi libere da ogni forma di violenza.
3: Noi siamo molto contente di essere qui per festeggiare questo 10° anniversario e appunto la parte più interessante e importante per tutto il territorio è che il centro antiviolenza, così come abbiamo detto sin dal primo giorno, non è semplicemente l'accoglienza di quelle singole donne che comunque sono tantissime in uscita dalla violenza, quindi accompagnare le sopravvissute insieme alle bambine e ai bambini, ma significa proprio lavorare con un'intera rete, la rete antiviolenza e tutta la rete territoriale, per un avanzamento culturale che sappia decostruire stereotipi patriarcali e sessisti, che sappia garantire alle generazioni future un modello di relazioni intime che non preveda più il controllo e il potere, ma davvero delle relazioni amorose, che metta in guardia e formi i genitori rispetto alla violenza digitale, che ormai è qualcosa di cui veramente possiamo e dobbiamo occuparci. Quindi essere qui insieme a tutta la rete del territorio significa vedere insieme quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo prodotto, come è avanzato questo territorio, proprio come si diceva, un territorio più periferico, non centrale, ma che ancora di più per questo aveva bisogno

0: di un intervento culturale come quello che ha garantito il centro antiviolenza Arethusa gestito da Differenza Donna.
1: E tra poco torneremo sull'aggressione avvenuta a Salerno, ma prima ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio. Come anticipato prima della pausa pubblicitaria, riparliamo dell'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Salerno ai danni di una giovane donna. La polizia ha diffuso le immagini del presunto aggressore. Si cerca ora di dare un nome ed una identità all'uomo immortalato dalle telecamere. Vediamo il servizio.
3: È stato rintracciato nella notte ad Ariano Irpino, nella Velinese, il 57enne ritenuto dagli investigatori il presunto autore dell'aggressione ai danni della 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia e si trova attualmente nel carcere di Ariano Irpino. L'individuazione è arrivata al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Salerno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella giornata di ieri la questura aveva diffuso alcuni fotogrammi dell'uomo chiedendo alla cittadinanza di fornire eventuali informazioni utili alla sua identificazione. La vicenda, ricordiamo, risale al 23 settembre, erano le 21:30 ed il personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso della questura di Salerno è intervenuto in largo San Tommaso d'Aquino a seguito della segnalazione da parte di una donna ferita con un'arma da taglio. La giovane, una 23enne, era stata trovata ferita e soccorsa dal personale del 118 che l'ha immediatamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni avevano richiesto anche una trasfusione di sangue. Poi la giovane era stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. La 23enne aveva raccontato di essere stata aggredita alle spalle poco prima e nei pressi del luogo in cui era stata soccorsa da un uomo a lei sconosciuto. Secondo la sua ricostruzione, l'aggressore l'avrebbe colpita con calci e pugni per poi accoltellarla alla nuca. Dopo aver individuato il presunto autore, gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti fino a rintracciare il 57enne. L'avvocato Domenico Carchia, che ha incontrato il proprio assistito durante la notte, ha riferito all'ANSA che l'uomo si dichiara innocente. Il mio assistito, ha detto il legale che ho incontrato in nottata, si dichiara innocente. Stanotte è stato effettuato il fermo di polizia. Ancora non ho alcun atto per poter dare notizie più precise. Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura Salernitana. Il 57enne resta allo stato presunto autore dell'aggressione in attesa delle successive determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria.
1: E continuiamo con la cronaca, una vicenda che riguarda il benessere degli animali e restiamo sempre a Salerno, dove la polizia municipale ha scoperto 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata. Ci racconta tutto Tatiana Crichella.
4: 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. È quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambiente e del Nucleo Operativo Sicurezza scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e degrado. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali dell'abitazione sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce riconducibili a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative. All'intervento ha partecipato anche il personale veterinario dell'ASL e del Servizio di Prevenzione Collettiva, intervenuto su richiesta del Comune per gli accertamenti di competenza. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza.
1: Ed ora ci spostiamo nel territorio del Vallo di Diano, dove è scattato l'allarme per una nuova ondata di telefonate con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. I malviventi contattano le vittime sul telefono fisso e si presentano come militari dell'arma, sostenendo che ci siano notifiche o problemi burocratici da risolvere. Vediamo il servizio.
5: Pioggia di telefonate per tentare di truffare con la tecnica del finto carabiniere malcapitati nel Vallo di Diano. In questi giorni i truffatori hanno tentato più volte di raggirare le povere vittime residenti soprattutto nel Vallo di Diano nelle scorse giornate, soprattutto a Polla, fingendosi dei marescialli dei carabinieri che chiedevano a chi era dall'altra parte del telefono, al numero fisso di solito, di recarsi in caserma o comunque nei pressi della stazione dei carabinieri per alcune notifiche. L'obiettivo del raggiro era farsi consegnare dei soldi per evitare degli intoppi burocratici. Alla vittima veniva quindi richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza, pensando che dall'altra parte ci sia davvero un militare. Occorre aggiungere che i veri carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, avevano ricevuto le segnalazioni di tali tentativi di truffe e in questi giorni stanno monitorando il territorio valdenese proprio per evitare che i malviventi riescano nel loro scopo.
1: Controlli della Guardia di Finanza nel Potentino hanno portato alla scoperta di 7 lavoratori impiegati completamente in nero. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche irregolarità di natura fiscale. Vediamo.
4: Nei giorni scorsi le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato i controlli nell'ambito delle attività di contrasto alle violazioni economiche e fiscali sul territorio. L'attività ispettiva, condotta con un approccio operativo trasversale, ha portato alla contestazione di numerose irregolarità. In particolare nel capoluogo e in diversi comuni della provincia i finanzieri hanno riscontrato violazioni relative agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, nonché alla corretta installazione e alla revisione periodica dei misuratori fiscali. Le irregolarità hanno interessato diverse categorie di attività commerciali e professionali, tra cui barbieri, fruttivendoli, farmacie, bar, ristoranti e commercianti ambulanti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla verifica della regolare instaurazione dei rapporti di lavoro. I controlli effettuati dai finanzieri del gruppo Potenza, della compagnia di Lauria e della tenenza di Maratea hanno consentito di individuare 7 lavoratori impiegati in nero. I lavoratori, secondo quanto accertato nel corso delle attività ispettive, erano impiegati regolarmente presso lavanderie, bar e ristoranti. L'azione della Guardia di Finanza ha riguardato inoltre il rispetto delle norme sulla trasparenza dei prezzi al consumo. Nel corso di un controllo eseguito dalla compagnia di Lauria presso una rivendita di articoli per la casa, i militari hanno riscontrato la mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti. Al titolare dell'esercizio commerciale è stata quindi contestata la relativa violazione.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Due persone sono state arrestate a Pignola con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla Sisco di Potenza, dalla squadra mobile della

0: Questura di Potenza nell'ambito di un'attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Danila Piacasella.
1: Due persone sono state arrestate a Pignola per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti al termine di un'operazione congiunta della Sisco di Potenza e della squadra mobile della Questura di Potenza, che hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale locale emesso dalla locale direzione distrettuale antimafia. Sulla base delle dichiarazioni fornite da un collaboratore di giustizia sulla piazza di spaccio del comune di Pignola, la Polizia di Stato ha iscritto nel registro degli indagati un cittadino italiano incensurato che è stato riconosciuto come corriere della droga. Nel corso delle attività di perquisizione nei veicoli e nelle abitazioni dell'indagato e del suo collaboratore, identificato come il custode della sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti 10,6 grammi di cocaina e 45,2 grammi di hashish, nonché dei bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento. Tutto il materiale, insieme a dei telefoni cellulari a disposizione dei due soggetti, sono stati sequestrati. Nel corso delle operazioni, uno dei due pignolesi ha anche posto resistenza ai poliziotti per evitare l'analisi del contenuto del proprio smartphone. L'uomo ha prima tentato di allontanarsi dagli uffici della questura e poi aggredito gli operatori di polizia, provocando loro leggere contusioni e abrasioni agli arti superiori. Per questo motivo è stato tratto in arresto anche per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Il principale indagato è stato condotto nella casa circondariale a Santoro di Potenza, mentre il suo collaboratore è finito agli arresti domiciliari. Entrambi rimangono a disposizione della competente autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.
0: Ed ora cambiamo pagina e parliamo di politica. Battipaglia termina anzitempo l'esperienza amministrativa guidata da Cecilia Francese. Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di sfiducia presentata nei confronti della sindaca, determinando la fine della consiliatura. Vediamo il servizio.
2: Terremoto politico a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese è stata sfiduciata. È passata in consiglio comunale, infatti, la mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri contro la prima cittadina di Battipaglia. Nella tarda serata di ieri, dopo oltre 4 ore di assemblea, il voto dell'aula ha decretato la fine dell'amministrazione comunale, con ora la nomina di un commissario prefettizio che traghetterà l'ente comunale verso le prossime elezioni in primavera prossima. Mozione di sfiducia fondata su 6 punti che contestavano una crisi strutturale della capacità di governo della sindaca Cecilia Francese. Francese, prima donna della storia alla guida del comune di Battipaglia e anche primo sindaco a completare un mandato, avviando una seconda legislatura che termina in anticipo di 7 mesi rispetto alla scadenza naturale. Infatti, sarebbe dovuto finire il tutto nella prossima primavera. Così non è stato. 12 consiglieri hanno votato contro la sindaca. Ora si penserà già alla prossima campagna elettorale.
0: Dalla politica alla sanità, il modello organizzativo dell'ASL Salerno arriva al Ministero della Salute. L'esperienza dell'azienda sanitaria salernitana è stata presentata a Roma nell'ambito del convegno dedicato al rapporto tra dati, programmazione e futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo.
3: Dal territorio al Ministero della Salute, l'esperienza dell'ASL Salerno entra nel confronto nazionale sulla programmazione sanitaria. Il modello organizzativo dell'azienda sanitaria salernitana è stato presentato a Roma durante il convegno Dai dati alle decisioni, costruire oggi la sanità di domani, ospitato nell'auditorium Biagio d'Alba del Ministero della Salute. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle regioni e dei territori, con l'obiettivo di approfondire il ruolo dei dati nella lettura dei bisogni di salute della popolazione e nella programmazione dei servizi sanitari. A rappresentare l'ASL Salerno è stato il direttore generale, vicepresidente nazionale di Federsanità, Gennaro Sosto, componente della cabina di regia del Ministero della Salute, dedicata al modello di governance per la simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine del Servizio Sanitario Nazionale. E nel corso del confronto nazionale è stata proprio illustrata l'esperienza maturata dall'ASL Salerno nell'organizzazione dei servizi e nella capacità di intercettare l'evoluzione dei bisogni assistenziali. Durante l'intervento del direttore generale dell'ASL Salerno è stata illustrata la sperimentazione avviata dall'azienda per individuare gli assistiti maggiormente a rischio e orientare la presa in carico delle persone affette da patologie croniche, un approccio che punta ad utilizzare le informazioni disponibili per anticipare i bisogni e rendere più mirata l'organizzazione dei percorsi assistenziali.

0: L'attenzione è stata dedicata alle aree interne, dove l'accesso ai servizi può essere condizionato dalle distanze e dalle caratteristiche del territorio. In questo contesto si inserisce il modello delle botteghe della comunità, strutture sociosanitarie di prossimità dell'ASL pensate per avvicinare l'assistenza ai cittadini. Sono attualmente 27 le botteghe della comunità attive, mentre altre 4 sono di prossima apertura. Complessivamente servono un bacino di 28.000 abitanti, composto soprattutto da persone anziane e cittadini con più patologie croniche.
1: Dalla sanità alla prevenzione, con uno sguardo rivolto alla salute dei cittadini. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione, con tante iniziative sul territorio per sensibilizzare sull'importanza dei controlli, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Un calendario ricco di appuntamenti, come sottolineato da Tommaso Pellegrino, tante iniziative. Pasquale Sorrentino.
2: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese infatti il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
3: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritornati in studio. In Bangladesh apre la casa dedicata a Vittoria Rizzo, un progetto che porta il nome e il ricordo di una giovane donna trasformandoli in un segno concreto di vicinanza e di speranza.
1: Ci sono storie che parlano al cuore, persone che anche quando non ci sono più continuano a vivere nei sogni e nelle opportunità che rendono possibili per gli altri. In Bangladesh, nella diocesi di Sylhet, presso la comunità di San Michele Arcangelo, oggi esiste una casa che custodisce una storia speciale. Si chiama Victoria's House ed è una residenza destinata a giovani studentesse che desiderano costruire il proprio futuro attraverso lo studio. Il progetto è sostenuto dall'associazione SAPLA, impegnata in diverse opere in Bangladesh. La casa è dedicata a Vittoria Rizzo, medico originario di Ascea, nel Cilento, scomparsa prematuramente

0: a causa di una malattia. A inaugurarla alla presenza del vescovo è stato Don Francesco Rizzo, fratello di Vittoria. Un gesto semplice e profondamente significativo, capace di trasformare il ricordo di una persona amata in un'opportunità concreta per tante giovani donne. Per Vittoria, infatti, lo studio non era soltanto un percorso, ma una vera passione e una scelta di vita da seguire con impegno, coraggio e determinazione. Oggi, a migliaia di chilometri di distanza, quella stessa passione continua a vivere nelle stanze della Vittoria Saus, nei libri che verranno aperti, nelle lezioni da preparare, nei sogni di ragazze che avranno la possibilità di guardare più lontano. E forse è proprio questo il modo più bello di ricordare Vittoria, non soltanto attraverso ciò che è stata, ma anche attraverso ciò che la sua storia continuerà a generare nella vita degli altri.
1: Ed ora lo sport. Dopo un avvio di stagione perfetto, arriva la prima battuta d'arresto per lo Sporting Sala Consilina. I gialloverdi, protagonisti di un inizio di campionato caratterizzato da 3 vittorie consecutive, incassano la prima sconfitta della stagione. Vediamo il servizio.
2: Il punteggio finale racconta solo in parte la gara dello Sporting Sala Consilina, sconfitta per 5-1 dalla L84. La formazione di Conde ha prodotto una grande mole di gioco, soprattutto nel primo tempo, come dimostrano i 23 calci d'angolo, ben 14 nei primi 20 minuti. Lo Sporting Sala Consilina parte forte e mette sotto pressione la difesa piemontese, ma manca concretezza negli ultimi metri. A sbloccare il match è invece la L84 all'undicesimo minuto con Fortini. Poco dopo, al quindicesimo minuto, arriva il raddoppio di Gilvan. Lo Sporting reagisce e accorcia con Igor su punizione di Bueno. La squadra salese continua a spingere, ma prima dell'intervallo Yosiko sfrutta una disattenzione difensiva e firma il 3-1. Nella ripresa il Sala prova a riaprire la partita, ma la L84 concede poco e trova il quarto gol con De Oliveira. Nel finale Conde si affida anche a Valex come quinto uomo di movimento, ma la rimonta non arriva. E poi al 18esimo Fortini firma la doppietta personale, chiude la sfida sul 5-1. Una sconfitta pesante nel punteggio, ma maturata in una gara nella quale lo Sporting Sala Consilina ha creato molto, pagando soprattutto gli episodi e una minore efficacia sotto porta. Il KO interrompe l'imbattibilità stagionale dello Sporting Sala Consilina, che scivola al quarto posto, mentre la L84 resta in vetta insieme alla Meta Catania.
1: E chiudiamo questa edizione con il meteo. Vediamo come si evolveranno le condizioni atmosferiche nelle prossime ore con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale continua a dettar legge sul bacino del Mediterraneo. Davvero impressionante la sua tenuta, e anche in questi primi giorni di ottobre, soprattutto in questo fine settimana, sarà disposto con asse oblique sulla nostra penisola dal Nord Africa fin all'Europa orientale, determinando condizioni di stabilità con temperature al di sopra della media del periodo. Ritroviamo sempre una circolazione depressionaria sull'Egeo, a sud dell'Egeo, e un affondo di una depressione sulla penisola iberica che è stata responsabile del forte maltempo che si è verificato sulla Francia. Intanto da noi per i prossimi giorni, per sabato 3 ottobre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione debole settentrionale, mare quasi calmo e temperature senza particolari variazioni, fino a 26-27 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata. Per domenica 4, nessun cambiamento, ancora condizioni di stabilità e temperatura al di sopra della media del periodo. Potete osservare le icone sulla cartina della Campania. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. La tendenza per i prossimi giorni

0: per l'inizio della prossima settimana, nessun cambiamento lunedì, mentre un segnale di cedimento del promontorio subtropicale è atteso tra martedì e mercoledì, quando una circolazione debole ciclonica si avvicinerà alla nostra penisola da nord-est, ma si muoverà ancora in un campo di alta pressione. In quota ci sarà questo cedimento, ma al momento non ci sentiamo di annunciare un cambio netto di circolazione. Intanto la depressione rimane ancora parcheggiata sull'Europa sud-orientale, mentre si rinvigorisce la circolazione depressionaria ad ovest della penisola iberica. Probabilmente poi le mappe a più lungo termine mostrano un netto cambio di circolazione. Se verrà confermato ve ne darò conto, grazie all'avanzata poi all'abbassamento del flusso perturbato oceanico in direzione della nostra penisola. Probabilmente questo potrebbe avvenire nel corso del prossimo fine settimana, quindi mi riferisco tra il 9 e l'11 di ottobre, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno 2 giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna, con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.
1: Il 29 e il 30 settembre, Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione della CGIL, nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1906. Saranno le 2 giornate di apertura di un programma più ampio che proseguirà fino a dicembre. L'anniversario sarà un'occasione per tornare alle origini del sindacato, ma anche per interrogare il presente in una fase in cui trasformazioni produttive, nuove tecnologie, crisi climatica e disuguaglianze chiedono di ripensare strumenti e priorità. Il 29 settembre lo Spazio Rubettino ospiterà un workshop internazionale dedicato a economia, sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lasciano indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La FLC CGIL di Palermo ha deciso di reinvestire le sue idee, le sue iniziative sulla scuola e cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse, le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che

0: Da anni la CGIL dice non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti, non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
1: I partecipanti al corso, un gruppo sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.
2: Io vivo a Palermo da un anno e mezza più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per imparare bene la lingua, per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alle lezioni di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
3: Qua io ho trovato cose meravigliose, ho conosciuto tante persone, io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po' anche della storia di tutta l'Italia, e questo è importantissimo.
0: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
4: La certificazione riconosciuta è una marcia in più, perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio, e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale: dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
1: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Il commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

Per molte persone fragili il primo ostacolo è il riconoscimento della propria condizione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'osservatorio dell'Ospice IGL, nelle 60 province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL, servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della Guerra Fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno, l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta universale dei diritti sindacali e democratici dei lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filosovietica del congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere ai lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale.

0: lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisaskat CIS dei Laghi, dalla Will Trasporti e da un sindacato di Comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGIL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io e né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi, secondo me, ma noi, giustamente seguiti da persone del mestiere, siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?
1: Con l'aiuto sicuramente della CGIL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere. Però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGIL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese ad esempio da anche altre aziende dentro l'aeroporto e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
2: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
1: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
0: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo. L'accordo ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato. E si chiude la vicenda di Malpensa, quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa, gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio divisa e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta, per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

0: Da Liberetà al cinema, la memoria dell'emigrazione italiana arriva a Venezia. Andrea De Fronzo, giovane regista pugliese nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di Book Chuck Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario Liberetà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolo Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale, riunita a Roma, ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono tre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della commissione del programma fondamentale che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria

sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro.

Nelle grandi città italiane, l'affitto decide quanta libertà resta a chi lavora, studia o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene, perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL, contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale resta insufficiente, mentre le liste d'attesa si allungano. Aumentare le retribuzioni è indispensabile, ma insufficiente se affitti e costi incomprimibili crescono senza controllo. Servono investimenti strutturali, una regia pubblica nazionale e politiche abitative capaci di sottrarre il diritto all'abitare alle sole logiche del mercato. Senza una casa accessibile, anche il diritto al lavoro si restringe.

0: La situazione della pelletteria Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Chloe, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato. Si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale, la datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti, dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la

0: fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante, ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette, hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura della vertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

0: donare il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.
1: Cattolica, oltre 1000 persone hanno partecipato all'iniziativa promossa da Spici, GL Lombardia ed Emilia Romagna dal titolo Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. L'intervento di chiusura è stato affidato a Tania Scacchetti.
2: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle élite tecnologiche, dei poteri economici, delle forze reazionarie di destra. È un tempo selvaggio perché in questo tempo selvaggio l'Europa, il suo sogno, il suo progetto di integrazione rischia di essere, appare anche alle persone come un agnello dentro tanti lupi che combattono, e perché quella idolatria della violenza si è fatta normalità, si è fatta interiorità nella vita delle persone, ed è per questo che crescono la disuguaglianza e le paure. E quell'integrazione europea che si è sviluppata soprattutto grazie al lavoro, al suo contributo, alla sua nettezza di pensiero e ai suoi diritti, debba continuare a essere il nostro orizzonte.
0: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo

0: e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
1: Ora però mi pongo anche una domanda: ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come tutti sappiamo, l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, è l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua, il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età, e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi tornassi indietro lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2, affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3, comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito, a parità di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi, quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni. E se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile, andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame. Però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito. Ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
2: Come diceva Silvia, i giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono, perché è il loro diciamo divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere diciamo un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate facendo delle ricette particolari, diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani, allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi diciamo un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di diciamo di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli, perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che un altro cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li è proprio educati.
1: Certo, sì, assolutamente. Anzi, tanti clienti, come vabbè, una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto.
1: Che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere, e io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
4: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la Isa ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
5: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche, e quindi sono delle amiche.

Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp slurp slurp dai vostri pelosetti. Quindi meritatissimo.

0: Questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tante, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie. Ciao,
1: grazie.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

L'Amalfi Spider è un'evoluzione piuttosto profonda della versione coupé. Conserva il motore anteriore centrale, la trazione posteriore e l'impostazione 2+2, aggiungendo però una capote in tessuto che ne cambia inevitabilmente il carattere e il tipo di utilizzo. Lunga 4,66 metri e larga 1,97, la Spider mantiene proporzioni molto pulite. Il frontale basso presenta fari sottili collegati visivamente dalla fascia scura, mentre la fiancata evita prese d'aria vistose e punta su superfici morbide e raccordate. Dietro spiccano i quattro terminali di scarico e l'ala mobile, che assume tre configurazioni e può generare fino a 110 kg di carico aerodinamico a 250 km all'ora. La capote multistrato si apre o chiude in 13,5 secondi, anche viaggiando fino a 60 km all'ora. Sul volante, come già accaduto sulla coupé, tornano veri pulsanti, compreso quello d'avviamento in alluminio, molto più intuitivi dei precedenti comandi tattili. Davanti al guidatore c'è un display di 15,6 pollici, affiancato dallo schermo centrale di 10,25 e a richiesta da quello di 8,8 pollici per il passeggero. Sono previsti Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Il sistema multimediale però non è particolarmente rapido e il display centrale è collocato in basso e lontano dalla posizione naturale della mano. I due posti posteriori sono soprattutto d'emergenza. Lo spazio è scarso persino per dei bambini e risultano più utili per appoggiare borse, e anche il bagagliaio impone qualche rinuncia. In compenso, la capota a 5 strati isola bene dai rumori e viaggiando scoperti, il deflettore sul parabrezza riduce efficacemente le turbolenze, però deve essere richiuso manualmente. Il cuore rimane il V8 biturbo di 3.855 cm3, senza alcuna elettrificazione. Eroga 640 cavalli ed è abbinato al cambio a doppia frizione con 8 rapporti montato posteriormente. La Ferrari dichiara 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 9,4 secondi per raggiungere i 200 e 320 km orari di velocità massima. Il motore, naturalmente, è uno degli elementi che definiscono maggiormente la Amalfi Spider. La risposta all'acceleratore è pronta già ai bassi regimi, ma l'erogazione continua a crescere mentre ci si avvicina alla zona alta del contagiri. A capota abbassata, la presenza sonora del V8 diventa molto più godibile, ma non arriva a infastidire nei trasferimenti lunghi. E in modalità comfort, gli ammortizzatori a controllo elettronico assorbono lo sconnesso con un'efficacia sorprendente per un'auto di questo livello prestazionale. Quando poi la strada si restringe, la Spider si trasforma. Lo sterzo si rivela molto rapido e preciso, il cambio esegue i passaggi di rapporto senza esitazioni e il bilanciamento, con più della metà del peso sul retrotreno, la rende agile senza portare a reazioni nervose. I freni carboceramici hanno potenza e modulabilità notevoli. Passando alle modalità di guida sport e race, l'elettronica diventa più permissiva e concede maggiori libertà a chi guida. Si percepisce distintamente il lavoro del retrotreno e nonostante gli 86 kg in più della coupé, l'immediatezza di guida non ne risente. Rispetto ad altri modelli di Maranello, manca la possibilità di combinare liberamente risposta di motore, cambio, sospensioni e controlli elettronici, ma, dopo tutto, questa non è una Ferrari estrema da utilizzare solo in occasioni speciali, ma un'auto per tutto l'anno che deve poter essere guidata anche in relax. Il prezzo della Amalfi Spider supera i 272.000 euro, vale a dire circa 30.000 più della variante chiusa, ma attingendo al catalogo delle personalizzazioni, il conto può salire tanto. Le prime consegne sono previste nel 2027.

La Jeep Compass Plug-in Hybrid è la versione che offre il compromesso più interessante della gamma in termini di prestazioni, consumi e sfruttabilità. Il sistema abbina un 1.6 turbo

circa il 150% in più rispetto alla vecchia plug-in. E nell'uso cittadino reale è effettivamente possibile avvicinarsi agli 80 km senza che il motore a benzina si avvii. Però la ricarica avviene solo in corrente alternata fino a 7 kW e per il pieno servono circa 3 ore. Le prestazioni sono adeguate alla potenza disponibile. Lo 0 a 100 richiede circa 8 secondi e la velocità massima raggiunge 216 km all'ora. Più che i numeri però, convince il funzionamento del sistema. La Compass parte normalmente in elettrico e nel traffico è silenziosa, fluida e pronta. Quando serve maggiore potenza, il motore termico entra in funzione senza bruschi cambiamenti di carattere e la collaborazione tra i due motori è ben calibrata. Solo quando si affonda il pedale dell'acceleratore, il quattro cilindri diventa un po' rumoroso e il cambio reagisce un po' lentamente. Del resto, la vettura ha una vocazione turistica. Le sospensioni assorbono bene le irregolarità e il comportamento resta stabile e prevedibile anche aumentando il ritmo di guida. Il peso si fa sentire nei cambi di direzione più rapidi, mentre lo sterzo è leggero e preciso quanto basta. Nei viaggi si apprezzano la buona insonorizzazione e la taratura morbida dell'assetto, e solo le asperità più secche si avvertono solo se sono montati i cerchi da 20 pollici. Insomma, il comfort è sensibilmente migliorato rispetto al passato. Il Select Terrain poi permette di scegliere le modalità electric, auto, sport, neve e sabbia fango, modificando la gestione della motricità e la risposta del sistema ibrido. Ma anche se manca la trazione integrale, che è disponibile solo sulla Compass elettrica, l'altezza da terra di circa 20 cm consente comunque di affrontare sterrati e fondi sconnessi senza troppe preoccupazioni. Per il resto, ritroviamo le caratteristiche già viste sulle altre Compass di terza generazione, che, lo ricordiamo, sono costruite in Italia. La nuova piattaforma ha portato la lunghezza a 4,55 metri e ha permesso di ricavare più spazio nell'abitacolo e un bagagliaio da 550 litri. La plancia utilizza una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un display centrale da 16 pollici, completo di Apple CarPlay e Android Auto Wireless. L'ambiente è moderno e spazioso, anche se l'eccessiva concentrazione dei comandi nel display obbliga a distogliere lo sguardo dalla strada per alcune operazioni elementari. Il prezzo della plug-in è interessante soprattutto nel confronto con le altre motorizzazioni, perché l'allestimento base Altitude costa 45.900 euro, cioè solo 5.000 euro più della Mild Hybrid da 145 cavalli che ha ben altre prestazioni.

La gamma Kia EV2 si completa con l'allestimento di vertice Blackline, che si distingue per gli elementi esterni in nero lucido, il logo Kia scuro, il tetto nero a contrasto e i cerchi specifici da 19 pollici, sempre neri. All'equipaggiamento GT Line, che era fin qui il top di gamma e che resta in listino, si aggiungono sedili anteriori ventilati, memoria per quello del guidatore, tetto di vetro apribile e chiave digitale tramite cellulare e orologio smart. La EV2 ha forme squadrate, frontale verticale, passaruota evidenti e fanali posteriori molto in basso. Ne deriva un aspetto personale, con una presenza su strada superiore a quanto suggeriscano le dimensioni. Il passo di 2,57 metri e il pavimento piatto favoriscono lo spazio interno, buono anche in altezza. Il bagagliaio offre 362 litri, che diventano 1201 ripiegando lo schienale, più un vano anteriore da 15 litri. La Blackline utilizza la batteria da 61 kWh, cioè la più grande disponibile per questo modello, e il motore anteriore da 135 cavalli è un po' meno brillante dell'unità da 146 cavalli, abbinata alla batteria da 42,2 kWh. Ma i 9,5 secondi dichiarati per passare da 0 a 100 km all'ora bastano nell'impiego quotidiano. La velocità massima è di 161 km orari. In città si apprezzano la guida rialzata, la buona visibilità e lo sterzo leggero. L'acceleratore risponde con progressione e le palette al volante regolano il recupero dell'energia su tre livelli, fino alla marcia con un solo pedale. Sui fondi poco aderenti però, accelerando a fondo, può verificarsi un lieve pattinamento delle ruote anteriori. Fuori città, la EV2 privilegia il comfort. Assorbe bene le sconnessioni, controlla i movimenti della carrozzeria e rimane silenziosa anche in autostrada. La modalità sport rende le risposte più rapide e la guida più piacevole.

piacevole fra le curve. I cerchi da 19 pollici però filtrano le asperità meno dolcemente di quelli da 16 o 18 pollici delle versioni inferiori. In corrente continua, la ricarica dal 10 all'80% richiede circa 30 minuti. In corrente alternata servono circa 3 ore con il caricatore da 22 kW. La Black Line costa 43.850 euro. Ma ricordiamo che alla base dell'offerta EV2 c'è la Light, con batteria da 42,2 kWh da 26.600 euro.

Se vi ricordate, vi avevamo già presentato la versione ristilizzata della Yaris Cross 5 mesi fa, ma solo ora arriva nelle concessionarie. La novità più evidente è la calandra in tinta con la carrozzeria e dall'aspetto più chiuso, che richiama i modelli elettrici. La coda resta invariata, ma il nuovo frontale segue l'impostazione già adottata sulle RAV4 e Corolla Cross. E la gamma adesso si articola negli allestimenti base, Icon, Premium e GR Sport. Scompare la versione Full Hybrid da 116 cavalli e rimane quella da 131 cavalli, che può anche diventare a trazione integrale con l'aggiunta di un secondo motore elettrico posteriore. In città la Yaris Cross si muove con naturalezza. Lo sterzo è leggero, la visibilità buona e il sistema ibrido privilegia il motore elettrico nelle partenze e alle basse velocità, rendendo rilassante la guida anche nel traffico. Le prestazioni non sono sportive, ma la risposta è pronta nelle partenze e nei sorpassi. Accelerando con decisione, la trasmissione automatica fa ancora salire rapidamente il regime del motore termico, ma l'effetto è meno evidente rispetto alla versione da 116 cavalli. Fuori città l'auto resta agile. Rollio e beccheggio sono contenuti, lo sterzo è progressivo e le reazioni prevedibili. In velocità si avvertono un po' di fruscii e di rumore di rotolamento e agli alti regimi la sonorità del tre cilindri diventa presente. La versione GR Sport utilizza lo stesso motore, ma adotta sospensioni leggermente ribassate e ritarate, cerchi da 18 pollici e uno sterzo più diretto. Il coricamento laterale diminuisce e i cambi di traiettoria diventano più rapidi. Il piacere di guida migliora un po', però il comfort ne risente leggermente. L'efficienza comunque rimane uno dei punti di forza, come per tutte le Toyota ibride. Nel traffico e sulle strade statali, guidando senza brusche accelerazioni, il computer di bordo ha indicato consumi compresi fra 20 e 23 km con un litro. Restano alcune caratteristiche già note. Per i conducenti alti, il posto guida è piuttosto sopraelevato, alcune plastiche rigide sono un po' sottotono rispetto al prezzo e la salita e la discesa dai posti dietro sono penalizzate dal poco spazio per far passare i piedi. In quattro adulti però, si viaggia bene. Il prezzo d'ingresso di 26.900 euro è più alto di circa 1.000 euro rispetto al passato, però il motore da 131 cavalli diventa più accessibile. L'allestimento Icon, proposto a 32.500 euro, appare il più equilibrato per il nostro mercato. Con altri 1.000 euro si completano i sistemi di assistenza alla guida e si aggiungono i sedili riscaldabili e il divano frazionato 40, 20, 40. La trazione integrale costa 2.500 euro in più.

0: We are whatever they are asking, we are providing. There's absolutely no ambiguity about it.
1: Daremo all'Arabia Saudita tutto l'aiuto militare che chiederà e non c'è nessuna ambiguità su questo da parte nostra. Khawaja Asif, ministro della difesa del Pakistan, parla a margine di un punto stampa a Roma. Asif si dice categorico sul senso difensivo dell'accordo della Mecca, siglato ad agosto con Turchia e Arabia Saudita ed entrato in funzione il mese dopo, quando Riyadh si è trovata di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta Generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti il Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzara El-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindula Mbenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.
2: Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. In Commissione Affari Costituzionali mercoledì è terminato l'esame degli emendamenti, tutti respinti, e l'ok ai relatori a riferire in Assemblea, dove lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità è stato superato con 229 voti a favore. Alla maggioranza sono arrivati anche 7 voti in più dei necessari. Le opposizioni continuano però ancora a sperare nei franchi tiratori, nel voto segreto che l'8 ottobre si terrà con il voto finale. I primi 3 articoli verranno votati invece con la fiducia. In terza lettura la Camera si limita ad esaminare soltanto le parti modificate dal Senato su preferenze, parità di genere e raccolta firme. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi. inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale hanno votato contro. La Commissione Bilancio ha approvato la risoluzione sui contenuti del documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il Governo a trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre il DPFP che dovrà contenere l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel piano strutturale di bilancio di medio termine.

Infine, la Commissione Bilancio impegna il Governo a presentare una relazione al Parlamento in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il ministro dello Sport Andrea Bodi è stato ascoltato in commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Il ministro ha tenuto a dire che lo sport non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. A Bodi si è detto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo, ha detto infine, è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità. Uno non vale uno. Elie Schlein manda un messaggio netto agli alleati e soprattutto a Giuseppe Conte, dalla direzione PD. Il programma, dice, va scritto insieme, ma il peso delle forze in campo non è uguale. Il PD è il primo partito dell'opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, ingenui no, avverte la segretaria, che apre comunque alle primarie per scegliere la leadership. Se le faremo, le vinceremo. La segretaria del PD ne ha anche per Giorgia Meloni. Questo governo ha fallito, sottolinea. Prima andiamo a votare e meglio sarà per il paese. Franco Gabrielli scende in campo e sceglie il centrosinistra. L'ex capo della polizia entra nel progetto di Ernesto Maria Ruffini, più uno, e dice di voler contribuire a costruire una nuova idea di paese, senza chiedere ruoli o garanzie. La collocazione, chiarisce, è nel centrosinistra, con l'obiettivo di renderlo più largo, credibile e capace di governare. E sulle primarie avverte, prima programma, perimetro e regole comuni, poi eventualmente la scelta del candidato. Eliminazione delle aliquote IRPEF sostituite da uno strumento progressivo e una patrimoniale sui grandissimi patrimoni, superiori a 5,4 milioni di euro. Sono le proposte di AVS per una restituzione fiscale presentate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per il leader di Sinistra Italiana bisogna restituire il maltolto dopo anni di concentrazione di ricchezza in mani di pochissimi. L'intervento ha un costo di 22 miliardi, coperto dalla patrimoniale e un prudenziale recupero dell'evasione. Angelo Bonelli manda un messaggio a Schlein e a Conte. È il momento del coraggio. Basta con la sceriffa di Nottingham. Vogliamo più Robin Hood. Parte oggi a Firenze la 14ª Leopolda, il laboratorio politico di Matteo Renzi. Riprenderci Itaca è il titolo scelto per una 3 giorni che il leader di Italia Viva considera l'ultima prima delle elezioni politiche. Sul palco, tra gli altri, il presidente del PD Stefano Bonaccini e Mario Calabresi, probabilmente il candidato del centrosinistra al Comune di Milano. Tanti gli ospiti, dall'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, a Fedez, passando per Vincenzo De Luca. La Leopolda di Renzi prova ancora una volta a mescolare politica, società e mondi esterni ai partiti.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione da un luogo nel quale da 10 anni ascolto, accoglienza e protezione significano soprattutto una cosa: non lasciare sole le donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza Retusa celebra infatti i suoi primi 10 anni di attività. Vediamo il servizio di Tatiana Crichella.
1: 10 anni dalla parte delle donne, 10 anni di ascolto, accoglienza e percorsi di libertà. Al centro Pino Paladino di Sala Consilina si è celebrato ieri il 10° anniversario del centro antiviolenza Retusa, servizio del consorzio civile Vallo di Diano Tanagro Alburni S10, gestito da Differenza Donna. Un appuntamento che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo politico e sociale, forze dell'ordine e operatrici dei centri antiviolenza del territorio e della provincia di Salerno. Al centro del confronto un tema quanto mai attuale: femminicidi, la responsabilità di prevenire, il ruolo della rete antiviolenza nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne. Tra le presenze anche l'assessora regionale della Campania, Claudia Pecoraro, avvocata da sempre impegnata e vicina alla realtà dei centri antiviolenza. 10 anni di esperienza dunque, ma anche uno sguardo al futuro e alla necessità di rafforzare una rete capace di riconoscere i segnali della violenza e costruire insieme nuovi percorsi di libertà e autodeterminazione.
2: In questi 10 anni sono state fatte tantissime attività, tra cui, come dicevi, l'accoglienza a più di 776 donne che si sono rivolte a noi anche solo per delle informazioni oppure per svolgere un vero e proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza. Ovviamente abbiamo fatto tantissimi eventi sul territorio, abbiamo incontrato le scuole, per cui abbiamo sensibilizzato il territorio e tutti i giovani e le giovani a chiedere supporto e soprattutto a vivere delle relazioni fuori dalla violenza, proprio perché soltanto il rispetto reciproco può portare delle relazioni rispettose e quindi libere da ogni forma di violenza.
3: Noi siamo molto contente di essere qui per festeggiare questo 10° anniversario e appunto la parte più interessante e importante per tutto il territorio è che il centro antiviolenza, così come abbiamo detto sin dal primo giorno, non è semplicemente l'accoglienza di quelle singole donne che comunque sono tantissime in uscita dalla violenza, quindi accompagnare le sopravvissute insieme alle bambine e ai bambini, ma significa proprio lavorare con un'intera rete, la rete antiviolenza e tutta la rete territoriale, per un avanzamento culturale che sappia decostruire stereotipi patriarcali e sessisti, che sappia garantire alle generazioni future un modello di relazioni intime che non preveda più il controllo e il potere, ma davvero delle relazioni amorose, che metta in guardia e formi i genitori rispetto alla violenza digitale, che ormai è qualcosa di cui veramente possiamo e dobbiamo occuparci. Quindi essere qui insieme a tutta la rete del territorio significa vedere insieme quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo prodotto, come è avanzato questo territorio, proprio come si diceva, un territorio più periferico, non centrale, ma che ancora di più per questo aveva bisogno di un intervento culturale come quello che ha garantito il centro antiviolenza Retusa gestito da Differenza Donna.
0: E tra poco torneremo sull'aggressione avvenuta a Salerno, ma prima ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Come anticipato prima della pausa pubblicitaria, riparliamo dell'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Salerno ai danni di una giovane donna. La polizia ha diffuso le immagini del presunto aggressore. Si cerca ora di dare un nome ed una identità all'uomo immortalato dalle telecamere. Vediamo il servizio.
5: È stato rintracciato nella notte ad Ariano Irpino, nella Velinese, il 57enne ritenuto dagli investigatori il presunto autore dell'aggressione ai danni della 23enne accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre a Salerno. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia e si trova attualmente nel carcere di Ariano Irpino. L'individuazione è arrivata al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Salerno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Nella giornata di ieri la questura aveva diffuso alcuni fotogrammi dell'uomo chiedendo alla cittadinanza di fornire eventuali informazioni utili alla sua identificazione. La vicenda, ricordiamo, risale al 23 settembre, erano le 21:30 ed il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso della Questura di Salerno è intervenuto in largo San Tommaso d'Aquino a seguito della segnalazione da parte di una donna ferita con un'arma da taglio. La giovane, una 23enne, era stata trovata ferita e soccorsa dal personale del 118 che l'ha immediatamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni avevano richiesto anche una trasfusione di sangue. Poi la giovane era stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. La 23enne aveva raccontato di essere stata aggredita alle spalle poco prima e nei pressi del luogo in cui era stata soccorsa da un uomo a lei sconosciuto. Secondo la sua ricostruzione, l'aggressore l'avrebbe colpita con calci e pugni per poi accoltellarla alla nuca. Dopo aver individuato il presunto autore, gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti fino a rintracciare il 57enne. L'avvocato Domenico Carchia, che ha incontrato il proprio assistito durante la notte, ha riferito all'ANSA che l'uomo si dichiara innocente. Il mio assistito, ha detto il legale che ho incontrato in nottata, si dichiara innocente. Stanotte è stato effettuato il fermo di polizia. Ancora non ho alcun atto per poter dare notizie più precise. Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura Salernitana. Il 57enne resta allo stato presunto autore dell'aggressione in attesa delle successive determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria.
0: E continuiamo con la cronaca, una vicenda che riguarda il benessere degli animali, e restiamo sempre a Salerno, dove la polizia municipale ha scoperto 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata. Ci racconta tutto Tatiana Crichella.
1: 41 cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie gravi all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna e la madre ottantenne. È quanto accertato dalla Polizia Municipale di Salerno durante un intervento del Nucleo Ambiente e del Nucleo Operativo Sicurezza scattato dopo una segnalazione dei familiari delle due donne che avevano evidenziato una situazione di sovraffollamento animale e degrado. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno trovato 41 cani custoditi sia nei locali dell'abitazione sia nelle aree esterne. In particolare all'esterno era stata realizzata una struttura composta da 19 box con relative cucce riconducibili a un vero e proprio canile rifugio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative. All'intervento ha partecipato anche il personale veterinario dell'ASL e del Servizio di Prevenzione Collettiva, intervenuto su richiesta del Comune per gli accertamenti di competenza. Alla luce delle condizioni riscontrate, la polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro parziale dell'immobile e al sequestro di alcuni degli animali, con l'obiettivo di tutelarne la salute e ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene dell'area. Gli atti dell'intervento sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica, alla quale la Polizia Municipale ha rimesso gli ulteriori accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza.
0: Ed ora ci spostiamo nel territorio del Vallo di Diano, dove è scattato l'allarme per una nuova ondata di telefonate con la tecnica del cosiddetto finto carabiniere. I malviventi contattano le vittime sul telefono fisso e si presentano come militari dell'arma, sostenendo che ci siano notifiche o problemi burocratici da risolvere. Vediamo il servizio.
6: Pioggia di telefonate per tentare di truffare con la tecnica del finto carabiniere malcapitati nel Vallo di Diano. In questi giorni i truffatori hanno tentato più volte di raggirare le povere vittime residenti soprattutto nel Vallo di Diano nelle scorse giornate, soprattutto a Polla, fingendosi dei marescialli dei carabinieri che chiedevano a chi era dall'altra parte del telefono, al numero fisso di solito, di recarsi in caserma o comunque nei pressi della stazione dei carabinieri per alcune notifiche. L'obiettivo del raggiro era farsi consegnare dei soldi per evitare degli intoppi burocratici. Alla vittima veniva quindi richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza, pensando che dall'altra parte ci sia davvero un militare. Occorre aggiungere che i veri carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, avevano ricevuto le segnalazioni di tali tentativi di truffa.

0: E in questi giorni si stanno monitorando il territorio valdenese proprio per evitare che i malviventi riescano nel loro scopo.
1: Controlli della Guardia di Finanza nel Potentino hanno portato alla scoperta di 7 lavoratori impiegati completamente in nero. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche irregolarità di natura fiscale. Vediamo.
2: Nei giorni scorsi le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato i controlli nell'ambito delle attività di contrasto alle violazioni economiche e fiscali sul territorio. L'attività ispettiva, condotta con un approccio operativo trasversale, ha portato alla contestazione di numerose irregolarità. In particolare nel capoluogo e in diversi comuni della provincia i finanzieri hanno riscontrato violazioni relative agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, nonché alla corretta installazione e alla revisione periodica dei misuratori fiscali. Le irregolarità hanno interessato diverse categorie di attività commerciali e professionali, tra cui barbieri, fruttivendoli, farmacie, bar, ristoranti e commercianti ambulanti. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla verifica della regolare instaurazione dei rapporti di lavoro. I controlli effettuati dai finanzieri del gruppo Potenza, della compagnia di Lauria e della tenenza di Maratea hanno consentito di individuare 7 lavoratori impiegati in nero. I lavoratori, secondo quanto accertato nel corso delle attività ispettive, erano impiegati regolarmente presso lavanderie, bar e ristoranti. L'azione della Guardia di Finanza ha riguardato inoltre il rispetto delle norme sulla trasparenza dei prezzi al consumo. Nel corso di un controllo eseguito dalla compagnia di Lauria presso una rivendita di articoli per la casa, i militari hanno riscontrato la mancata esposizione dei prezzi di vendita dei prodotti. Al titolare dell'esercizio commerciale è stata quindi contestata la relativa violazione.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Due persone sono state arrestate a Pignola con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dalla Sisco di Potenza, dalla squadra mobile della Questura di Potenza, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Danila Piacasella.
1: Due persone sono state arrestate a Pignola per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti al termine di un'operazione congiunta della Sisco di Potenza e della squadra mobile della Questura di Potenza, che hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale locale emesso dalla locale direzione distrettuale antimafia. Sulla base delle dichiarazioni fornite da un collaboratore di giustizia sulla piazza di spaccio del comune di Pignola, la Polizia di Stato ha iscritto nel registro degli indagati un cittadino italiano incensurato che è stato riconosciuto come corriere della droga. Nel corso delle attività di perquisizione nei veicoli e nelle abitazioni dell'indagato e del suo collaboratore, identificato come il custode della sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti 10,6 grammi di cocaina e 45,2 grammi di hashish, nonché dei bilancini di precisione e del materiale per il confezionamento. Tutto il materiale, insieme a dei telefoni cellulari a disposizione dei due soggetti, sono stati sequestrati. Nel corso delle operazioni, uno dei due pignolesi ha anche posto resistenza ai poliziotti per evitare l'analisi del contenuto del proprio smartphone. L'uomo ha prima tentato di allontanarsi dagli uffici della questura e poi aggredito gli operatori di polizia, provocando loro leggere contusioni e abrasioni agli arti superiori. Per questo motivo è stato tratto in arresto anche per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Il principale indagato è stato condotto nella casa circondariale a Sant'Oro di Potenza, mentre il suo collaboratore è finito agli arresti domiciliari. Entrambi rimangono a disposizione della competente autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.
0: Ed ora cambiamo pagina e parliamo di politica. Battipaglia termina anzitempo l'esperienza amministrativa guidata da Cecilia Francese. Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione di sfiducia presentata nei confronti della sindaca, determinando la fine della consiliatura. Vediamo il servizio.
2: Terremoto politico a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese è stata sfiduciata. È passata in consiglio comunale, infatti, la mozione di sfiducia presentata da 12 consiglieri contro la prima cittadina di Battipaglia. Nella tarda serata di ieri, dopo oltre 4 ore di assemblea, il voto dell'Aula ha decretato la fine dell'amministrazione comunale, con ora la nomina di un commissario prefettizio che traghetterà l'ente comunale verso le prossime elezioni in primavera prossima. Mozione di sfiducia fondata su 6 punti che contestavano una crisi strutturale della capacità di governo della sindaca Cecilia Francese. Francese, prima donna della storia alla guida del comune di Battipaglia e anche primo sindaco a completare un mandato, avviando una seconda legislatura che termina in anticipo di 7 mesi rispetto alla scadenza naturale. Infatti, sarebbe dovuto finire il tutto nella prossima primavera. Così non è stato, 12 consiglieri hanno votato contro la sindaca. Ora si penserà già alla prossima campagna elettorale.
0: Dalla politica alla sanità, il modello organizzativo dell'ASL Salerno arriva al Ministero della Salute. L'esperienza dell'azienda sanitaria salernitana è stata presentata a Roma nell'ambito del convegno dedicato al rapporto tra dati, programmazione e futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Vediamo.
3: Dal territorio al Ministero della Salute, l'esperienza dell'ASL Salerno entra nel confronto nazionale sulla programmazione sanitaria. Il modello organizzativo dell'azienda sanitaria salernitana è stato presentato a Roma durante il convegno Dai dati alle decisioni, costruire oggi la sanità di domani, ospitato nell'auditorium Biagio d'Alba del Ministero della Salute. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle regioni e dei territori, con l'obiettivo di approfondire il ruolo dei dati nella lettura dei bisogni di salute della popolazione e nella programmazione dei servizi sanitari. A rappresentare l'ASL Salerno è stato il direttore generale, vicepresidente nazionale di Federsanità, Gennaro Sosto, componente della cabina di regia del Ministero della Salute, dedicata al modello di governance per la simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine del Servizio Sanitario Nazionale. E nel corso del confronto nazionale è stata proprio illustrata l'esperienza maturata dall'ASL Salerno nell'organizzazione dei servizi e nella capacità di intercettare l'evoluzione dei bisogni assistenziali. Durante l'intervento del direttore generale dell'ASL Salerno è stata illustrata la sperimentazione avviata dall'azienda per individuare gli assistiti maggiormente a rischio e orientare la presa in carico delle persone affette da patologie croniche, un approccio che punta ad utilizzare le informazioni disponibili per anticipare i bisogni e rendere più mirata l'organizzazione dei percorsi assistenziali. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree interne, dove l'accesso ai servizi può essere condizionato dalle distanze e dalle caratteristiche del territorio. In questo contesto si inserisce il modello delle botteghe della comunità, strutture sociosanitarie di prossimità dell'ASL pensate per avvicinare l'assistenza ai cittadini. Sono attualmente 27 le botteghe della comunità attive, mentre altre 4 sono di prossima apertura. Complessivamente servono un bacino di 28.000 abitanti, composto soprattutto da persone anziane e cittadini con più patologie croniche.
0: Dalla sanità alla prevenzione, con uno sguardo rivolto alla salute dei cittadini. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione, con tante iniziative sul territorio per sensibilizzare sull'importanza dei controlli, della diagnosi precoce e dei corretti stili di vita. Un calendario ricco di appuntamenti, come sottolineato da Tommaso Pellegrino, tante iniziative. Pasquale Sorrentino.
2: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese infatti il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
4: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritornati in studio. In Bangladesh apre la casa dedicata a Victoria Rizzo, un progetto che porta il nome e il ricordo di una giovane donna trasformandoli in un segno concreto di vicinanza e di speranza.
1: Ci sono storie che parlano al cuore, persone che anche quando non ci sono più continuano a vivere nei sogni e nelle opportunità che rendono possibili per gli altri. In Bangladesh, nella diocesi di Sylhet, presso la comunità di San Michele Arcangelo, oggi esiste una casa che custodisce una storia speciale. Si chiama Victoria's House ed è una residenza destinata a giovani studentesse che desiderano costruire il proprio futuro attraverso lo studio. Il progetto è sostenuto dall'associazione SAPLA, impegnata in diverse opere in Bangladesh. La casa è dedicata a Victoria Rizzo, medico originario di Ascea nel Cilento, scomparsa prematuramente a causa di una malattia. A inaugurarla, alla presenza del vescovo, è stato Don Francesco Rizzo, fratello di Victoria. Un gesto semplice e profondamente significativo, capace di trasformare il ricordo di una persona amata in un'opportunità concreta per tante giovani donne. Per Vittoria, infatti, lo studio non era soltanto un percorso, ma una vera passione e una scelta di vita da seguire con impegno, coraggio e determinazione. Oggi, a migliaia di chilometri di distanza, quella stessa passione continua a vivere nelle stanze della Victoria's House, nei libri che verranno aperti, nelle lezioni da preparare, nei sogni di ragazze che avranno la possibilità di guardare più lontano. E forse è proprio questo il modo più bello di ricordare Victoria, non soltanto attraverso ciò che è stata, ma anche attraverso ciò che la sua storia continuerà a generare nella vita degli altri.
0: Ed ora lo sport. Dopo un avvio di stagione perfetto, arriva la prima battuta d'arresto per lo Sporting Sala Consilina. I gialloverdi, protagonisti di un inizio di campionato caratterizzato da 3 vittorie consecutive, incassano la prima sconfitta della stagione. Vediamo il servizio.
2: Il punteggio finale racconta solo in parte la gara dello Sporting Sala Consilina, sconfitta per 5-1 dalla L84. La formazione di Conde ha prodotto una grande mole di gioco, soprattutto nel primo tempo, come dimostrano i 23 calci d'angolo, ben 14 nei primi 20 minuti. Lo Sporting Sala Consilina parte forte e mette sotto pressione la difesa piemontese, ma manca concretezza negli ultimi metri. A sbloccare il match è invece la L84 all'undicesimo minuto con Fortini. Poco dopo, al quindicesimo minuto, arriva il raddoppio di Gilvan. Lo Sporting reagisce e accorcia con Igor su punizione di Bueno. La squadra salese continua a spingere, ma prima dell'intervallo Yosiko sfrutta una disattenzione difensiva e firma il 3-1. Nella ripresa il Sala prova a riaprire la partita, ma la L84 concede poco e trova il quarto gol con De Oliveira. Nel finale Conde si affida anche a Valex come quinto uomo di movimento, ma la rimonta non arriva. E poi al 18esimo Fortini firma la doppietta personale, chiude la sfida sul 5-1. Una sconfitta pesante nel punteggio, ma maturata in una gara nella quale lo Sporting Sala Consilina ha creato molto, pagando soprattutto gli episodi e una minore efficacia sotto porta. Il KO interrompe l'imbattibilità stagionale dello Sporting Sala Consilina, che scivola al quarto posto, mentre la L84 resta in vetta insieme alla Meta Catania.
0: E chiudiamo questa edizione con il meteo. Vediamo come si evolveranno le condizioni atmosferiche nelle prossime ore con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
4: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
5: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale continua a dettar legge sul bacino del Mediterraneo. Davvero impressionante la sua tenuta e anche in questi primi giorni di ottobre, soprattutto in questo fine settimana, sarà disposto

0: con assi oblique sulla nostra penisola dal Nord Africa fin all'Europa orientale, determinando condizioni di stabilità con temperature al di sopra della media del periodo. Ritroviamo sempre una circolazione depressionaria sull'Egeo, a sud dell'Egeo, e un affondo di una depressione sulla penisola iberica che è stata responsabile del forte maltempo che si è verificato sulla Francia. Intanto da noi per i prossimi giorni, per sabato 3 ottobre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, con ventilazione debole settentrionale, mare quasi calmo e temperature senza particolari variazioni, fino a 26-27 gradi Celsius nelle ore centrali della giornata. Per domenica 4, nessun cambiamento, ancora condizioni di stabilità e temperature al di sopra della media del periodo. Potete osservare le icone sulla cartina della Campania. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. La tendenza per i prossimi giorni, per l'inizio della prossima settimana, nessun cambiamento lunedì, mentre un segnale di cedimento del promontorio subtropicale è atteso tra martedì e mercoledì, quando una circolazione debole ciclonica si avvicinerà alla nostra penisola da nord-est, ma si muoverà ancora in un campo di alta pressione. In quota ci sarà questo cedimento, ma al momento non ci sentiamo di annunciare un cambio netto di circolazione. Intanto la depressione rimane ancora parcheggiata sull'Europa sud-orientale, mentre si rinvigorisce la circolazione depressionaria ad ovest della penisola iberica. Probabilmente poi le mappe a più lungo termine mostrano un netto cambio di circolazione. Se verrà confermato ve ne darò conto, grazie all'avanzata poi all'abbassamento del flusso perturbato oceanico in direzione della nostra penisola. Probabilmente questo potrebbe avvenire nel corso del prossimo fine settimana, quindi mi riferisco tra il 9 e l'11 di ottobre, ma su questo ci ritornerò. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: un'ottima struttura, un mulino costruito alla fine del 1500, poi abbandonato nell'oblio, ripreso, ristrutturato, recuperato dall'amministrazione di Castel San Lorenzo negli anni 2000, oggi si candida a diventare un punto di riferimento culturale e noi abbiamo deciso con Museando di accendere i nostri riflettori su questo bene.
1: Assolutamente, il Mulino del Principe è un posto meraviglioso, insomma scendi dalla strada e trovi questo incanto praticamente proprio sul fiume Calore, che poi attraversa appunto tutti gli Alburni e parte del Cilento, ed è una struttura, diciamo, che ti porta nel passato ma con un forte legame al territorio e alle radici, quindi diciamo è anche particolare perché appunto è circondata da questo fiume che è un po' poi il simbolo di questo territorio.
0: E a proposito di storia, ci facciamo raccontare di più della storia di questo mulino dal professore Ernesto Reina.

quello che oggi noi vediamo, edificio, questo mulino che da poco è stato restaurato e oggi sono in corso altre importanti attività di restauro e ripristino, in realtà è una storia molto antica, è un segno, una testimonianza molto importante del passaggio della famiglia Carafa, quindi il passaggio della grande storia in un paese, in un borgo piccolo come il nostro, e allo stesso tempo anche segno e testimonianza del lavoro e della tenacia del popolo castellese. La prima traccia documentaria è quindi del 1579, documento d'archivio conservato presso l'archivio di Stato di Salerno, nel fondo Carafa, dove la famiglia Carafa, arrivata qui a Castello alla fine del 1400, grande famiglia napoletana, feudatari di moltissime località nel Regno di Napoli, da quel momento in poi iniziarono ad operare e a edificare edifici, palazzi, monumenti che ancora oggi testimoniano e rappresentano il loro passaggio qui nel nostro territorio. Quindi 1579, anno di costruzione. Da quel momento in poi, ovviamente, in quell'epoca storica l'energia idraulica era fondamentale appunto per la produzione quindi del grano, quindi fondamentale per la produzione alimentare del nostro paese. Da quel momento in poi il mulino del principe ha rappresentato quindi un edificio, cioè un elemento molto importante qui per la produzione agricola del nostro paese. Sappiamo che fino alla fine del Settecento l'antico mulino ha continuato ad operare. Abbiamo una seconda traccia documentaria nel 1811, quando negli inventari dei beni della famiglia Carafa vi è questa traccia in cui vi è scritto che qui sulle sponde del fiume Calore vi era un antico mulino ma riedificato e ricostruito. Quindi sappiamo che dopo alcuni secoli ovviamente abbiamo questa prima fase ricostruttiva. Nel corso dell'Ottocento il mulino continuò a funzionare, ma verso la fine dell'Ottocento iniziò ad andare in disuso, finché nel 1901 il mulino passò di proprietà dalla famiglia Carafa, venne acquistato da una famiglia castellese, dalla famiglia Pesce. Da quel momento in poi, siamo nel 1901, il mulino tornò a vivere fino agli anni 20.

siamo arrivati negli anni 20, oramai in epoca di innovazione tecnologica, gli è stata già la scoperta ovviamente dell'elettricità, del suo utilizzo, il mulino viene ceduto, ceduto in affitto e da mulino per la produzione appunto del grano viene riconvertito alla produzione dell'energia elettrica. Viene costruito, vengono tolte le antiche macine, viene impiantato ovviamente un generatore, il canale adduttore che faceva funzionare le pale del mulino diventa l'energia idraulica, strumento di produzione elettrica, quindi diviene il nostro mulino una piccola centrale idroelettrica. Viene edificato il torrino che svetta ancora oggi, che è un po' anche un po' il simbolo iconico della struttura. Da quel torrino partono i fili elettrici che arrivano fino al paese. Infatti Castelsan Lorenzo viene anche ricordato, anche questa cosa importante, è stato uno dei primi paesi della Valle del

il calore ad avere l'energia elettrica. Nel corso degli anni 20 la produzione va avanti, però a un certo punto diviene antieconomico, perché nel frattempo vengono costruite, vengono edificate anche altre centrali idroelettriche, Mulino del Principe perde la sua funzione e da mulino, da centrale idroelettrica, tornò ad essere un mulino. E così fu nel corso di tutti gli anni 30 fino al 1950.

sono avvenuti tantissimi eventi, il mulino ha attraversato anche il periodo delle due guerre mondiali, l'ultimo mugnaio, Antonio Pesce, ricordava ancora il periodo della guerra, periodo molto difficile, quando tutti i castellesi dovevano venire qui a prendere il grano con la tessera annonaria. Il mulino attraversa anche l'uragano della guerra, ma nel 1950 la sua lunga storia deve terminare. Per quale motivo? Nel dopoguerra, anche questa altra epoca di innovazione tecnologica, i mulini ad acqua, almeno qui lungo le sponde del fiume Calore, diventano antieconomici. E Antonio Pesce, l'ultimo mugnaio, decide di impiantare un nuovo mulino, questa volta a motore, nel paese, in via Luigi Salerno, vicino alla Chiesa Madre. Da quel momento in poi iniziò un lungo declino della struttura, che nel corso del tempo poi portò anche prima al crollo del tetto e poi al crollo di parte della sua struttura. Fino agli anni 2000, quindi, la struttura del Mulino del Principe ha vissuto in una fase di abbandono. All'inizio degli anni 2000 il comune riuscì a intercettare nuove fonti di finanziamento e l'edificio venne finalmente restaurato, ristrutturato e riportato agli antichi splendori. Da quel momento in poi la macchina comunale si è messa in moto per intercettare nuove fonti di finanziamento e, grande merito dell'attuale amministrazione, una nuova fonte di finanziamento del Ministero della Cultura permetterà a breve la rinascita della struttura, riportarlo ai suoi antichi splendori con la riapertura del canale adduttore, che permetterà una vera e propria nascita di un vero e proprio polo, di un hub culturale creato qui alle sponde del fiume, ridando al Mulino del Principe il ruolo che ha sempre avuto, rappresentazione reale del lavoro, dell'impegno del popolo castellese e anche rappresentazione del legame dell'uomo con la natura, di una forma di sfruttamento della natura, ovviamente rispettosa dell'ambiente stesso, e anche segno e testimonianza di quella che è stato il passaggio della grande storia qui nel nostro territorio, oltre a diventare anche luogo e centro di aggregazione per manifestazioni di vario tipo, come manifestazioni culturali o presentazioni.

0: Sindaco, prosegue l'opera di valorizzazione del Mulino del Principe, un'opera iniziata praticamente 20 anni fa, oggi decisamente a buon punto.
1: Sì, sta avanzando questa intensa opera che è iniziata da tempo remoto con l'amministrazione vecchia che ebbe l'intuizione di mettere un impegno importante perché questa parte della nostra bella zona, del nostro bel territorio potesse ritornare agli antichi splendori. E da allora su quest'area, sulle rive del fiume Calore abbiamo continuato a sviluppare impegno e azione. Adesso stiamo proseguendo con i lavori di ricostruzione del canale di adduzione delle acque dal fiume Calore verso il mulino, un'opera che ci sta impegnando molto, con tante difficoltà, ma devo dire anche con grande capacità di risolvere i problemi che man mano che si va avanti si incontrano. L'ambizione che ci poniamo come amministrazione comunale, come comunità locale, è quella di restituire a Castel San Lorenzo, alla Valle del Calore e a chi vorrà venire a trovarci in questo bellissimo sito un'area di particolare pregio per l'incontro che il fiume fa con la campagna, con l'agricoltura, con tutte le specie botaniche che trovano in questo particolare contesto ospitalità e spazio.

spazio per crescere. E la visione che abbiamo di questo luogo è quella di creare qui un grande parco fluviale, un parco tematico. Chiaramente in questa ambizione dobbiamo coinvolgere, oltre che noi, diciamo così, ente pubblico che sosteniamo questa iniziativa, anche tutti coloro che su questa parte della, hanno interesse, hanno proprietà, hanno sviluppato nel corso degli anni anche la loro azione economica. Quindi è un percorso comune che deve continuare ancora a compiersi, che stiamo svolgendo insieme con riscontri positivi da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti e che speriamo presto arrivi a conclusione, rendendo ancora più bello questo particolare spazio di Castel San Lorenzo.

0: Un luogo davvero unico, come si evince dalle immagini che abbiamo realizzato al Mulino del Principe, ricco di storie e soprattutto una natura incontaminata.
1: Sì, assolutamente, la natura qui la fa da padrone, perché appunto è un territorio che è rimasto, fra virgolette, selvaggio in alcuni punti, per cui praticamente insomma, questo fiume che costeggia poi dei lembi di terra importanti, belli, rende questo territorio unico e particolare. Quindi diciamo da qui e qui abbiamo visto delle cose meravigliose di questo paese, che non è solo il paese del vino, del buon cibo, ma è anche il paese in cui la natura viene preservata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Oggi siamo qui con Alburinette per parlare della tosatura, quindi un'altra tradizione storica che andremo a capire oggi come funziona. Siamo con Massimo Marmo qui nell'azienda agricola proprio durante questo processo della tosatura. Massimo, volevo chiederti, questa situazione che fate, questa operazione, è obbligatoria farlo per rispetto per gli animali oppure è una questione economica e basta?
1: No, in prima cosa è proprio necessario farla, perché anche per il benessere degli animali, perché quando fa molto caldo con la lana addosso soffrono anche loro. Va fatta almeno due volte all'anno, di maggio e settembre, però diciamo io la faccio in giugno, così la faccio soltanto una volta, perché comunque io tengo sempre lo stato bravo, è tutto qua.
0: Per quanto riguarda invece il discorso economico, diciamo, questa lana ha un valore, viene venduta, o che uso ne fate?
1: Allora, una volta aveva un grandissimo valore.
0: Ah, un grandissimo
1: valore. Grandissimo valore. Adesso diciamo che il valore è un po' molto più ridotto, però anche il suo valore. Infatti da noi adesso tramite l'associazione allevatori ci sono proprio degli addetti che la raccolgono poi per lavorarla, trasformarla e lavorare.
0: Un'ultima domanda, Massimo. Quanti sono le persone come te, eroi, in questa attività? Quanti allevatori ci sono?
1: Allora, un numero preciso non te lo so dire, però chi ama gli animali ti posso dire che sono moltissimi.
0: Quindi c'è la passione,
1: sì, la passione.
0: Anche se non c'è il discorso economico, almeno la passione,
1: sì, la passione
0: appartiene a questo territorio.
1: Sì.
0: Grazie Massimo.
1: Grazie a voi.
0: È un'operazione difficile questa di tosare.
2: Ma abbastanza. Basta prendere un po' la mano.
0: E mica c'è il rischio che le pecore si possano fare male.
2: Sì, un rischio c'è.
0: Quindi è molto, dipende anche dalla tua capacità.
2: Anche.
0: E dimmi, questa, dove hai imparato a fare questo?
2: Ma da mio padre ho imparato.
0: Quindi stai seguendo le orme di famiglia?
2: Diciamo di sì.
0: E le pecore vedete che ci stanno, quindi loro apprezzano questo trattamento di benessere.
2: Se si apprezza, se si
0: calza.
2: Sì, infatti.
0: Va bene. Qual è la parte più difficile da tosare?
2: Il collo e la coda, la parte.
0: Ah, quindi questa?
2: Sì,
0: praticamente.
2: Sì. Più facile da tagliare.
0: Ovviamente adesso è meccanizzata,
2: sì,
0: rispetto a prima che andava fatta a mano.
2: La voglia. Per fortuna sì.
0: Grazie. Adesso stiamo preparando le pecore per la transumanza, anche perché vanno pulite, vanno tosate, pertanto riescono a mantenere la giusta temperatura corporea, altrimenti sarebbe troppo calda per loro. Massimo, ma se non le tosiamo proprio, le lasciamo così, naturali, che succede alle pecore con la loro lana?
1: Allora, potrebbe anche cadere da sole, ma è molto raramente, è molto difficile proprio.
0: Che cade da sole?
1: Sì, cade da sole. E poi l'animale soffre molto, soprattutto con il caldo soffre molto.
0: Anche perché sarebbe...

0: una sorta di cespugli, attirerebbe nuovi e quant'altro.
1: Sì. Anche polvere, anche noi quando non ce l'abbiamo ci sentiamo sporchi, così anche loro.
0: E quando gli andate a togliere la lana adesso, quanti chili da dozzo gli togliete?
1: Beh, questo non te lo so dire, però penso che per loro saranno moltissimi.
0: Grazie.
2: Siamo con Elio Guadagno, sindaco di Ottati, ma anche consigliere provinciale. Perciò chiediamo alla provincia cosa pensi che voglia fare per queste attività storiche tipo l'ovinicoltura.
3: Ma credo che vada fatto un lavoro sinergico con gli amministratori e con le comunità locali sulle filiere agroalimentari e forestali autoctone in genere, quindi anche quella appunto dell'ovinocultura, proprio perché è oltre che un'economia, è tradizione, è comunità, è cultura delle nostre comunità, quindi dobbiamo necessariamente trasmettere un messaggio di passione anziché di apatia ai nostri giovani, perché credo che partiamo con un gap culturale importante. Abbiamo trasmesso ai nostri giovani il terrore della terra, della coltivare, dell'allevamento, perché in passato si diceva se non studi vai a zappare, come se fosse quasi una punizione. Invece oggi esattamente, quindi oggi dobbiamo riscoprire un po' le nostre pratiche tradizionali, la nostra cultura e la nostra tradizione, proprio perché possiamo, anche godendo di un momento in controtendenza rispetto a quello del passato che vedeva un processo migratorio solo in uscita, e quindi poter generare occupazione ed economia facendo gioco forza su queste attività.
2: Quindi vediamo anche un poco di ingresso, diciamo, da parte non solo di capitale ma anche di persone.
3: Che è capitale umano, che è quello più importante, insomma, su cui bisogna investire. Credo che ci sia un buon momento su questo per le aree interne, dove c'è un fermento dato ovviamente anche delle condizioni di malessere che si vive nelle città, data dall'ambiente, dai costi della vita, dalla qualità della vita che è diventata anche insicura nelle città, quindi è un buon momento per poter credere nei nostri territori, per poter investire, però partendo da quelle che sono appunto le attività potenziali che si possono sviluppare e che si devono sviluppare sul nostro territorio, partendo appunto dalle origini, dalla cultura e dalla tradizione che ci appartiene.
2: Grazie, quindi buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie agli amici da Bruninetto.
2: Siamo qui ad Aquare, quindi abbiamo anche con noi il sindaco Antonio Marino. Come mai questa l'amministrazione è qui presente e perché?
4: Beh, intanto siamo stati invitati.
2: Quanto, dico?
4: Quindi uno che ti invita.
2: Quanto l'amministrazione crede in questa attività?
4: Noi crediamo in tutte le attività, non solo questa. Di recente abbiamo nel senso che avete letto anche sulla stampa provinciale che ben 5 giovani si sono avviati a nuove attività in questo paese. Uno ha aperto un forno, un altro un bar importante, un altro ha messo un'enoteca, un altro ha messo una pizzeria nel centro storico, insomma c'è un'effervescenza nuova e questo ci fa piacere, come pure ci fa piacere che la famiglia Marmo qui si dia sempre da fare e soprattutto vedete anche oggi loro ci danno un esempio di come si modernizza un'attività vecchia, insomma, no?
2: Sì.
4: Perché oggi è la modernizzazione, nonostante i tempi, di un'attività antica, la genuinità dei cibi, questo è il comune denominatore, no? Perché loro fanno un prodotto, il latte, il formaggio e i derivati del latte che loro producono sono tutti di una genuinità eccezionale, che è l'esatto contrario di quello che forse trovi nei supermercati, dalle altre parti.
2: Siamo con Rosangela, la vera anima di questa festa e di questo momento. Cosa rappresenta per te Rosangela e quanta passione ci metti?
5: No, io non sono la vera anima, io sono la pazza che vuole fare tutto questo. No, però
2: è molto semile, trovi tanti pazzi attorno.
5: Sì, sì, sì, fortunatamente, perché i pazzi vanno assecondati.
2: Sì.
5: No, è una cosa bella, bella, anzi quest'anno abbiamo dato un'impronta più istituzionale, diversa, quindi sono veramente felice di quello che stiamo
2: facendo.
5: Infatti
2: notavo che c'è pure la collaborazione con l'università, con enti di ricerca.
5: Esatto.
2: Come ti trovi nel rapportarti con loro?
5: Allora, io con loro mi sono rapportata sempre benissimo, ho trovato sempre persone disponibilissime al confronto, al dialogo, all'aiuto soprattutto, e questo che voglio dire ai colleghi allevatori, che non sono l'università non sono i demoni, ma sono dei nostri amici che ci aiutano e ci fanno comunque continuare nel nostro lavoro.
2: Parliamo di cose culinarie, cosa abbiamo preparato oggi per questo momento, il pranzo, che è comunque un momento clou anche della tosatura.
5: Esatto. Allora avremo un pranzo conviviale, quindi saremo tutti su questa

0: tavola grandissima, avremo il cavatello fatto a mano con il sugo, avremo la cotica imbottita e quindi il sugo che dove è cotta la cotica sarà usato per condire i cavatelli, e poi abbiamo la pecora alla pastorale.
1: Non poteva mancare.
0: Non poteva mancare, questo è il piatto forte della tosatura. E poi vabbè, salumi, formaggi, insomma, ne vedremo dell'ottimo vino locale.
1: E c'è quello da mangiare allora, da assaggiare,
0: sì,
1: tutto.
0: Assolutamente sì.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Siamo con Francesco, direttore del Cresan, quindi profilassi animale. Cosa fa il vostro istituto e in questo momento, diciamo, cosa state rappresentando?
2: No, siamo stati invitati qui in questa iniziativa sul mondo ovicaprino, insomma. Siamo venuti a dare un contributo nel raccontare cosa fa il centro e quello che è il supporto che diamo alle ASL e quindi in conseguenza agli operatori. Oggi questa realtà soprattutto marginale degli allevamenti ovicaprini hanno anche, oltre che un supporto, hanno bisogno anche di un supporto di conoscenza su quello che sono le malattie infettive e su quello che è il mondo di oggi, che sempre di più con cambiamenti climatici, con i commerci, con gli spostamenti, possiamo avere il rischio di malattie emergenti. Quindi è importante l'interlocutore operatore, allevatore, che sia al passo coi tempi e quindi abbia anche conoscenza, perché se si ha conoscenza si ha anche il sospetto e quindi la segnalazione.
1: Dottore Antonio Bosco, dell'Università Federico II, cosa può fare l'Università in questa piccola azienda degli Alburni?
3: Salve, buongiorno. Noi dall'Università di Napoli abbiamo in corso un progetto europeo, la cui leader è la professoressa Rinaldi, ordinaria di parassitologia, dove come rappresentanti italiani abbiamo selezionato diverse realtà zootecniche, allevamenti di piccoli ruminanti, soprattutto di pecore al pascolo, e tra queste abbiamo selezionato questo allevamento proprio perché è un allevamento estensivo, un allevamento che cerca di preservare quelle che erano le vecchie tradizioni, ma soprattutto perché c'è un'ottima collaborazione con i proprietari, tendono sempre di più a migliorarsi ed attivare delle strategie innovative, non soltanto dal punto di vista zootecnico, ma anche dal punto di vista sanitario.
1: Siamo con Andrea Volpe, consigliere regionale. Quindi la regione in questi luoghi, nelle aree interne, cosa fa e cosa intende fare, diciamo, nella sua politica?
4: Delle cose fatte un po', al netto delle posizioni, da fare molto di più.
5: Deve immaginare la rete.
1: Sinergia.
5: Cioè, la regione deve finanziare grandi borghi, cioè comuni che stanno insieme per 5-6 comuni alla volta, perché tra ogni comune, Aquara, veniamo e facciamo l'esperienza della tosatura. Poi ce ne andiamo alle grotte di Castelcivita, poi andiamo a mangiare il fagiolo a Controne, poi facciamo l'esperienza della sentieristica Ottati in un rifugio. Il tema è che qui abbiamo bellezza dappertutto, è organizzarla e avere la visione di dove vogliamo andare. La regione, oltre a finanziare, in realtà ha una responsabilità più importante, che ripeto ha fatto con Borghi Salute e Benessere, si chiama così, è un'iniziativa nata 2 anni fa, dove la regione finanzia la progettualità ai comuni, non gli dice vi finanziamo l'opera, ma vi finanziamo i progetti, se vi mettete insieme, fate rete al minimo di 6 comuni e identificate quel borgo e ci dite cosa strategicamente volete fare.
6: Mi sta a cuore perché vedo delle cose che possiamo fare e che a volte mi prende la rabbia perché vorrei aggiustarle con le mani, cioè vorrei guidarle. Cioè noi che abbiamo adesso? Senza fare voli pindarici, dovremmo la strada, l'evento, la bottega che si porta all'aeroporto e vendiamo il formaggio. Prima di arrivare a questo, prima di arrivare ai milioni di turisti, allo sviluppo commerciale, cioè, che potremmo fare a Goppa Chella che c'è? Ma insieme, che non è un luogo comune, possiamo fare la differenza. Qui vedo Antonietta che si smazza da anni gratis a Tamore Dei a raccontare il civetto. Lo fa con amore, cioè quella là ci tiene proprio, ci crede veramente, gli amici di Alburni Nette che pure si impegnano un sacco rispetto a queste tematiche. Ora, siamo qua, guardiamoci in faccia, abbiamo l'occasione di fare delle cose, non tutto si può fare, ma a piccoli passi, cominciando anche solo a diffondere, capire che il destino di questi borghi è il presente, e che si può fare. Io non la vedo come il governo che dice che sono destinati a sparire. Io penso che il futuro è qua, il presente è qua. Il tema è come ci muoviamo nei prossimi anni, insieme e diffondendo la cultura della bellezza e della capacità di stare insieme. Grazie e buona domenica.

0: nostra rubrica dedicata ai musei. Andrea, oggi siamo a Santa Maria di Castellabate e devo dire abbiamo scelto insomma questa location particolare. Alle nostre spalle c'è un grande calciatore, forse uno dei più grandi di tutti i tempi, ma insomma ricordiamo dove siamo.
1: Siamo in un museo bellissimo e io direi anche unico, che è il Museo del Calcio qui appunto a Castellabate, gestito appunto dalla Fondazione Polito, e devo dire che i musei sono i luoghi della memoria, che conservano la nostra memoria, quindi l'archeologia, la storia, però qui insomma ci sono tante storie concentrate insomma in questo luogo, che è davvero un luogo molto bello. Ogni maglia diciamo ha una storia, di non solo di una squadra ma anche di un calciatore. Siamo appunto, dietro di noi c'è il padre un po' del calcio mondiale, che è Diego Armando Maradona, e devo dire che le emozioni sono tante, perché entrando in questo museo entri un po' nella storia del calcio, insomma, quindi è una sensazione molto molto bella.
0: Storia del calcio, tanta passione nel mettere in piedi questa importante struttura, tra l'altro in una location particolare, ma anche l'occasione per riflettere sul tema della prevenzione, perché è fondamentale, e la Fondazione da tempo porta avanti concetti importanti che approfondiremo tra poco.

L'idea di realizzare tutto ciò è nata 20 anni fa, nel 2006. È nata nel 2006 perché io ho avuto due interventi al cuore, sono stato poco bene, e sono stato un anno in malattia e in quell'anno abbiamo deciso con mia moglie di realizzare qualcosa per ricordare Andrea Fortunato. Siamo partiti con la Biblioteca del Calcio, dove oggi annoveriamo circa 15.000 volumi sul calcio, una biblioteca riconosciuta internazionale con un codice ISIL, e poi da allora siamo partiti per far conoscere questa iniziativa. E l'allora direttore generale della MSC Crociere, Domenico Pellegrino, sposò questa iniziativa e di là nasce il passaporto ematico. Però prima di questo volevo dire perché poi dalla biblioteca siamo passati al museo. Perché mi presentò Adriano Galdiani, che tutti conosciamo, e mi regalò 50 libri e 20 maglie del Milan, Ibrahimovic, Gattuso, tutte maglie che hanno fatto la storia del Milan. Poi mi presentò altre squadre che loro sponsorizzavano e in un momento ho avuto un centinaio di maglie. Cioè, ora abbiamo 1200 maglie, abbiamo maglie storiche, la maglia di Dino Zoff autografata, abbiamo la maglia di Andrea Fortunato, perché il museo è intitolato ad Andrea Fortunato. E poi diciamo avevamo un locale di 30 metri quadrati più piccolo, poi il Parco Nazionale del Cilento, che io ringrazio pubblicamente, ci ha messo a disposizione questa struttura a Villa Materazzo, che noi abbiamo trasformato in biblioteca e museo del calcio, dove

sono venute tante persone importanti a visitarla, sportivi, l'ultimo che è stato qua è stato Federico Buffa, Gianluca Di Marzio, quindi è meta di tante persone che vengono a divertirsi qua, perché noi abbiamo creato il museo non come i musei importanti del Barcellona, del Bayern di Monaco, abbiamo creato un museo.

partiamo dal 1958, perché nell'angolo alle vostre spalle c'è la storia di Vincent Favola, che era di Castellabate e vinse il campionato del mondo con il Brasile del 58 in Svezia e lanciò Pelé. Quindi noi abbiamo la storia a Castellabate dal 58, poi veniva spesso a Castellabate, viveva con i compaesani, portava maglie del Brasile, e quindi partiamo da questa storia per arrivare ai giorni nostri, al calcio di oggi.

questo è il nostro fiore all'occhiello, il passaporto ematico intitolato ad Andrea Fortunato, Pier Mario Morosini, Flavio Falzetti, Carmelo Imbriani e Raffaele Pisano, che era un calciatore locale che pure purtroppo ci lasciò giovane, che morì dopo una partita di vecchie glorie. Il passaporto ematico, il nostro fiore all'occhiello, abbiamo aperto uno studio medico a maggio lo scorso anno, lo ha istituito la fondazione, poi fra poco apriremo un altro studio a Salerno, perché noi collaboriamo con Neuromed di Pozzilli, collaboriamo con altri centri, anche perché per noi la prevenzione è sacra. Tutti i bambini dai 6 anni devono effettuare i prelievi del sangue e le visite cardiologiche fatti in studi medici.

Il museo è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 è sempre aperto. Poi su prenotazione per i gruppi e per quelli che vengono nel Cilento, apriamo su prenotazione. Però ogni giorno dalle 9 alle 13 è sempre aperto.

sono degli oggetti di fondamentale importanza, di grande importanza. Qua possiamo vedere l'impermeabile di Nere Rocco, è il grande allenatore del Milan degli anni 60. Questo è proprio l'impermeabile originale, con giustamente c'è anche il cappello. Nere Rocco è entrato proprio nel DNA del Milan. Il Milan è la squadra italiana più titolata a livello internazionale, è la prima Coppa dei Campioni, è la prima squadra italiana a fregiarsi del titolo del campione d'Europa nel 1963. Infatti allora ha spodestato il Benfica, che aveva vinto due Coppe dei Campioni consecutive, e in finale quel famoso Milan con la doppietta di Altafine ha superato il Benfica. Infatti i gol furono prima di Eusebio, la famosa pantera nera, così soprannominata, del Benfica, ala del Portogallo, del famoso Portogallo di allora, degli anni 60, e poi ci fu la doppietta di Altafine. E Nereo Rocco fu il primo allenatore del Milan a sollevare la Coppa dei Campioni, attuale champion. Vabbè, questa qua è un'altra maglia di Magnan, il portiere attuale francese, della nazionale francese del Milan, con lo sponsor degli Emiratis. Questo è Magnan, che ha vinto uno scudetto negli ultimi anni col Milan, con l'associazione Calcio Milan, lo scudetto del 2022. Quest'altra è la maglia di Valentino Mazzola, la famosa ala del Torino, grandissimo giocatore. Purtroppo la formazione del grande Torino negli anni 50 andò a Barcellona per un amichevole, e cosa accadde? C'è un incidente aereo e purtroppo perirono, anche se poi la giovanile ha vinto lo scudetto, uno degli scudetti storici del grande Torino, il quinto scudetto praticamente.

0: stand del Grande Torino.
1: È quella di Stanley Matthews. Stanley Matthews era considerato un baronetto del calcio inglese, un baronetto, e ha vinto addirittura un trofeo con l'Ipswich Town, l'unico trofeo che ha portato l'Ipswich, ed è stato anche pallone d'oro ai suoi tempi. E fu il primo calciatore inglese che la regina l'ha fregiato del titolo di baronetto.

0: Pietro Mennei era un nostro carissimo amico che 15-20 anni fa lui ci venne a trovare, è stato sempre vicino alla nostra fondazione e in onore della sua storia noi abbiamo dedicato un premio, il secondo premio letterario a Pietro Mennea. Quest'anno l'abbiamo svolto a novembre e quindi noi ci teniamo moltissimo a questo premio perché portiamo tantissime persone da tutta Italia per fare questo premio. E noi ci teniamo moltissimo perché questa maglietta ci è stata regalata insieme alla medaglia dal CONI, che era una delle sue medaglie che ha vinto in tutto il mondo. Quindi cerchiamo sempre di portare avanti quel nome di Pietro Mennea con questo premio.
1: Tante emozioni si vivono varcando la soglia del Museo del Caccio di Santa Maria di Castellammare Andrea, emozioni insomma che possono vivere davvero tutti entrando qui, bambini e adulti, e noi insomma ne siamo la testimonianza.
2: Sì, assolutamente, intanto è un museo intitolato ad Andrea Fortunato, che insomma è quindi anche un museo dedicato a chi viene da questo territorio, no? Ci sono anche le foto del povero Agostino di Bartolomei, quindi è un'emozione incredibile ogni volta che tu incroci lo sguardo di qualche calciatore oppure vedi appunto dei cimeli come appunto l'impermeabile di Nereo Rocco o la foto di Maradona o le tantissime maglie conservate che sono appunto la testimonianza di uno sport come il calcio che è anche aggregazione. Quindi questo museo credo che sia un museo importante e anche insolito rispetto ai tanti musei che abbiamo visto e che abbiamo raccontato sul territorio, quindi credo che meriti un'attenzione forte proprio perché insomma è un museo che parte dal localismo ma è un museo universale e internazionale perché guarda al mondo.
1: E noi, come di consueto, ma davvero con grande convinzione, vi invitiamo a visitarlo a Santa Maria di Castellammare.

Oggi andiamo a Sala Consilina a conoscere una storia, credo che sia unica, o quantomeno rara a livello anche nazionale. La storia di Rocco e Carmela, la storia di due persone, fratello e sorella, che vendono quotidiani, libri, riviste, giocattoli per bambini, ma anche profumeria, da oltre 60 anni. Zio Rocco e zia Melina, per questioni di età, hanno 88 e 84 anni, hanno messo in vendita la storica edicola. Ovviamente anche, sappiamo anche che la crisi delle edicole, la crisi dei giornali riguarda un po' tutti, ma loro non lo fanno, non chiudono per crisi, perché l'attività, da quanto sappiamo, va benissimo. Sappiamo anche che non vorrebbero chiuderla, anzi ce lo diranno credo loro fra poco. Però è una storia che merita di essere raccontata, perché Zerocca e zia Melina sono davvero due personaggi unici.

0: Come vi chiamate?
1: Io chiesto Carmelo.
0: Da quando è che lavorate qua?
1: Non mi dite. Ma io sono stata pure in piazza.
0: In piazza sopra?
1: Sì. E poi sono sceso.
0: Questa
1: era perché di... c'è stata mia sorella, Antonietta. È stata mia sorella, Antonietta qua. Poi lui, essa. E poi ho pensato una cosa.
0: Che,
1: 42
0: anni. 42
1: anni.
0: Che vendete giornali?
1: No, di più!
0: Di più? Che, quindi, vendete giornali, vendete, questa è in edicola.
1: Ma qua è piccolo, ma io stavo all'altra parte, dove ho fatto mettere là.
0: Insieme portate avanti un'edicola che è storica. Il primo ricordo qua dentro qual è? Nell'edicola, anche se non era fisicamente qua, qual è?
1: No, ma io sono stata in piazza.
0: Il primo ricordo. Quando
1: il primo ricordo, io sono stata in piazza.
0: Quindi la gente che viene a leggere il giornale.
1: Ma qua sono venuto.
0: Eccolo qua.
1: Mio,
0: allora, nome, devi dire il nome. Devi...
2: Zio Rocco.
0: Zio Rocco, che ho chiamato Angelo, io ti ho chiamato Angelo, non so perché, perché sei un angelo.
2: No, ma
0: sei... Zio Rocco, aspetta, da quanti anni è che lavori questa...
2: 60 anni.
0: 60 anni?
2: 62 anni, più o meno preciso.
0: Quello che dicevo prima a tua sorella, il primo ricordo.
2: Il primo ricordo? Che mi ricordo? Che è dato un giornale all'onorevole... l'onorevole Alfredo De Marzio.
0: Ah!
2: Quando ero in piazza, tengo tutti i libri di Alfredo De Marzio.
0: Che bella!
2: Me l'ha regalato.
1: Ma
0: va
1: bene,
0: hai
2: libri suoi. Ma qui c'è te
0: voglio. Aspetta, ma fermiamo. La cosa bella è che siamo a Sala Consolino, edicola storica. Sentiamo Radio Alfa, che è la radio storica di Salerno. Compriamo il mattino perché è dove lavoro io, guardiamo Italia 2. Voi siete però, a parte gli scherzi, il cuore delle edicole del Vallo di Diano.
2: Ho conosciuto all'arcivescovo di Palermo, il dottor Pappalà, per mezzo il preside Marino.
0: Tutte le storie che abbiamo fatto. Ma mi fai fare un giro qua dentro?
2: Sì.
0: Andiamo.

0: Questa è la terza sede, giusto? Ecco qua, che è? Nozze d'oro dell'informazione, questo che anno era? Questa è una bella iniziativa. Ma bella storia, bel ricordo. Però sono 60 anni che fate, giusto?
1: E ho conosciuto, sai che mi hai dato la cosa? Il dottor Locatelli. Che per la tecnica via Piemonte.
0: Chi aprì? La prima edicola, chi l'ha aperta?
1: Io, via Roma.
0: Poi?
1: Dopo è stata la sorella che era a tutte e due via Roma. Dopo,
0: quello che dicevate voi prima.
1: Dopo avendo questa cosa qua, mi aiutò molto il tuo compaesano Michele di Laus.
0: Ah, ok.
1: Per mezzo di Vincenzo Scarlata e Bernardo D'Arezzo.
0: E poi avete sempre lavorato fra giornali, libri, riviste.
2: Sì. Avete visto?
0: Andiamo.
1: Adesso?
0: Sì.
1: A video di canto, l'ho regalato. La cosa è che c'era il braccio destro di Cadio, che era ispettore della Gazzetta dello Sport.
0: Vendere questa edicola un po' ti dispiace?
1: Molto. Sì. Perché ho conosciuto molti personaggi.
0: Ma oltre a quello, anche a voi vi dispiace? È la vostra vita.
1: Sì.
2: Però, io da prima, questo qua.
0: Chi è più grande fra voi due?
1: Io.
0: Fratello maggiore.
1: Ho conosciuto il braccio destro di Antonio Cava, il dottor Lucio Barone, che era ispettore della Rizzola.
0: Parla assai, eh?
2: No.
0: Lui ha tanti ricordi.
1: Della Rizzola.
2: No, ma pure io. Rizzola. Lui è qui, è andato fuori. Cioè, no, vai pure a Napoli. Ma voi sapete che ti sto vai a Napoli?
0: Non lo so, va a vedere il Napoli. Ma... i ricordi più belli di quelli delle edicole, che so, il primo libro, il giornale che avete venduto, avete fatto leggere, qualche bel ricordo che avete.
1: Che ricordo?
0: Sì.
1: Ogni mattina portavo il giornale all'avvocato Nino Cappello.
0: Ah, tutte storico avvocato.
1: Tutte le mattine, a prima mattina si portava il giornale. E l'altro che era storico pure che si pidava il giornale, l'avvocato Michele Badaglio. E dopo quello che veniva sempre, spesso che si veniva. Il giornale era Salvatore Perroncino.
0: Zio Rocco, quando aprite la Sarcinesca la mattina, che pensi? Che provate? Che
1: un'altra giornata che passo volentieri.
0: Cioè, al primo pensiero è aprire qua l'edicola, anche 87 anni?
1: 88.
0: 88 anni? Quindi, voi siete più giovani. Si vede che siete più giovani.
1: 84.
0: Quindi venite ogni volta qua, aprite con la...
2: Andiamo di casa qua.
0: Sì, lo so. Quindi è una gioia aprirla.
1: Sì.
0: E quando verrà venduto, perché per questione di riposare un po', diciamo?
1: No, e noi già la togliamo perché mia sorella scende solo la mattina dalle 11 fino all'1. Okay. Dopo ce ne sai, nel pomeriggio non scende.
0: Però è una ferita al cuore. Perché...
2: Oh, quando ho detto, ho sempre non volevo. Non volevo. Ma... poi di fatto poi abbiamo avuto non d'accordo con mia sorella, ma che gliel'ho dato io, e dico, ma dice, però vedi che io non vorrei, ma

0: Noi stiamo un po' vedendo i ricordi che Zio Rocco nasconde, ma neanche gli piace condividere, in uno dei suoi tanti scrigni. Questo è, questa è quando c'era la lira. Questa l'hai guadagnata qua. Questo vendendo i giornali all'epoca quando si vendevano. No, no, mi piace.
1: Ma vengono da fuori. Sono con noi, vengono qua.
0: A fine a comprare i giornali. Che c'è? Pure da Di Maio ci abbiamo. No, ci abbiamo Conte.
2: Aspetta.
0: Chi è? Trump! Vendere i giornali, vendere il quotidiano, era bello, era parlare.
2: Sì, ma ti voglio dire, è stato un periodo che i giornali, i quotidiani sono stati in crisi. Adesso, da poco questo tempo sta salendo.
0: Di nuovo?
2: Salendo, sai per quale motivo?
0: Dimmi.
2: Per parecchi commercialisti che si, con 24 ore sono ritornati in agenzia, in altro, nelle dico, perché... una carta stampata, è sempre la carta stampata.
0: Ok, quindi torniamo a vendere i giornali.
2: Sì,
0: il mattino come va? Va bene il mattino?
2: Il primo mattino, sai chi era il mattino? Il dottore Pappalardo.
0: Ma mo che Pappalardo, mo c'è Pasquale Sorrentino, va bene Pasquale Sorrentino?
2: Sì, sì.
0: Meno male, il mattino va bene, quindi i miei già articoli vengono letti a sala consigliere.
2: Sai che te lo posso dire? Che
0: sì.
2: Con cui sono stata amica fedele, con Pasquale Manzi.
0: Ah, come no?
2: O è che sei tipo cristiano.
0: Ma tu conosci tutti, conosci? I giornali poi li leggevi pure tu, giusto? Li leggevi, le riviste. Quindi...
2: parecchi personaggi politici risale, ma la mattina arrivano qua. Che novità c'è?
0: La preghiera del mattino, come diceva. E invece il giornalista preferito della carta stampata chi è? Oltre a me, ovviamente.
2: Primo, sai chi è?
0: Il
2: professor Lapadula. E prima della professora Lapadula, sai che sa?
0: Grandissimo giornalista di Salamanca.
2: Che è il corrispondente prima. Sì. Amadeo Sica.
0: I nomi sono davvero importanti per Zio Rocco. I nomi dei giornalisti che hanno scritto pagine e pagine, che sono entrate in questa e quell'altra edicola e hanno avuto modo proprio di parlare con Zio Rocco, di raccontarsi e raccontare, di informarsi, di leggere, di scrivere e di fare qualsiasi altra attività che all'interno di questa edicola per oltre 60 anni si è sviluppata. Una edicola storica anche premiata nonostante zia Melina non volesse. Questi qua chi sono?
1: Quali?
0: Chi sono in questa foto? Chi siete? Siete voi?
1: Qua sono io, questo sono io. È stata fatta l'eccellenza.
0: Faccio un po' di riprese.
1: Ah.
0: E che foto è questa? Che storia?
1: Questo è il Giro d'Italia del 1990. E io sono stata...
0: Premiata. E perché?
1: E perché hanno quando ha passato il Giro d'Italia. E ho fatto una cosa che non avete detto, proprio no. Ma l'altro papà Giro, ma io non ci voglio venire, ma come? Là te voglio solo pagare e tu non vuoi venire.
0: E poi alla fine invece su
1: la Gazzetta dello Sport.
2: Questo sfruttiamo Luigi Giordano.
0: Allora, per concludere, facciamo che qua è troppo bello, ci starei sempre. Cosa pensate di questi 60 anni come edicola? Qual è la cosa, il primo pensiero? Come edicolanti, qual è il primo pensiero? Una commozione, un dispiacere, emozioni. Parlate con zia Melina e poi vengo da te. Qual è l'emozione che provi?
1: L'emozione che provo, oddio, che ho fatto, ho lavorato sempre, ho fatto tanto per tutti, tanti per tutti.
0: Soddisfatta, contenta?
1: Soddisfatta, ma si sa sempre c'è il buono
0: e il cattivo.
1: È il cattivo, è quello, è proprio che tengo una piaga.
0: Però
1: ho una piaga.
0: Voi avete fatto la storia di Sala Consilino, però questo lo possiamo dire. La storia anche del ballo di Diana. Lo prendo io.
3: La scala, la chiave, le prendo io.
0: Lo metto qua. Giusto? Siete la storia. È una bella cosa. No.
1: Me l'ho fatta proprio perché veramente
0: sì,
1: per motivi di salute ma non posso proprio francamente perché io sto con mia sorella,
0: questo
1: tengo tutto, però... io tengo tutto, io l'ho fatta come prima, ma i miei nipoti mi hanno voluto bene, mi hanno ancora.
4: Ma anche i cittadini di Salaconsilio del Valodiano vi vogliono bene, per quello che avete fatto per Salaconsilio.
0: Andiamo da
4: Melina e Zero. Sì, Zero, tu cacci ancora, è una cosa incredibile, sei uno scrigno. Allora, Zero, dimmi, aspetta, aspetta, prima, la tua emozione. In 62 anni vissuti
2: in compagnia di tutti gli amici politici, abbracciando agricoli, abbracciando muratori, tutti abbiamo.
1: Ma ancora vengono qua.
2: E questo qua, aspetta, questo me l'ha regalato.
4: E zia Meli. Ma l'edicola, quando passi davanti all'edicola là dove era prima, via Roma.
2: Non ci vado, come arrivo la mia batto un cuore, tengo parecchi ricordi.
4: Che c'è adesso là?
2: È chiuso, è già un tabacchino.
4: Ah, ho capito. Adesso dopo lo vedo quest'ultima cosa. Dimmi qualcosa, provi di questi 60 anni vissuti come edicolante?
2: Sì. Dell'amicizia, più che altro l'amicizia, e ho conosciuto parecchi personaggi, sia come Paolo Portoghese.
4: Che ha creato la città, va. L'amicizia, le persone che ha conosciuto,
2: tutte,
4: una vita felice è stata.
2: Dopo ho conosciuto molto
1: quando stavo qua,
4: Zerocco, una vita felice.
2: Felice, molto. Ho conosciuto Vincenzo Scarlato, tutti i vecchi, tipo Cristiano Mastella, tutto. Anche Vincenzo De Luca, quando è stata a Sala Consilina, che l'abbiamo dato noi il giornale, che lui fece lo sciopero del latte, sì. Quando la sera si ritirava, ci diremo noi un giornale, lui a dormire là. Ultimamente che è venuto a Sala.
4: Sì, l'ha ricordato. Ce l'ho pure io.

salutato Zio Rocco e Zia Melina. Ancora Zio Rocco mi inseguiva per farmi vedere giornali antichi, storie, foto, perché la storia per lui è fondamentale, perché quella storia l'ha vissuta anche sui giornali, non solo la storia locale, la storia anche nazionale, l'ha vissuta, l'ha fatta vivere grazie alla vendita dei giornali per oltre 60 anni. È stata un'esperienza davvero bella quella di incontrare Zia Melina e Zio Rocco, fratello e sorella che vendono quotidiani, riviste, rubriche, cruciverba, giocattoli per bambini, anche profumi, da oltre mezzo secolo. Ora stanno vendendo questa edicola per motivi di età, ma sono certo, sono sicuro, non c'è neanche bisogno che lo dica, hanno lasciato una storia, un segno indelebile nella storia di Sala Considina e del Vallo di Diano, ma anche nella storia delle edicole.

0: Ho trovato una cosa che nelle edicole, almeno quando avevo 10 anni, non mancavano mai. Spettacolo! Spettacolo, spettacolo. I Super Sandos. Quanti Super Sandos hai venduto, Zero? Quanti bambini? Ma non se ne vendono più. Se vende ancora Super Sandos?
1: Sì.
0: Ecco, qua fammi un attimo un ritorno nel passato. Adolescenziato. Figurine ne vendi? Ne vendi?
1: Sì.
0: Figurine, i panini?
1: Sì.
0: Boh. Tu sei legato alla politica, ma io sono pure legato a questi sentimenti.
1: No, tutto, sono legato a tutto. Faccio la cosa di tutto.

Siamo a San Martino in strada di Forlì, in un posto dove negli ultimi 20 anni abbiamo sviluppato la nocicoltura intensiva in rigo e meccanizzata. C'è un paesello che si chiama San Lorenzo in Noceto. Quindi questo mi ha fatto pensare che le noci in questo terroir qua avrebbero dato un buon risultato. E abbiamo sviluppato piano piano ettari e ettari di noceto. Oggi il progetto vanta 80 ettari di noci di proprietà e 200 ettari circa, un totale di 250-260 ettari di altri agricoltori che sono entrati in un progetto dove più di 20 agricoltori hanno iniziato a coltivare noci da frutto. L'importante è avere un terroir, un terreno adatto, quindi con disponibilità di acqua e un basso contenuto di argille, perché devono essere terreni sciolti che non hanno ristagno d'acqua. Il terreno va preparato, quindi va drenato, va livellato. In inverno, a dicembre, gennaio, va piantumato con delle piante innestate al secondo anno. Quindi, fatto questo, le piante vengono messe a dimora e ci sono 4 anni di allevamento dove la potatura dell'albero è abbastanza importante. C'è tutta la parte poi di nutrizione perché bisogna apportare molto azoto alla pianta, del potassio, del fosforo, quindi c'è tutto un sistema di controllo della nutrizione. E poi c'è il discorso di irrigazione che è fondamentale. Non è una cultura semplice, è una cultura che richiede un know-how importante, è una pianta che va gestita. La raccolta avviene con una scuotitrice che scuote gli alberi con un movimento stellare che non rovina la pianta. Dietro a questa macchina di scuotimento c'è una macchina che raccoglie le noci da terra, vengono scaricate in un carro, attrezzi. Questo carro viene poi portato nel centro di lavorazione. Da lì, tramite una tramoggia di carico, vanno dentro a una linea di smallature che quindi lava e toglie il mallo verde dalla noce. C'è un passaggio in una macchina elettronica che legge le noci nere dalle noci verdi. Dopodiché vanno dentro a degli essiccatoi dove ci sono dei flussi di acqua, di aria molto importanti. Ci sono delle ventole che muovono 500.000 metri cubi d'aria all'ora. A quel punto le noci vengono portato in un'altra macchina elettronica 4.0.

0: che fa una separazione intanto di colore, fa una separazione di calibro e quindi divide le noci per il diametro, per la loro dimensione, e nel momento in cui le separa le pesa e quindi riesce a leggere dentro il guscio se il griglio interno è completamente sviluppato. A quel punto vengono fatti ovviamente dei controlli di qualità prelevando 100 noci da ogni box e facendo il cosiddetto spacco, cioè quindi spaccandole, vedendo quello che c'è dentro, e vengono mandate alla New Factor a Cerasolo di Rimini, dove vengono poi di nuovo controllate e confezionate. Noi praticamente abbiamo una filiera cortissima, cioè agricoltore, trasformazione e scaffale, senza nessun intermediario, cioè tutto dentro la nostra filiera. Sia in Europa che in Italia c'è bisogno di diventare autosufficienti e quindi piantare più ettaraggi di noci. Secondo me il PSR è lo strumento giusto per creare interesse su questo tipo di investimenti a medio e lungo termine. La frutta secca in generale vive da anni un boom legato al concetto salutistico di tutta la frutta secca ed in particolare noci e mandorle, quindi parliamo di fibre, parliamo di vitamina E, parliamo di omega 3, omega 6 e tutti questi contenuti che la frutta secca ha naturalmente. Quindi ormai la frutta secca è diventata protagonista sulle tavole non italiane ma in tutto il mondo.
1: Le noci sono l'alimento caratteristico di un gruppo molto interessante che è quello che comprende tutta la frutta secca in guscio e i semi oleaginosi. In comune hanno il fatto che sono ricchissimi di acidi grassi insaturi, alcuni sono più ricchi di proteine, altri meno, ma sono molto importanti nell'alimentazione di tutti i giorni e una porzione al giorno dovrebbe essere sempre presente nella nostra dieta. Una porzione significa 30 grammi, quindi 30 grammi sono circa 3-4 noci a seconda della grandezza, variando costantemente l'alimentazione e inserendole costantemente tutti i giorni abbiamo un'alimentazione equilibrata.
2: Yugas regia, altrimenti detta noce, è una pianta molto bella. Tutti sanno che ci si fanno i mobili, tutti sanno che ci si fanno le noci, ma per esempio non tutti sanno che ci si fa il nocino, per esempio. Ma a noi oggi ci interessa la noce come frutto, come griglio. Io ne ho capate un po' perché voglio fare una pasta con le noci. Quindi adesso io tolgo questo. Tra l'altro le spezzature della noce per il camino sono ottime. Là! Questa la togliamo. Siccome questo tipo di rigatone ha bisogno di un certo numero di minuti, saliamo l'acqua, perché è un piatto che si fa rapidamente, e ci buttiamo i sigarini. Molto, molto bene. Poi prendiamo una nuce di burro. Crepasse l'avarizia. Accendiamo. Intanto che lui si comincia a squagliare, noi ci prendiamo un paio di cipollotti. Questo cipollotto bellissimo di Tropea. Ecco. Gli diamo una sbrattatita alla, diciamo, la parte più periferica. Togliamo la pellicola perché questa parte qui è un pochino più duretta e non ci piace. Là. Anche a quest'altra. Macchiano un po', ma dopo ve lavate le mani. Tutte belle rondelline. Molto molto bene. Vai cara. La facciamo ammalvire e non rosolare, aiutandoci con un goccettino di vino bianco. Ci mettiamo il sale grosso, così intanto si caccia fuori un po' tutti i suoi umori. Intanto ci mettiamo un po' di pepe, che il pepe a seconda della temperatura poi cambia un po'. Intanto ce ne mettiamo un pochino. Prendiamo le nostre belle noci, ne prendiamo una bella manciata, ecco così secondo me è giusto, e gli diamo un'abile stritazzata. Oh, se vi piace molto la noce lasciatela intera, ma a me un po' di stritazzata gliela do volentieri. Sconsiglio di farle grattandole, così rimane tutto molto più intatto. Quello che gli abbiamo fatto non è invasivo più di tanto. Basta e avanza. Ci mettiamo le noci. Gli facciamo dare una tostatina, un altro goccetto di vino bianco. Un altro pochino di pepe. Come la fase alcolica del vino è venuta via, la sentite dall'odore? Ecco, ancora un attimo. Ci mettiamo la crema di latte. La crema di latte è la panna di affioramento. Anche la panna è buona, per carità, ma è di centrifuga, questa è di affioramento. Non subisce nessuno strapazzamento. È buonissima. La facciamo andare un pochino, abbassiamo e ci mettiamo il coperchio. Sentiamo a che punto sta la pasta. È dura, diciamo che ci vogliono 5 minuti. La pasta è cotta. Via. La tiriamo su e la buttiamo lì. Allè. Ma che belli questi rigatoncini. Tutti, eh? Vieni qui. Vedete, dobbiamo regolarci bene con quella che è la quantità di liquido che c'è qui sotto. Deve tirare bene insieme, molto bene insieme. E impiattiamo. Che spettacolo, guarda. Parmigiano reggiano. Diamogli una nevicatina.

0: Faremo un test. Sarà l'ora, sarà il profumo, sarà quello che vi pare, ma mi fa vederli così, proprio fame, squali di tonsilla. Volendolo si poteva anche mettere del guanciale, cioè per renderlo più, invece così la noce in bocca che non è troppo cotta, che sa di noce, insomma è buona. Quindi intanto buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Per fare un frutto ci vuole un albero, come cantava un noto cantautore italiano, ed effettivamente gli investimenti nel settore agricolo spesso partono da un albero. Un albero è un qualcosa che dà un frutto dopo diversi anni, e quindi la pianificazione di questi investimenti per un'impresa agricola non è un aspetto scontato ed è sicuramente un aspetto più complesso di quello che accade in altri settori manifatturieri, industriali o di servizi. Per questo motivo la politica agricola comune incentiva gli investimenti nelle aziende agricole per favorire i loro investimenti e far crescere, sviluppare, ammodernare le nostre imprese. Investire in agricoltura significa quindi guardare molto molto più lontano, ed è per questo che sono previsti degli incentivi.

finanziari a copertura degli investimenti, per esempio tornando al noce per impiantare un noceto, per finanziare il suo impianto irriguo, per prevedere macchinari e attrezzature che servono a condurlo poi fino a totale produzione. Ci sono degli interessanti incentivi gestiti anche a livello in Italia, prevalentemente a livello regionale, ma e anche con aliquote distinte più favorevoli per le aree svantaggiate e per i giovani. Insomma, un complesso di incentivazioni finanziarie che serve all'agricoltura a crescere e senza il quale probabilmente avremo un settore in declino invece che, come deve essere, sempre più performante.

Sono Giuseppe Pomicetti, presidente del consiglio di amministrazione del Parco della Sinaia di Cervia. E noi ci troviamo a Cervia, che è famosa proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale. E questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale, e poi commercializzarlo. Cervia è la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Dal di lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua. Il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina

come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio, e di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? È un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la Comunità Europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere una riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

0: Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso in climi molto caldi come il nostro la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche i prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia gossigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere. Il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio. Quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale, quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe.

Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto. Lo togliamo.

anche se sta attaccata di lato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente tocca aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. E faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che poi non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. E c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta. Qui, ecco. Lascia il sapore della carne, non è diventato salato per niente, mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più, ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quelli che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricola. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti dei pagamenti diretti riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

0: we are whatever they are asking, we are providing. You know, there's absolutely no ambiguity about it.
1: Daremo all'Arabia Saudita tutto l'aiuto militare che chiederà e non c'è nessuna ambiguità su questo da parte nostra. Khawaja Asif, ministro della difesa del Pakistan, parla a margine di un punto stampa a Roma. Asif si dice categorico sul senso difensivo dell'accordo della Mecca, siglato ad agosto con Turchia e Arabia Saudita ed entrato in funzione il mese dopo, quando Riyadh si è trovata di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta Generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti il Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzara El-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione, che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindu Lambenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.
2: È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla

Camera. Nessuna modifica, ha assicurato il ministro, per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta a 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità, gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia

accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche e rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra. Dall'evento in Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica. Particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che secondo Sanofi può contribuire a rafforzare la competitività delle scelte della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale e non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.
L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord a sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su una

0: Andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici, hanno fatto sapere gli esperti.
1: L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successiva momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.
0: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins.

recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossa Nova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali: il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essè. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essè. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuita.

0: sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici: la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini.

0: Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
1: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è la, è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
2: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
2: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
4: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare

I sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la protezione dei dati personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i disservizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security Mimit 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con Faidee, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527275.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista. Lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamento

0: Esattamente, in lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Annoella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio

0: dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
0: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
2: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto

imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Valodidiano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Valodidiano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email valodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni.

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire con

0: Contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida.
4: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
5: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
4: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
5: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
6: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona.

0: persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
0: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
2: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per

fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallodidiano Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallodidiano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi.

0: innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo

0: Tante, tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
1: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
0: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
3: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security Mimit 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese.

Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Valdiviano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Valdiviano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Valdiviano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email valdiviano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB 339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare

0: hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità, l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pan Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida.
4: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
5: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
4: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
5: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
6: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
4: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
6: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese, perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio.

0: pomeriggio. Vivi lo stile con gli annunzi moda. Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato.

0: rifinì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
1: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
2: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
2: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
1: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
1: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
1: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
1: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
1: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.

0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. «Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato?» In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. «Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti!» Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
1: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola!»
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. «Stai dicendo la verità?» Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
1: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. «Ti perdono perché hai detto la verità!» Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
1: Ehi! Che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce

0: e le condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
3: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
4: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
3: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
5: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
3: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
5: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
5: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
3: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
4: Ehi tu, vecchio cane!
2: Lupo!
4: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
2: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
4: No, i tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
3: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
4: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
2: Cosa? Non lo farò mai!
4: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
2: Tu, come posso fidarmi di te?
4: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
3: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito e dopo un po' Sultano se ne andò.
5: Hai visto Sultano?
6: No, deve essere in giro da qualche parte.
5: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
3: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.

0: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
1: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa d'imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
0: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
1: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
2: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
1: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
3: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
4: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
1: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
2: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: amici, siamo ad Alassio, in questa bellissima location sul mare, con le montagne alle spalle, location che troverà tantissimi atleti per questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale di Alassio e Euforia.
1: Bellissimo.
2: Massimiliano Muraro, è l'ultima, una delle ultime Gran Fondo della stagione, ne approfittiamo per venire qua ad Alassio, che per me è anche un luogo particolare, al di là del ciclismo, lo frequento da anni. Questa Gran Fondo l'ho fatta già diverse volte, la prima mi pare nel 2015, il percorso era molto diverso, si andava verso la Iguiglia, mentre adesso si va verso Villanova.
3: Ciao, mi chiamo Gianluca da Cuneo, siamo qui per le ultime gare di stagione, speriamo di andare bene, di spingere forte, il percorso è bello, l'ambiente è bellissimo sul mare, quindi dai, bella giornata.
4: Buongiorno, Matteo Lenti, atleta della SD Veroca da Como. Secondo me la gara si decide sulla seconda salita, è abbastanza impegnativa, 400 metri di dislivello, è lì dove ci sarà la vera selezione, a mio avviso.
5: Qui ad Alassio oggi 13ª edizione, bellissima giornata, speriamo vada tutto bene e viva il ciclismo.
6: The food and beach is very good here. Actually it's my fifth time here already. I've been five times here.
7: Sono di Genova e quest'anno diciamo gareggiato poco perché ho avuto un incidente a inizio anno. E però ho fatto soprattutto gare a circuito e le gare cronometrate, le salite cronometrate in Toscana.

0: Partenza da qui da Alassio alle ore 9.30, ormai ci siamo, arrivo alla Madonna della Guardia dove li aspetta una bellissima salita e poi sarà festa qui ancora ad Alassio con premiazioni finali e pasta party.
1: Eccoci qua, 27 settembre 2026, Alassio, 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio Euforia. Giornata splendida, numero chiuso a 800, volutamente numero chiuso a 800. Ultima prova delle 4 del circuito Gran Trofeo GS Alpi. Sicurezza totale anche in questa occasione in gara, oltre 100 volontari, un esercito di scorte tecniche, insomma veramente la solita attenzione prestata da GS Alpi in tutte le proprie gare.
0: Organizzazione ottima direi, e si sente già dire in giro dagli atleti, da parte del GS Alpi, con in cabina di regia Vittorio Mevio. Ormai manca pochissimo, godiamoci le immagini di questa gara.

13esima edizione di una cosa ormai che è diventata veramente una tradizione, un momento di happening per tutti, spostato nel fine estate, quindi con un clima fantastico che ci permette di far felici sia chi partecipa, perché non deve sentire il freddo di marzo, e soprattutto poter coniugare la giornata con lo sport e il mare. Un'occasione bellissima.

0: niente, vedremo come si deciderà la gara. Un po' il percorso è inedito per me, quindi vedremo sulla prima salita se farà la differenza o meno.
1: Stefano Arrigoni, anche per me è la prima volta. Vediamo un po' come va, speriamo un po' in questo vento che adesso è abbastanza importante, vediamo dopo se si attenua.

Ciao a tutti, sono Eric Roncalli, veniamo da Bergamo e prima volta qui ad Alassio, speriamo vada tutto bene, le condizioni sono ottime e confido in un buon risultato, l'unico nemico i crampi. Comunque, in bocca al lupo a tutti.

Ciao, sono Alessandro, sono un corridore dello SWAT Club, io vengo da Genova e sono qua alla Gran Fondo Alassio, prima volta, già ho fatto altre gare del circuito GS Alpi, mi sono sempre trovato bene, quindi spero che anche quest'anno si vada bene. La location è ottima, Riviera Ligure, se non può, si può sbagliare che sia Ponente o Levante, sempre giusto, cibo buono e alberghi giusto, con ospitalità ligure, però non è la fama quella che ha, è buona l'ospitalità anche, quindi comunque si sta molto bene.

sono Campa Francesco, la Santini squadra corse. Io sono qua di Alassio, quindi per me oggi è una gara di casa. E qua le gare del GS Alpi le faccio sempre, sono sempre molto sicure, sempre traffico è sempre chiuso, non c'è mai pericolo, quindi è sempre molto affidabile.

questa come gran fondo la vera e propria, la seconda. Ho fatto la bra, però sono una sono tanti anni che faccio gare, che una veterana, ecco.

Invece sono Leonardo, vengo da Torino e questa è la mia prima partecipazione ad Alassio e diciamo siamo stati anche fortunati ad aver beccato un weekend soleggiato, anche la location è molto, molto bella, c'è anche del piacere a pedalare vedendo i paesaggi della Riviera Ligure.

Io sono di Albisola, quindi sono di zona. Veniamo spesso nel weekend o durante i giri settimanali da queste parti. La gara è abbastanza dura, è una delle ultime, ce ne sarà ancora una che non fa parte di questo circuito, che è le Tre Valli Varesine. Però diciamo che si decide alla fine, c'è l'ultima salita, per i big ci sarà da morire.

0: e le gran fondo organizzate da Vittorio sono sempre una garanzia. Io quest'anno ho fatto organizzate da lui già la Laigueglia, che è sempre inizio stagione, e la Gavia Mortirolo, sono sempre delle belle manifestazioni sicure, chiuse al traffico e soprattutto per il divertimento delle persone, di noi amatori che veniamo qua a sfogare la nostra passione.
1: Speriamo che ci sia una bella manifestazione, la mia prima partecipazione qua, e vedo comunque molta gente, molti appassionati che fanno ancora più venire voglia di pedalare in questa bella location.
2: Le ho fatte tutte queste GS Alpi, sono anche andato su a Ponte di Legno, ho fatto tutte le gare, quindi oggi devo farla per forza per finire, e quindi speriamo che vada bene, speriamo di divertirci, la giornata è bellissima, l'organizzazione sappiamo che va bene, quindi siamo a posto.
3: Buona gran fondo a tutti.

90 e rotti chilometri di percorso di gara, per poi salire nell'entroterra e attraversare un paesino, che è il paese di Vessalico, che

Credo che sia un quadro allo stato puro. Io mi immagino e spero che poi le immagini rendano veramente voce a questo paese. Vi assicuro che è veramente un quadro, tutti i portoni dipinti da artisti di fama internazionale.

ripeto, il numero chiuso è fissato a 800 per un semplicissimo motivo: siamo in finale di stagione, è giusto correre oggi per divertirsi, ma divertirsi in sicurezza totale. Il numero chiuso a 800 ci dà veramente l'opportunità di garantire la totale e piena sicurezza a tutti i concorrenti. Quindi questo è il motivo principale.

0: signore e signori, con la numero uno, Alberto Narratin.
1: Ma niente, ho fatto la salita forte.
0: Simone,
1: comunque siamo rimasti io e lui, io e Lucio. E comunque sapevo che era molto forte, te in salita. E poi come la sono giocata in volata, tipo, comunque tipo so di essere veloce. Diciamo, sono partito comunque gli ultimi 200 metri e comunque sono riuscito a vincere.
2: La prossima?
1: Prossima domenica prossima Varese. E poi diciamo che non lo so, tipo vedo se fanno ancora una o no.
3: Ma tutto bene, corsa corta e si è fatta la selezione sulla salita più lunga, poi siamo andati all'arrivo e sapevo che non riuscivo a staccarlo, ho provato

0: Volata, ma più veloce di me, Alberto. Niente da fare. Grazie.
1: Ma nulla, io ho tenuto il ritmo del mio compagno, però Nardini e Lucio andavano più forte sulla sega lunga. Poi mi hanno ripreso un gruppetto di tre, ho aspettato quei tre lì e me la sono giocata in volata anch'io. Grazie.
2: Sono riuscito giusto un chilometro e poi quando Nardin e gli altri due ragazzi del team Dator hanno raggiunto, sono cercato di tenere il ritmo fino all'arrivo, ma durissima.
3: Molto difficile, molto dura, molto tecnica. Niente, ho fatto quello che sono riuscita, in salita andavo bene, sulla discesa e sulla pianura non tanto, ma vabbè, dai. Tutto perfetto, non una macchina, tutto presidiato, perfetto. Buona organizzazione, su quello niente da dire.
4: Bene, bella, una bellissima gara al mare, tosta però bella.
5: Sicurezza, come erano le strade?
4: Le strade chiuse benissimo, tutto per organizzazione perfetta, una bella gara.
6: Gara dura, breve, corta ma intensa, partenza è stata bella, non troppe frenate brusche, lineari. E poi all'attacco della prima salita non sono riuscita a tenere le ruote buone dalla prima e dalla seconda, mi sono staccata. Seconda salita tosta. E l'ultima discesa, prima di arrivare qui ad attaccare, ho staccato il gruppo in cui c'ero io e sono riuscita a prendere la salita per prima nel mio gruppo e arrivare terza. Contenta, abbiamo chiuso bene la stagione.

0: Bella gara, la Riviera è la Riviera. Ci vediamo come sempre a febbraio alla Aiguella.
1: Va bene, dai, è caduta la catena, prima salita, l'ho rimessa a posto, ho perso un minuto, ho perso un gruppo, ma si è rientrati sul gruppo e 102esimo, dai, è andata bene. Ciao, ciao.
2: Eccoci qua in conclusione di questa 13ª edizione della Gran Fondo Internazionale Alassio. Basta vedere il clima, il cielo, l'ambiente, favoloso, una giornata fantastica. Qualcuno è stato anche capace di lamentarsi, troppo caldo, serviva una nuvola in più, eccetera eccetera. Questo ovviamente per scherzare. La gara è andata bene, oltre ogni più rosea aspettativa. Parlavo un attimo fa con i ragazzi delle ambulanze, non hanno effettuato nessun intervento sui 90 km del percorso di gara, quindi meglio di così non poteva essere. Tutti contenti, traffico chiuso al traffico, assolutamente blindato il percorso, volontari che hanno fatto di conseguenza il loro dovere. Che dire, non posso che essere assolutamente soddisfatto. Oltretutto mi fa anche piacere, perché è proprio nel giorno del mio compleanno, quindi è un regalo che qualcuno ha voluto farmi. Io la metto così perché so quello che ho in mente. L'appuntamento per le premiazioni del circuito credo che siano alla fine di ottobre a Torino al Motovelodromo, e poi ci si metterà a tavolino per impostare, se Dio vorrà, il circuito e il programma 2027.

0: finita la stagione, è finita la stagione, benissimo, giornata splendida, tutto bene, tutto perfetto e
1: ci prepariamo per il prossimo anno, a febbraio.
0: A febbraio alle quelle ci rivedremo lì. Ciao, ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Si crea nella condivisione un nuovo tipo di umanità. L'unico possibile perché questa povera umanità possa sopravvivere a se stessa. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
2: Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.

0: Cari amici di TG Events e Televigio, sono estremamente felice perché stiamo per affrontare una nuova puntata settimanale. Tanti ambasciatori, tutti pronti, mettetevi comodi, vi do subito una bella notizia flash. Parliamo con lui, Moreno Bucianti, che direttamente dalla terra sarda, una terra meravigliosa, la Sardegna, ci racconta di questa nuova avventura sportiva sotto il segno della solidarietà, Nazionale Calcio Sacerdoti e Nazionale Calcio Suore. Signori, la notizia.
1: Amici di TG Event, siamo davanti al seminario pontificio di Cagliari, dove in questi 3 giorni si è svolto il raduno sport e preghiera della Nazionale Sacerdoti, che vi documenteremo attraverso le immagini. Un saluto a tutti e ci vediamo presto.

0: E a questo punto manca solamente la sigla, firmata da Marco Carena, e qualche utile consiglio, perché senza di loro non si va da nessuna parte.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, 4 Beat up, get yourself together. You got that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
0: Primo servizio, Dorothy Polito e Ceccio, che sarebbe il suo amico cane, nonché il nostro amico cane, vincono il Pet Carpet Film Festival di Roma. Maroccane è il miglior cortometraggio della nona edizione. 6 mesi di viaggio in camper per raccontare la vita dei cani in Marocco.
4: Maroccane, di Dorothy Polito!
5: Ciao Zingari! Eccola qua!
6: Un ringraziamento speciale a Federica Rinaudi, che organizza tutto, una giornalista, una donna fantastica.
4: Maroccani, allora, miglior corto in assoluto del Pet Carpet Film Festival, quindi una marcia in più per raccontare questa esperienza importante che hai voluto condividere con noi.
7: Devo ringraziare un sacco di persone che mi appoggiano nei viaggi in camper con Ceccio e in tutte le avventure che faccio con lui e anche in questo cortometraggio, quindi delle attività lassine che proprio hanno finanziato.
6: È stato fantastico incontrare Enzo Salvi, Licia Colò.
7: Sono innamorata di essere qua, aver conosciuto Enzo Salvi, che è da 9-10 anni che lo voglio conoscere e non ce la trovo mai. Poi
8: io,
7: Lisa, insomma, io sono veramente felice, grazie tanto. Sono una travel influencer, mi permetto di fare una marchetta. Doc_travelpic.
9: Doc_travelpic,
7: seguitemi sui social. Sono sempre con mio cane, ho fatto una marchetta con Enzo Salvi, ho dato il biglietto da visitare lei, ci sono, fatemi fare tutto quello che volete per gli animali.
6: Felice di aver vinto questo premio con un contenuto che parla di amore per gli animali.
7: Noi viviamo in una bolla di sapore, no? Dove i canetti sono trattati come dei bambini, ma nel mondo non è così.
10: Anche in Italia vengono trattati male, anche in Italia ci sono zone dove vengono trattati male. Ma comunque dobbiamo combattere tutti quei posti dove vengono trattati male. Questo, prego, vai avanti.
7: Volevo puntualizzare un fatto, perché poi risulta magari che fuori da qua non amano gli animali, ma in realtà in Marocco amano tantissimo gli animali. Il problema è che quando c'è così tanto randagismo si va in difficoltà.
6: È stata una giornata bellissima, ma adesso c'è una sorpresa. Infatti ho lo zaino pronto per andare a visitare un posto meraviglioso.
0: Ci chiede la linea Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, colui che va sempre perennemente a quattro zampe. Direttamente dall'abbazia Mirasole di Opera per un evento a tutto baffi.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo. E poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
3: Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale, scannerizzando il QR code, si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth, che è sempre molto utile.
0: E io la voglio!
3: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
4: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
0: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale. Poi intervenite voi, ma il primo intervento,
5: sì, esatto,
0: è quello più importante.
5: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
0: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
6: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
7: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
0: C'è una storia dietro a questi libri, che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
8: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
0: Non è semplice fare le foto degli animali,
8: no.
0: No,
8: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio.
0: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli.
9: Leggenda o verità? Vi portiamo in un mondo fantastico, quello delle sirene. Il subinviato Gianni Risso ci manda queste immagini molto, ma molto suggestive.
10: Prima volta a Zoagli?
11: No. Non a Zoagli, ma prima volta a vedere la Madonnina.
10: Eccola. Ma voi siete anche reduci da un'esibizione in India addirittura, è giusto?
11: Sì.
10: E cosa facevate?
11: Siamo esibite negli acquari in India e nelle vasche di vari expo.
10: Quindi è un'esperienza che fate da tempo oramai.
11: È il nostro lavoro, sì.
10: Bene. Come si chiama? Avete una scuola per sirene?
11: Sì, esatto.
10: Come si chiama?
11: Water Arts Mermaid School.
10: Perfetto.
11: È la prima scuola di sirene e tritoni su Genova.
9: E finalmente è tornata lei, Erika Comoglio, ogni tanto ci manca ragazzi, direttamente da Colegno, Torino, ci parla di felicità, perché c'è felicità e felicità, ma la sua felicità è la nostra felicità.

0: Lo sapete dove possiamo trovare la felicità? Qui a Torino, esattamente a Collegno, nel Museo della Felicità delle Pastiglie Leone. Potevamo non partecipare all'emozionante cerimonia di inaugurazione che ha celebrato il coronamento di un grande sogno familiare condiviso da Michela Petronio, che è presidente del brand, e da Luca Barilla, che insieme ai loro figli hanno fortemente voluto e guidato questo ambizioso progetto fin dall'acquisizione del marchio, che è avvenuta nel 2018 ed è stato concepito come una vera e propria fiaba contemporanea. E adesso ascoltiamo le parole del direttore del museo. Ci troviamo qui con il direttore di questo museo meraviglioso, appunto, ripeto, il Museo della Felicità, e qui si esce felici. Allora, direttore Mario De Luca, insomma, che cos'è questo museo?
1: E questo museo non è solo un museo, ma è uno spazio esperienziale nel quale vogliamo donare piccoli momenti di felicità a tutti i consumatori e a tutti i visitatori. Il brand Leone, già con le sue pastiglie, le sue caramelle, il suo cioccolato, da 170 anni, perché l'anno prossimo festeggiamo i 170 anni, regala questi momenti di felicità con le dolcezze, e quindi abbiamo voluto aprire le porte a questo mondo. Quindi si vede la produzione del cioccolato, che è dietro le sue spalle, la produzione delle caramelle, e si vive, si ripercorrono tutti gli step storici, ingredientistici, estetici, che hanno fatto grande il nostro marchio e lo fanno conoscere dappertutto.
0: Certo. E allora, con la dolcezza e con le emozioni, veniamo tutti al Museo della Felicità della fabbrica delle caramelle, non so.
1: Grazie.
2: E adesso un momento di concentrazione e di serietà. Mettetevi veramente stracomodi. Se avete il bicchiere pieno di vino, finitelo, perché bisogna essere carburati per affrontare Gabriele Maria Corini, che ci parla di insieme. Insieme accadono tante cose e insieme si risolve un po' tutto.
3: Cari amici, nei nostri appuntamenti ci siamo dedicati spesso all'amore. Ora allarghiamo un po' i nostri orizzonti e dedichiamo qualche nostro incontro all'amicizia. Prima di tutto, ecco, l'amicizia che non deve essere confusa con la conoscenza. Quante volte anche noi siamo cascati nel luogo comune di dire quanti amici ho su un social o nei nostri contatti. Ecco, l'amicizia non è semplicemente conoscere qualcuno, è un legame profondo di esperienze condivise insieme, di cammini anche tracciati insieme, e impareremo anche nei nostri prossimi appuntamenti e incontri a vedere come l'amicizia è un qualcosa che si costruisce e che richiede anche alcuni ingredienti importanti, forse a cui non abbiamo mai tenuto conto, e semplicemente ricordiamoci che un'amicizia si costruisce sempre insieme.
2: E qualcuno diceva piccolo spazio pubblicità, per noi un utile consiglio.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: E adesso parliamo di calcio. Per quanto riguarda i calciofoli dall'altra parte, quelli che ogni domenica, adesso non è più solo la domenica, ma il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma, il calcio ha invaso il tubo catodico. Ma per noi c'è solamente una nazionale di calcio. Nazionale Calcio Spettacolo, che a Nichelino ha dato veramente spettacolo. Cari amici di TG Eves, prendo la linea da Nichelino, siamo qua a Torino praticamente, dove c'è una terra importante legata al calcio, le tradizioni, il Toro, la Juve, il Toro, diciamo il Toro più volte, il Toro.
5: Sì, il Toro, Juve. Toro.
2: Come Juve, ha detto Juve, il ragazzo è giovane,
6: la
2: però.
6: La maggior parte in Torino sono sia della Juve che del Toro.
2: Allora, facciamo chiarezza, intanto a Torino sono più del Toro o più della Juve?
6: Secondo me più del Toro, però la Juve ha tifosi dappertutto.
2: Senti, perché siamo qua oggi?
7: Siamo per una causa molto nobile, siamo qui per raccogliere fondi per l'AMPVI di Torino, che è l'associazione per le persone non vedenti ed ipovedenti.
8: Io sono il presidente dell'ANPVI, Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti, presidente della sezione di Torino. Mi sento di dover ringraziare davvero dal più profondo del cuore dei cari amici che hanno fatto sì che oggi fosse, che questa sera fossimo qui.
7: Quindi la causa è importante e abbiamo già, come vedete, c'è Claudio Sala, che non è roba da poco, c'è Luca, che non è roba da poco, e c'è Massimino, che poi è Massimiliano, però lo conoscete tutti come Massimino.
2: Adesso raccontami di te, Massimino, perché giustamente il mondo social ti conosce, siamo curiosi.
9: Siamo due realtà diverse, sono la nuova realtà, quindi la realtà dei social.
2: Senti, parla un po' ai dinosauri, chi sei tu?
9: Ah, io sono Massi, un semplice ragazzo, ho iniziato a fare dei video col mio cane e alla gente ha cominciato a piacere, quindi ho fatto vedere un po' il rapporto mio col cane, poi tra il cane e la bambina, che possono crescere in armonia senza pericolo.
10: Nazionale Grosso Spettacolo, non ci fate paura!
2: Ci facciamo paura da soli!
11: Un gol davvero veramente emozionante. Devo ringraziare il mio amico Luca che mi ha fatto un bel assist di testa, perché quella coda dell'occhio mi aveva visto dietro di lui e io ho fatto uno zampino da vero bomba e ho dimostrato di meritarmi la maglia della Nazionale.
2: TGM in televisione.
12: Ciao.
2: Maragnano. E dopo con tanto sport, ragazzi, la solidarietà ha avuto il suo spazio. Adesso passiamo alla lettura, alla cultura. E se parliamo di cultura, io penso a Lorenzo Beccati, una delle massime autorità italiane per quanto riguarda la scrittura, ma non solo. È anche un grande, diciamo, autore, ma per noi è pronto per raccontarci due libri per Alza il Volume.
13: Alza il volume. Oggi alzeremo questi due volumi, ma sono dello stesso autore. Di Ukenzu, Strane case, è sempre dello stesso autore, che tra l'altro si cela dietro una maschera bianca e il suo volto non si conosce. L'altro libro è appunto Strani disegni. Questi libri, tra l'altro, sono correlati da disegni che sono assolutamente fondamentali alla narrazione. Signori, alza il volume. Continuate con le vostre segnalazioni. Alla prossima!
2: E adesso è il momento di Andrea Biandrino. Andrea Biandrino ci porta all'interno di un'azienda italiana che crede ancora nei valori della tradizione, ma soprattutto della famiglia.
14: In Romagna la piadina non è un prodotto, ma è un patrimonio. E ci sono aziende che per difenderlo l'hanno preso sul serio. Dal 1979 la famiglia Bravi fa una cosa sola: piadine, pane e prodotti da forno esclusivamente romagnoli.

0: Siamo venuti a vedere come si fa a tenere fede al disciplinare IGP quando produci migliaia di pezzi al giorno. Dalla materia prima alla cottura sul testo industriale fino al confezionamento. Questo è quello che succede quando da una tradizione di cucina diventa un'eccellenza industriale romagnola. Siamo in compagnia di Luigi Bravi, esattamente da 47 anni tu produci Piadina.
1: Sì,
0: l'Orva, e non solo.
1: L'Orva è nata come ingrosso alimentare e poi con il mio evento, io ho un'estradizione industriale col mio produttivo, col mio evento dal 1990 ho cominciato a produrre. Inizialmente la Piadina Romagnola in un piccolo stabilimento a Forlì e poi l'abbiamo trasferita negli anni 90 qui a Bagnacavallo. E poi nel 2002 è partita la parte industriale. Oggi l'azienda è diventata una delle maggiori produttrici italiane di pane sostitutivi, occupa circa 530 dipendenti, 3 stabilimenti e siamo riusciti a portare il fatturato a oltre 110 milioni, di

0: cui più del 50% viene fatto all'estero.
1: Luigi, cosa vuol dire passare, diciamo, dalla tradizione familiare a quella industriale?
0: Allora, la prima cosa è stata quella di mantenere la familiarità, perché penso che avere un ambiente familiare si lavora molto, molto bene.
1: Beh, Luigi, e poi diciamo che la l'Orva continua con te e dopo di te in compagnia anche di tua figlia,
0: certo,
1: giusto?
0: Qua, Michela.
1: Michela. L'azienda, come diceva appunto, familiare, il tuo ruolo all'interno?
2: Io sono in azienda da 25 anni, il mio ruolo è stato principalmente quello di essere all'interno della qualità, praticamente fino a 2 anni fa ero all'interno della qualità e poi abbiamo deciso insomma di spostarmi in una visione più strategica dell'azienda. Oggi sono vicepresidente dell'azienda e quindi mentre prima ero molto più operativa, adesso sono diciamo più concentrata su dei piani a lungo termine di sviluppo dell'azienda. Come dicevamo, noi siamo cresciuti tantissimo soprattutto negli ultimi anni con uno sviluppo improntato prettamente all'estero, però il DNA dell'azienda è sempre stato quello di avere un cuore, di avere comunque, di vedere l'azienda come una grande famiglia, quindi questa è una cosa che penso che ci caratterizzi e ci distingua anche da magari da altre realtà.
1: Da altre realtà, sì, magari sì. Internazionali, multi internazionali. Sì. E allora io so che i nostri telespettatori sono veramente curiosi e cosa andiamo a vedere come viene fatta questa piadina, la piadina che poi voi trovate sui vostri tavoli.
0: Noi lavoriamo H24 per 5 giorni alla settimana, in continuazione.
1: Noi siamo stati alle Saline l'anno scorso, ricordiamo che questo territorio purtroppo è stato sottoposto per 3 alluvioni. L'Orva con cuore romagnolo ha dato un apporto molto importante che viene riassunto qua nella slide. Ce lo vuoi dire, riassumere tu brevemente?
0: Beh, questa è stata un'iniziativa che abbiamo fatto a seguito del nostro pensiero su cosa deve essere l'azienda e la funzione sociale che deve avere l'azienda. Quindi quando i nostri dipendenti sono stati alluvionati, c'è chi ha perso le case, chi è proprio ha perso tutto. Allora abbiamo cercato di coinvolgere i nostri fornitori e anche noi personalmente, che abbiamo messo delle cifre importanti, per poter andare incontro a queste persone che hanno perso tutto quasi. Quindi siamo riusciti a raccogliere delle cifre importanti e stiamo continuando ancora oggi a sostenere chi ha bisogno, non solo gli alluvionati, i miei dipendenti, ma anche chi ha bisogno. Se a livello di territorio qualcuno ha bisogno, l'Orva c'è e ci sarà sempre.
1: Concludiamo questo fantastico viaggio nel cuore della Romagna, mangiare e vivere sano.
3: E vi salutiamo con queste immagini suggestive, molto particolari, che parlano di sport, a cura della redazione di MTB Channel, una garanzia.
4: Tra brevissimo partirà Gravel Cross Triathlon GT3 Lavaredo e questa volta andremo proprio a scoprire quelli che sono punti meravigliosi. 1 chilometro di nuoto Lago di Santa Caterina, poi 27 chilometri in bicicletta fino al Lago di Misurina e si stanno preparando i nostri atleti e poi 7 chilometri e mezzo di run per arrivare fino lassù al rifugio Auronzo, 3 cime di Lavaredo ci stanno guardando, siamo immersi in questo patrimonio dell'UNESCO. Buona gara a tutti!

0: Alessandro De Gasperi, trionfatore, vincitore, re di questa prima edizione GT3 Gravel Cross Triathlon. Insomma, buonissima la prima.
1: Assolutamente sì, ero in una buona condizione, quindi ho detto dai, sfruttiamola e vediamo che tempo riusciamo a fare.
0: Qual è stato il momento più difficile? Qual è invece stato il momento in cui hai realizzato, ok, è mia?
1: Allora, il momento forse più difficile è stata l'ultima parte della bici, perché c'erano delle rampe veramente impegnative e con la gravel si stentava un po' e sono riuscito a non mettere i piedi a terra, però ero veramente a tutta. Dopo invece di corsa, insomma, non sapevo quanto vantaggio avessi, quindi ho gestito, però poi alla fine, verso la fine mi guardavo dietro e non vedevo nessuno, me la sono presa relativamente un po' più con calma gli ultimi paio di chilometri. È veramente un'esperienza proprio che consiglio a tutti, perché è veramente stradivertente.
2: È la puntata numero 815, possiamo dire che finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima con nuovi servizi, tanti ambasciatori, se volete segnalarci i vostri eventi, fatelo, info@tgevents.it, rispondiamo a tutti e vi diamo la soluzione come poter collaborare con noi, perché il TG degli eventi è al vostro servizio, poi siamo online, sempre. tgevents.it, è un click, è un mi piace, basta un attimo, siamo sui social, Facebook, Instagram, ragazzi, ma siamo veramente ovunque. Il TG degli eventi italiani è lì, pronto che vi aspetta. È il caso di dire 3, 2, 1, ciao. Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi sempre a usare dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
0: Ora però mi pongo anche una domanda, ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo, Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età. Quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico, che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione, come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante. Questo perché, come tutti sappiamo, l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, è l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua e il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche.

L'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi, tornassi indietro, lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2. Affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te. Segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnale di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito. A parità,

di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5 o 6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni, e se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto.

0: che aiutano a creare il legame, però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito, ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla, ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
1: Come diceva Silvia, i giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà a noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono perché è il loro diciamo divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere diciamo un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate facendo delle ricette particolari, diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi diciamo un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di diciamo di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: Eccoci arrivati qui a Milano, siamo quasi in centro di Milano, Isa. Oh, finalmente un altro locale che accetta i nostri amici a quattro zampe e un parrucchiere, insomma. E vedo che qua ci sono dei bellissimi pelosetti. Isa, questa passione per gli animali, e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi, ovviamente, che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder, e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.

0: mai educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li ha proprio educati.
1: Certo, sì, assolutamente, anzi, tanti

0: lavorare col nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti svegli la mattina e hai il desiderio proprio di dire: oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio, piega,
1: colore, trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro. È molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali.
1: Assolutamente. Questo è poco, ma sicuro. Bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio. Al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante. Vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
2: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la ISO ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
3: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche e quindi sono delle amiche.

0: Noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp slurp slurp dai vostri pelusetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tanti, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno e il dovere di farsi conoscere. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.

arrivo la nuova app Italia Dare To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice clic. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dare To sono verificati? Italia Dare To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia Dare To ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché

come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura PET, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadiartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975.

0: 5. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
2: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
1: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.

0: ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia, Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
1: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
2: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
1: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
2: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
3: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
3: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
4: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la

Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo.

0: durante tutto il mese. Infatti il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e

0: cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB 339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia e la Fondazione Mida.
4: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
5: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
4: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
5: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, con la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
6: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
4: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
6: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. pagamenti per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre, è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata all'investimento in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con Faidee, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia.

0: e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

Uno non vale uno. Elly Schlein manda un messaggio netto agli alleati e soprattutto a Giuseppe Conte, dalla direzione PD. Il programma, dice, va scritto insieme, ma il peso delle forze in campo non è uguale. Il PD è il primo partito dell'opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, ingenui no, avverte la segretaria, che apre comunque alle primarie per scegliere la leadership. Se le faremo, le vinceremo. La segretaria del PD ne ha anche per Giorgia Meloni. Questo governo ha fallito, sottolinea. Prima andiamo a votare e meglio sarà per il paese. Franco Gabrielli scende in campo e sceglie il centrosinistra. L'ex capo della polizia entra nel progetto di Ernesto Maria Ruffini, più uno, e dice di voler contribuire a costruire una nuova idea di paese, senza chiedere ruoli o garanzie. La collocazione, chiarisce, è nel centrosinistra, con l'obiettivo di renderlo più largo, credibile e capace di governare. E sulle primarie avverte, prima programma, perimetro e regole comuni, poi eventualmente la scelta del candidato. Eliminazione delle aliquote IRPEF sostituite da uno strumento progressivo e una patrimoniale sui grandissimi patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro. Sono le proposte di AVS per una restituzione fiscale presentate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per il leader di Sinistra Italiana bisogna restituire il maltolto dopo anni di concentrazione di ricchezza in mani di pochissimi. L'intervento ha un costo di 22 miliardi, coperto dalla patrimoniale e un prudenziale recupero dell'evasione. Angelo Bonelli manda un messaggio a Schlein e a Conte. È il momento del coraggio. Basta con la sceriffa di Nottingham. Vogliamo più Robin Hood. Parte oggi a Firenze la 14ª Leopolda, il laboratorio politico di Matteo Renzi. Riprenderci Itaca è il titolo scelto per una 3 giorni che il leader di Italia Viva considera l'ultima prima delle elezioni politiche. Sul palco, tra gli altri, il presidente del PD Stefano Bonaccini e Mario Calabresi, probabilmente il candidato del centrosinistra al Comune di Milano. Tanti gli ospiti, dall'uomo di Musk in Italia Andrea Stroppa a Fedez, passando per Vincenzo De Luca. La Leopolda di Renzi prova ancora una volta a mescolare politica, società e mondi esterni ai partiti.

aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'Incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, Faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque

0: di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Tra Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza

rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi. Creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di

dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: We are whatever they are asking, we are providing. There's absolutely no ambiguity about it.
1: Daremo all'Arabia Saudita tutto l'aiuto militare che chiederà e non c'è nessuna ambiguità su questo da parte nostra. Khawaja Asif, ministro della difesa del Pakistan, parla a margine di un punto stampa a Roma. Asif si dice categorico sul senso difensivo dell'accordo della Mecca, siglato ad agosto con Turchia e Arabia Saudita ed entrato in funzione il mese dopo, quando Riyadh si è trovata di nuovo di fronte a un'offensiva dei ribelli Houthi per il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, nel Mar Rosso. I nemici di Riyadh sono i nostri, assicura il ministro, convinto però che delle crisi nel Mar Rosso e nello stretto di Hormuz i responsabili sono Israele e Stati Uniti. Quanto ai negoziati Washington-Teheran, Asif riferisce di segnali di rilancio. Decine di donne si sono riunite a Rabat davanti alla sede del Parlamento marocchino per chiedere il rilascio dei loro figli. Si tratta dei giovani che a settembre dell'anno scorso hanno formato il movimento Gen Z 112, composto dalla cosiddetta Generazione Z di Under 29, per chiedere al governo azioni concrete per migliorare l'occupazione, l'istruzione e i servizi. L'iniziativa è stata sostenuta dall'Associazione Marocchina per i Diritti Umani, secondo cui degli oltre 2.400 giovani arrestati, circa 750 sono ancora incarcerati, con accuse che vanno dalla manifestazione non autorizzata alla ribellione armata. La protesta si è svolta davanti il Parlamento, dove elezioni legislative hanno portato per la prima volta alla guida del governo una donna, Fatima Ezzar el-Mansouri. In Nepal, a oltre 1.400 morti delle alluvioni di agosto, si sono aggiunte altre 20 vittime e 750 famiglie sfollate a causa delle forti piogge degli ultimi giorni. Una situazione che rischia di compromettere anche il turismo, che vale l'8% del PIL e impiega 1 milione di lavoratori. Varie strutture ricettive hanno avvertito di cancellazioni di massa da settembre in poi, segnale che gli stranieri stanno annullando i viaggi. Eppure il paese, con edifici, strade e infrastrutture danneggiate o distrutte, necessita di ricostruzione che costerà non meno di 5 miliardi di dollari. La stima arriva dal primo ministro Balendra Shah, che all'Assemblea Generale dell'ONU ha invocato il sostegno della comunità internazionale. Però servono aiuti e non prestiti, ha tenuto a chiarire Shah. Il suo governo ha per ora ricevuto 20 milioni dall'ONU e circa 320 milioni in donazioni private. Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, colpito da anni da un conflitto armato e da quasi 5 mesi dall'epidemia di Ebola, la speranza ha anche la forma del pallone. È proprio attraverso lo sport che tanti ragazzi hanno ritrovato speranza grazie al primo campionato nazionale di calcio per atleti amputati, che si è svolto a Uvira dal 23 al 25 settembre. I giocatori sono arrivati dalle regioni di Nord Kivu, Sud Kivu e Tanganyika. È stata un'opportunità di valorizzarsi, mostrare i propri talenti e ispirare altri giovani con disabilità a fare sport. Il commento di Betty Mianjindula Mbenza, presidentessa del Comitato Paralimpico Nazionale Congolese.
2: L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successiva momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole, forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione europea.

0: che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno Ispra ha partecipato alla notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla città dell'altra economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.
1: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e 2 appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a

0: Grazie a Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi, Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
1: Nei quartieri di Huaycan e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili. Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese, tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della qualità.
2: Oggi abbiamo preparato pollo con salsa di arachidi, con la zuppa di orzo e la bevanda ciccia morada. Essere parte della mensa è anche una responsabilità, bisogna lavorare e cucinare. Noi mamme ci alterniamo i fornelli.
1: Il sostegno ai comedores è possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000.
3: While the young people we make up 60% of the African population, we are not included.
4: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
1: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e Youth Ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli alti piani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni, sia tra i giovani africani ed europei.
4: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
1: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere, come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la sierra leonese Little Steps. un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene

in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta. Alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la

0: giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
9: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
0: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
10: parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Alesan di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
11: Presso il centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento vocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
10: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia.

0: Compagnia Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono tre ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale. E quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
1: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida.
2: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
2: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
2: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
4: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
5: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

nazionale al garante per la protezione dei dati personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le

giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social per le persone che mi seguono una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: La vita è da Rista Megastore. L'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità.

instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Annoella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito

anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la protezione dei dati personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: E siamo vicini a un nostro amico, un cantautore della Mediterranean Production, lui è Giovanni La Rosa, molto eclettico, tocca temi anche un po' sul sociale, sugli emigranti, è veramente un cantautore moderno, però anche legato alle tradizioni antiche.
1: Ho visto che Gran Galea d'Italia ti ha portato molto fortuna e hai deciso di proporre adesso una nuova composizione.
2: Sì, è un nuovo brano, è inedito. E si intitola Il calore umano.
0: Ah, Il calore umano, Giovanni La Rosa.

E fiero, mi sta di spalle senza alcun pensiero, intorno a sé ricostruisce casa, le borse, il trucco, buste della spesa, e mentre fingo ancora di

0: Grazie Giovanni, La Rosa, poi sentiamo tantissimi altri tuoi brani, li conosciamo. E quindi, insomma, per Giovanni La Rosa come ti si contatta?
1: Oh sì, naturalmente mi trovate su tutti i social con il mio nome e cognome. E poi qui a Roma organizzo degli eventi,
0: esatto.
1: C'è un bel locale dove organizzo degli eventi al Trust Club, quindi chi è di Roma o che vuol venire a sentirmi, spesso organizzo dei concerti lì.
0: Bene,
2: grazie,
0: grazie, complimenti, grazie, grazie Giovanni La Rosa, complimenti. Io adesso vorrei ascoltare un po' di musica napoletana, tu no?
2: Come fai?
0: Ma io ho un po' di musica napoletana in questo momento. Abbiamo avuto l'orchestra che ha fatto l'omaggio al Canta Napoli.
2: Ma tu mi fai felice, ma tu quando mi dici queste cose così all'improvviso, solo che mi viene anche un'idea. Secondo me questa canzone partenopea viene rivisitata in questo contesto da un personaggio in particolare che è
0: Alfio.

0: Lombardi.
1: Alfio Lombardi. Ma non devi esitare.
0: Hai capito? Sega. Si era dimenticato come ti chiamavi, non è vero?
1: Oh, senti Lombardi, io te lo dico subito, vieni verso la camera perché la situazione è seria. Tu sei qui per raccomandazione politica,
0: esatto.
1: È meglio essere chiaro.
0: Perché allora, i leghisti hanno voluto la parità.
1: Ma non solo, è un discorso trasversale, tutti qua. Allora, cerca di farmi fa, bella figura, me l'hai sempre fatta
2: quando
1: fare.
2: Quando avete finito.
1: 422
2: punti. Saluto e dico buonasera.
1: Buonasera a te,
2: buonasera.
1: Alfio Lombardi.
0: Buonasera, buonasera. Bene, bene. Alfio, un graditissimo ritorno sempre a Gran Gala Italia, vero? Gianni Gandhi, che è un tuo fan, è il tuo amico,
2: è un piacere, da sempre. È un piacere vedervi, ecco. Poi con Gianni ci confrontiamo spesso sulla bella terra calabrese, sul lavoro calabrese.
0: Sulla Campania, insomma, di tutto. Sei campanilista.
1: Ragazzi, equilibriamo un po' l'idea, parliamo un po' del nord.
0: Ecco,
1: parliamo un po' del nord.
2: Prima la Puglia dove si trova?
0: Parliamo un po' del nord del meridione,
1: tipo la Puglia.
0: Ecco. Allora,
1: scherziamo,
0: cosa?
1: Che brano hai portato stasera?
2: Non lo so.
1: Questa
2: a sorpresa.
0: A sorpresa,
2: vai Luciano.
0: Noi andiamo sulla fiducia. Alfio Lombardi.
1: Alfio Lombardi.

0: Insomma, sempre lo studio si accalora da questo sole di Napoli, eh? Oh, Sarracino. Bene,
1: finalmente quello. Un brano inedito,
0: inedito, devo dire la verità,
1: però,
0: un uomo.
1: Però serve sempre a portare un po' di un vento po' di... del nord.
0: Esatto.
1: Capisce me?
0: Grazie.
1: Del nord e del sud. Alfio Lombardi.
0: Grazie Alfio, grazie, grazie.

0: Gran Galà Italia, ovviamente un programma di eccellenze italiane. Abbiamo un italiano, un'eccellenza nel mondo, Paolo Odierna, banchiere, imprenditore, insomma un'eccellenza sia Los Angeles, California, ma anche paesi arabi, insomma Dubai, sempre in giro per il mondo, tantissimi viaggi aerei di qua e di là, a portare le eccellenze italiane nel mondo.
1: Grazie prima cosa Elena per avermi invitato in questo evento. Sì, il mio mondo è un mondo molto particolare, io viaggio tantissimo, le mie basi sono tra Los Angeles e Dubai, anzi Abu Dhabi negli Emirati Arabi, e questo evento che noi andremo a fare per il terzo anno consecutivo sarà sempre un evento in crescita, perché stiamo avendo un grande successo, siamo contenti di quello che facciamo e la nostra missione è veramente aiutare il Made in Italy, quello vero, il Made in Italy, quello fatto da aziende artigiane, non aziende, quindi non quello che è industriale. E insomma ce la mettiamo tutta a valorizzare le aziende.
0: Esatto, parliamo di questa Expo per il terzo anno in California, Los Angeles, proprio del Made in Italy.
1: Parliamo della terra dei sogni, parliamo della California, la quarta potenza mondiale, fosse una nazione a sé come prodotto interno lordo, per cui un mercato che ama l'Italia. Questa è la cosa importante, ama l'Italia, ama il Made in Italy e dà valore a quello che noi facciamo. Per quello noi siamo orgogliosamente presenti e siamo la più grande realtà, il più grande evento mai creato in California del Made in Italy. L'evento è bellissimo, l'evento è bello, è aperto a tutte le aziende che fanno eccellenze, noi aiutiamo le aziende a entrare nei mercati, le aiutiamo su tutti i punti di vista, dai trasporti fino alla valorizzazione del progetto. È lì che spingiamo e questa intervista e questo rapporto che abbiamo con Gran Galà d'Italia, questo programma è importantissimo per noi, perché uno dei grossi limiti delle aziende italiane è quello di dare un'importanza strategica al prodotto e alla qualità, però puntare poco sulla comunicazione, invece è necessario che il mondo sappia e conosca la vera storia delle aziende italiane.
0: Esatto, oltre a questa Expo molto importante, insomma ormai a livello internazionale, ricordiamo la possibilità di avere proprio un negozio sul posto.
1: Questo è uno degli ultimi nostri investimenti, abbiamo investito quasi 5 milioni di dollari di soldi privati, nessuno ci sta aiutando e diamo degli spazi dedicati alle piccole aziende per cominciare a testare anche prima dell'Expo l'Expo e i loro prodotti, e questa opportunità gli dà un grande valore aggiunto, perché loro in questo modo, in questa fase iniziale di approccio al mercato, saltano tutta la filiera, per cui vanno a vendere direttamente al consumatore finale avendo un margine operativo molto importante, gli fa capire se il mercato americano

0: è quello che loro accettano come prodotto. Teniamo conto che questo negozio, che aprirà il suo primo negozio su 8 il 12 di maggio, ha un nome magico secondo noi, che si chiameranno Visionarium, proprio perché dà visione di quello che è veramente essere italiani.
1: E ti ringraziamo anche per un ruolo che ci hai dato.
0: Sì, devo dire che io il mio successo è sempre dovuto alle persone di cui mi circondo. Abbiamo tanti manager che mi aiutano in questo processo e con orgoglio sono felice che tu abbia accettato questo ruolo di ambasciatrice, anche perché per l'attività che svolgi sia professionale che anche sociale, per aiutare le aziende con il tuo programma televisivo.
1: Esatto, poi tu sei anche fondazione, sei anche un po' anche per la beneficenza, quindi ci sono anche delle modalità, no, per le aziende italiane, anche per quanto riguarda il fisco, insomma, di poter essere aiutati in America.
0: Senza dubbio, ricordiamoci che questa grande crisi che il Covid ha portato ha aperto veramente finanziamenti da parte della Comunità Europea e anche del governo italiano per aiutare le aziende nel processo di internazionalizzazione. Noi siamo una fondazione all'interno di questa operazione e diamo veramente tanti vantaggi e tanti aiuti alle aziende. Il nostro business e il nostro successo è che le aziende abbiano successo in questa manifestazione, quello è il nostro goal.
1: Allora un appello alle aziende eccellenti che poi verranno vagliate ovviamente da voi, italiane, quindi artigianali eccetera, di contattarci per questo Expo internazionale in California, Los Angeles, che si terrà a ottobre, più o meno a metà ottobre.
0: Sì, dal 19 al 20 ottobre. E l'importanza di questo rapporto che stiamo stringendo con il programma Gran Gala d'Italia deve essere veramente un punto di riferimento per le aziende che vengono in Italia e che vengono in America.
1: E poi anche per il negozio, l'apertura a maggio di questo bellissimo primo degli 8 negozi importanti. Ti ringraziamo tantissimo per tutta la tua attività e per questa promozione che tu fai in realtà vera, no? Perché poi ci sono tanti che parlano, tu invece agisci da tanti anni per promuovere al massimo il Made in Italy nel mondo. Grazie a Paolo Dierna, grazie.
0: Ti ringrazio, grazie a voi.
2: Dobbiamo sempre parlare dell'estero, no? Anche dell'Expo, della WIO, di tutti quelli che in questo programma Gran Gala Italia hanno uno spazio e parlano e sono ospiti internazionali oppure vengono da altri paesi. E adesso abbiamo un ospite
3: di
2: un ospite che in pratica, quando ci sono dei film, no, americani in Italia, lui viene sempre contattato, sempre, ma proprio sempre.
3: È una buona sorte.
2: Maurizio Cusano!
3: Ciao Maurizio, come stai?
2: Maurizio, una carriera, più di 45 anni nel cinema, tantissimi premi, tantissimi film proprio americani, insomma hai lavorato con i più grandi, tu sei un coordinatore degli extras, diciamo, no? Delle figurazioni, ecco, delle comparse, figurazioni, anche figurazioni speciali, e quindi raccontaci, perché tu hai un'esperienza, un bagaglio, hai vinto anche un Leone d'Argento, tantissimi premi, Telegatto.
4: 10.
2: Diciamoli un po' di premi, fa sempre bene.
4: Leone d'Argento, Telegatto, poi ho vinto l'ultimo adesso due mesi fa a Carmiano, proprio mi ha premiato il sindaco, mi ha dato proprio una scultura bellissima. E poi
3: stiamo guardando tutto quello che riguarda.
2: Qua iniziano, ecco, vedi, un po' di film, di locandine. Allora, ricordiamo qualche regista così, tipo Ridley Scott, Ron Howard.
4: Vabbè, quelli che
2: Howard, di Casal Pusterlengo,
4: Sergio, sì. Leone, Michael Bay, Spike Lee. Ben Stiller.
3: No, fai prima di quelli che non ti hanno contattato.
2: Quelli che non hai fatto, gli americani che non hai fatto.
4: No, a me non mi hanno contattato loro, mi ha contattato la produzione.
2: Sì, certo.
4: E ho lavorato con questi registi,
2: certo,
4: famosi.
2: Ma poi hai lavorato per tanto tempo, tanti
4: 45
2: mesi.
4: Anni, sono,
2: sì,
4: in pensione.
2: Ma anche mesi, diciamo, proprio durante una lavorazione di un film. Spesso
4: l'ultimo è stato l'altro
2: lavora
4: anno.
2: Due, tre pose, quattro pose. Tu invece tutti i giorni, perché coordinavi i generici. Certo. Quindi quanto stavi? Per esempio il film che avete girato a Matera, no?
4: Sei mesi
2: a Matera,
4: è uscito adesso in America,
2: ecco,
4: e ha avuto successo.
2: Il titolo?
4: A breve uscirà la

0: Martiri di Clarence, praticamente la storia di Gesù, però in fase comica.
1: Ah, hanno fatto The Passion anche a Matera, The Passion l'hanno fatto anni fa, però dico, e poi dopo hanno fatto la chiave comica anche di questo...
0: Di The Passion non lo so perché non l'ho fatto io. Io quando hanno fatto The Passion ho fatto Angels in America.
1: Certo.
0: Nello stesso periodo che ci lavorava Pacino e Mary Stee.
1: Esatto.
0: E poi dopo di quello ho fatto così. Vabbè, lì sono 110, è lunga la situazione. Beh, quindi...
1: 110, possiamo stare una puntata. Gran Gala Italia tutta dedicata a Maurizio.
2: Senti Mauri, ma ultimamente cosa bolle in pentola? Ci sono delle novità importanti?
0: In pentola bolle poco perché io sono in pensione da luglio. E sono un po' stanco perché
2: però così giovane
0: anni.
2: Pure tu
0: lo so, me lo dicono tutti, ma,
1: ma
0: forse dovrò fare un ultimo film. Il produttore mi ha contattato prima di Natale. E, a tre progetti, due nazionali e uno internazionale. A me vi fa sempre quelli internazionali. E, se va in porto, farò l'ultimo e poi cioè, vado verso i 70.
1: Ma non si vede se non ce lo dici. No,
0: ho
1: non
0: capito,
1: si...
0: ma 45 anni ho dato tutta la mia vita al cinema, mi sono privato di tutto, la famiglia. Cioè, non
1: so,
0: è una cosa.
1: Basta,
0: uno si mette seduto, vede il film, non sa dietro quello
1: tu,
0: che c'è.
1: Eccetera,
0: insomma,
1: che
0: è una cosa.
1: Senti, ma Ron Howard, per esempio, Ben Stiller, un aneddoto. Un qualcosa di divertente.
0: La verità qui.
1: Sì, dilla.
0: Ronaldo è bravissimo. Ben Stiller lasciamo io proprio al manco nominare.
1: Addirittura?
0: Sì, sì.
1: È capriccioso.
0: Ho dato le dimissioni.
1: Ah,
0: era un regista che praticamente cambiava ogni giorno, cambiava tutto. Oggi con la 300 figurazioni poi non aveva più, per noi è un problema convocarle,
1: certo.
0: Sconvocarle, amministrazioni, i dati. E io una sera stiamo a fare notti, ho un po' sbroccato, ho chiamato il produttore con l'organizzatore, gli ho detto io suo film lo lascio, ma pure i produttori stavano, non vedo l'ora che finiva, se ne andavano.
1: Ah, ecco.
0: Poi ha chiesto scusa al penultimo giorno, mi ha chiamato,
1: tardi.
0: Ha detto ti chiedo scusa per i disagi creati, e poi ci siamo fatti pure la foto insieme con questi.
1: Senti, il regista e l'attore più simpatico?
0: Il più bravo in assoluto al mondo è Keanu Reeves, è Tony Hopkins
1: e
0: Dustin Hoffman, sono quelli che mi hanno proprio dato più.
1: E quindi tu eri lì con loro, parlavi come io parlo con Alfredo Nolasco, la stessa
0: certo.
1: Cosa.
0: Beh. C'è pure foto con loro.
1: Bene. E salutiamo anche insieme Enzo Sisti, che è a Los Angeles,
0: sì.
1: Che è un grande produttore americano.
0: Io Enzo,
1: cioè italiano.
0: Enzo mi ha conosciuto quando ero, perché sono molto più piccolo di Enzo, e è una persona che a me mi stima molto, io stimo molto lui. Infatti lui ha girato a Matera prima di noi, ha fatto 007 e invece noi abbiamo fatto queste qui, le Lettere di Clarence. E poi dopo di quello ho fatto Godzilla, che uscirà a breve pure lui. No, sono due filmoni grossi.
1: Bello.
2: Benissimo.
1: Godzilla
2: benissimo.
1: Con, scusa, il regista chi è?
0: Il regista non lo so.
1: Non lo sai perché è difficile da fare.
0: No, ma noi abbiamo girato 10 giorni a Roma, delle riprese, poi sono andati a Hong Kong.
1: Ah, okay.
0: E questa è proprio una cosa,
1: è una produzione,
0: una cosa veloce.
1: Bene, bene.
2: Perfetto.
1: Allora, Maurizio, noi ti ringraziamo.
0: Grazie a voi
1: dell'invito. Sei un ospite prezioso, continua a lavorare perché così hai visto, ci sono tanti attori, registi, insomma, di tutto.
0: Ti dico una cosa, ho fatto lavorare più di 1 milione di persone.
1: Ecco,
0: nell'arco della mia carriera.
2: Poi ha conosciuto Fino e si è fermato.
1: No, infatti doveva lavorare con Fino. Poi
0: con me ha lavorato pure Claudio, che non vedo qui.
1: Claudio? Sì, che c'è. Sì.
0: E ha fatto un paio di film con me. L'ho chiamato
1: a lavorare. Vedi che bello, vedi che bello. Quindi, Fino,
3: intervengo al volo perché c'è un carissimo amico che si chiama Roberto Puddu, che non c'è più, che faceva un personaggio che era l'organizzatore dei gruppi, delle cose.
0: Coordinatore.
3: E dice, faceva delle cose pazzesche. Scusi, su dove a lei? Deve fare umano? Se toglie quell'orologio! Cioè, faceva queste cose.
1: Faceva
3: perché,
1: sì.
3: Perché sembra che
0: è pesante, comunque
3: delle
0: sono
3: cose.
0: Pesanti proprio i film. Cioè io tutta la mia vita di convocazione erano le 3:30, 4
3: certo,
0: di mattina per 45
3: sì.
0: Anni discussioni, problemi sul set, regia.
4: Posso portare il bambino? No
0: dei...
4: signora, deve fare la vedova. Vabbè, che
0: ci sono, ci sono dei registi che sono veramente dei registi che ho lavorato benissimo, come tipo Sergio Leone.
3: Certo.
0: Hanno fatto Cena Volta in America, insomma, parlate 40 anni fa.
3: Ben.
0: E dei registi che sono stati veramente tipo Michael Bay, che è uno dei registi più pagati al mondo. Lui è il più forte al mondo per gli effetti speciali. Ho girato a Taranto Six Underground. Per cui è stato
1: Maurizio,
0: molto pignolo.
1: Lo so, devi
2: potremmo
1: tornare.
2: Fare 10 puntate oppure l'enciclopedia a fascicoli settimanali.
3: Io sono un cinefilo, quindi devo capire se mi parla di queste
1: cinofilo.
3: Sono un cinefilo.
1: Tu sei un cinofilo.
3: Cinefilo è quando faccio. Sono cinofilo.
1: Lui è un cinofilo.
0: Quando... Poi hanno scritto un libro.
3: Ecco.
0: Adesso devo partire in Puglia per il secondo libro.
3: Ok.
1: Bene.
0: Praticamente il primo è un'autobiografia, invece questa è proprio tutta la mia storia, che è molto complesso.
1: Dobbiamo leggerlo.
3: Certo.
0: L'adolescenza.
3: Quanti aneddoti.
0: No, sono tantissimi.
1: Maurizio, ti ringraziamo, un applauso.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.

E siamo arrivati nell'atelier di Pina Grasso, questa straordinaria stilista che abbiamo trovato anche a Hollywood, a Los Angeles, e andiamo a cercarla perché si nasconde, penso, sopra nel... in sartoria. Ma intanto guardiamo che sono abiti meravigliosi, stupendi, proprio da principessa, perché questi sono abiti di gran moda, elegantissimi, con dei tessuti raffinatissimi. Guardate che ricami straordinari. Poi ovviamente non solo questi elegantissimi da serati, da grandi eventi e cerimonie, ma anche abiti da sposa, che poi andremo a vedere. E intanto abbiamo trovato anche un bel premio dedicato proprio alla nostra Pina Grasso, ed è un premio di eccellenza italiana, infatti la troviamo nel mondo, anche a Los Angeles. Allora andiamo a cercarla perché siamo sulle sue tracce. Intanto ammiriamo questi abiti stupendi.

altro riconoscimento importante anche in vetrina, l'Oscar della moda. Bellissimo, ovviamente da Hollywood, Los Angeles, in America, in Italia anche l'Oscar della moda.

all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIES, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel campo di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIES. Per info scrivi a orienta.dies@unirc.it.

Salve a tutti. Il mio nome è... Mi avete già riconosciuto, vero? Sì, sono proprio io, Guglielmo Marconi. Ho ottenuto il prestigioso incarico di introdurre questo progetto. Direi che ne è passato di tempo dal mio esperimento di trasmissione mediante onde radio di un segnale a distanza. E dal 2 luglio 1897, quando, dopo varie peripezie, ho finalmente ottenuto il brevetto. I brevetti sentirete parlare anche più avanti, perché sono stati impiegati anche in questo caso. Dunque, prima di lasciare il palco ai veri protagonisti, vorrei darvi giusto un paio di anticipazioni. Me lo consentite?

0: Araniti, così poi lo vediamo nel palco olografico proiettato, vero? Qui abbiamo un green screen. E poi cosa succede?
1: E qui in questo momento, diciamo, ci stanno riprendendo e la mia immagine verrà tolto tutto lo sfondo e poi tramite una rete 5G, una rete privata che abbiamo in questo laboratorio, manderemo il segnale nell'aula magna e poi lì verrà proiettato nel palco olografico.
0: Benissimo, allora io mi tolgo così fanno l'ologramma solo okay. Su, poi magari un domani anche il mio.
1: Questo che adesso vedete è il sistema di acquisizione delle immagini, dietro vedete il telo verde, adesso elimineremo il telo verde in modo tale da creare l'ologramma per inviarlo attraverso la rete 5G all'interno del palco olografico. Adesso lascio il microfono e ci vediamo all'interno del palco.
2: Ecco a voi il professor Giuseppe Araniti.
1: Salve, sono Giuseppe Araniti, responsabile del progetto.
3: Avrei tante cose da dirvi, ma vedo un ospite speciale. Ciao professore. Ciao professore. Oggi oltre a me c'è anche il direttore del Dipartimento di ES, professore di Capua e la giornalista Elena Presti.
1: Vado via. Ok, vi lascio in buone mani. Arrivederci a tutti e buon proseguimento.
0: Grazie, grazie a entrambi. Bellissima esperienza essere qui con voi in questo palco olografico, insieme ovviamente al professor De Capua, che poi è il direttore del Dipartimento di IES, che vediamo in tante puntate di Gran Gala Italia, spiegarci tutto questo dipartimento che è veramente molto articolato con tante materie. È un dipartimento d'eccellenza, come sappiamo, proprio riconosciuto dal Ministero come quinquennio di eccellenza, di formazione. Allora, professor De Capua, siamo qui quasi ologrammi.
4: Sì, questa è la testimonianza di quello che fa il nostro Dipartimento per la Società, il nostro ruolo in questo territorio. Questo progetto è partito da un'esigenza, una necessità impellente e abbiamo cercato di dare delle risposte grazie alle competenze tecnologiche che abbiamo. La possibilità di dare un supporto ai medici per la diagnostica di malattie senza la presenza del paziente è una delle opportunità che questo progetto ha consentito di realizzare.
0: Bene, professor Araniti, allora tante possibilità per gli studenti, no? Che frequentano questo laboratorio, questo palco.
1: Sì, indubbiamente sono tante le possibilità, oltretutto questo palco è solo una parte delle tecnologie che abbiamo acquistato all'interno del progetto. Questo palco è collegato a una rete 5G privata, quindi le attività di ricerca e di studio che stiamo facendo in questo momento è quello proprio di effettuare le comunicazioni olografiche, quindi poter trasportare le persone da qualsiasi punto a un altro e poter vedere quindi non solo delle persone ma anche degli oggetti in 3D per poterli analizzare per esempio durante un intervento chirurgico come può essere una TAC, una risonanza, un cuore e via dicendo.
0: Esatto, a breve vedremo allora questo cuore ingrandito, insomma tutte le possibili attività che si possono aspettare qui. Allora, tanti allievi, no? Che si iscrivono e tante possibilità anche per un futuro, per una professione.
1: Assolutamente, diciamo che i nostri studenti una volta laureati hanno enormi possibilità insomma, di lavoro, quasi tutti una volta diciamo, il giorno della laurea hanno già diversi contratti, lavoro in mano, quindi questa è veramente una grossa opportunità per i nostri studenti e il territorio tutto.
0: Bene, so che è un progetto anche studiato a Roma tramite la Blu Cinema e quindi sono contenta perché anch'io avevo realizzato una pubblicità per il Ministero della Salute proprio adottando lo stesso sistema, però questo è molto grande.
1: Sì, in realtà è uno dei palchi olografici più grandi che hanno realizzato e questo ci consente di poter, come avete potuto vedere prima, di entrare dentro il palco e avere la stessa altezza del, diciamo, del personaggio olografico.
0: Bene, quindi ricordiamo il

0: Dipartimento DIES, che è un dipartimento proprio all'avanguardia, che permette agli studenti anche di entrare subito nel mondo del lavoro, perché essendo all'avanguardia ci sono degli specializzati proprio in queste materie, vero, professor De Capua?
1: Assolutamente, assolutamente possiamo dire che a Reggio Calabria

0: E abbiamo riservato un posto d'onore al centro proprio per un grandissimo esponente della musica italiana a livello internazionale, a livello veramente con grande successo e rilevanza internazionale, vero Alfredo?
1: Che proprio... Beh sì, mi fa molto piacere averlo rincontrato qui a Roma, un personaggio che ha scritto belle pagine di musica genere italiana, continua a scrivere, però è inutile che raccontiamo così, presentiamo direttamente, a te il piacere.
0: Franco Fasano,
1: con
2: ciao
1: che applauso
2: a tutti,
1: arriva.
2: Ciao maestri, ciao Elena.
1: Ciao Franco, ben ritrovato, accomodati pure.
0: Ben trovato.
1: Allora,
0: io già pronto questo bellissimo libro tuo, insomma, io amo un po' tutta la tua storia, no? Dal muretto di Alassio fino ai grandi successi a Sanremo, ai grandi veramente, perché tu hai lavorato con i più grandi interpreti, cantanti e della musica italiana. Però intanto volevo anche far andare sullo sfondo una clip, no? In cui tu suonavi e cantavi con un'orchestra, perché noi abbiamo la Reggia Orchestra.
2: Io sono stato qui ad ascoltarvi e devo dire che è molto bello quando nelle trasmissioni si sente la musica dal vivo, quindi io volevo complimentarmi con Roberto Caridi e con tutti voi maestri, perché portate la musica dal vivo soprattutto anche in televisione, che questo non succede sempre.
1: Non è casuale questo applauso che sottolinea questo tuo intervento, però veramente, a parte la retorica, Franco, tu hai scritto e continui a scrivere.
2: È la mia retorica, è una speranza.
1: La mia non voleva essere retorica, nel senso che continui a scrivere belle pagine. Però tu avevi un contributo, certo.
0: Essere un grande interprete, perché insomma ha fatto Sanremo, ha fatto tantissimi brani di successo. Ricordiamo anche un po' il Sanremo che ti ha lanciato, perché intanto oltre queste immagini con l'orchestra abbiamo proprio
2: questo è tratto da una tournée che ho fatto in Abruzzo, e quando è stato possibile anche io ho portato la musica non soltanto con una band, quindi dei soliti della ritmica, ma in quell'occasione, grazie al maestro Pace, ho avuto la possibilità di riarrangiare le canzoni per orchestra. Io poi avevo le partiture anche dei brani che furono cantati a Sanremo all'epoca, e qui credo che siamo nel 2009. Non so quale canzone è quella che
0: si sta vede. Andando
2: però Sì. Se la sentiamo la
0: adesso la
2: subito.
0: Sentiamo e così sentiamo un pezzettino. Non solo
2: noi. Ah, questa è proprio la mia.
3: Ma dimmi dove sei.
2: Questa è Quel giorno non mi perderai più.
3: Ogni tanto mi oriento.
1: Teniamolo.
3: E dimmi come mai.
0: È il grande successo.

0: sì, almeno.
1: Bravo,
2: applauditi questo applauso che arriva, Franco Fasano.
0: Abbiamo dato un assist al maestro Caridi. La prossima volta live.
1: È live, sì. esatto.
2: Ci organizziamo un attimo. Comunque devo dire la verità, Franco, tu pensa, Elena lo sa, è uno che ha venduto anche i dischi, quando i dischi si vendevano, poi diciamo la nostra generazione un po' a cavallo di due, forse tre epoche per quello che riguarda la musica, il vinile, il passaggio al digitale. Insomma, tu che sei un personaggio che ha scritto veramente pagine di storia e continua a scrivere, come hai vissuto questo grande cambiamento?
0: Ma assolutamente come spettatore, perché voglio dire, la musica io l'ho sempre pensata al di là del supporto con il quale poi le avrebbero

0: distribuita e l'avrebbero conosciuta il pubblico. È chiaro che io fin da quando avevo 6-7 anni, grazie a mio padre fotografo che mi portava al Festival di Sanremo, io entravo al Festival di Sanremo con il pasta fotografo, certo. E qui lo dico, poi tra l'altro
1: esatto, un libro veramente da scoprire, da leggere.
0: Questo qui è un po' la mia Bibbia, che nasce grazie a Massimiliano Beneggi, che ha voluto raccontare 50 anni di storia della musica italiana attraverso la mia esperienza e attraverso anche le sue grandi appassionate nozioni, perché lui è proprio appassionato di tutto quello. Però quello che volevo, lui mi ha chiesto una domanda che
1: guarda.
0: Io credo che il discorso del luogo sacro di ascoltare la musica sia sempre legato all'attenzione che l'ascoltatore pone.
1: Certo.
0: Io credo anche attraverso le piattaforme digitali che ci sono oggi si possa anche ascoltare molto bene. La cosa che mi fa un po' un po' tristezza è che una volta, io mi ricordo che quando ero piccolo era un culto andare in un negozio per andare a comprare un disco come se fosse un libro. Te le portavi a casa e quella canzone, quel 45 giri, anche quell'album, diventava patrimonio di quello che avevi a casa.
1: Certo.
0: Oggi invece è tutto sulla nuvola.
2: Cioè questa cosa tattile anche di possedere.
0: Esatto. E quindi è tutto nella memoria, che va benissimo, per carità. Però secondo me non c'è proprio questa fisicità, certo, con la voglia di avere lì.
1: Franco, noi ti ascolteremo delle ore, però purtroppo i tempi televisivi ci incalzano. Allora ricordiamo i grandi successi: Fausto Leali, Anna Ox, insomma tanti artisti, la Goggi.
2: Io devo ricordare, tu forse no, c'eri già, non eri proprio un progetto, però io ho incontrato una bella serata, ricordo con piacere, non so se tu ti ricordi, Franco in Puglia, una discoteca storica come il Divine Follia, in una bella serata. Erano i primi anni 90, 1992, e tu hai cantato in coppia con Silvia Mezzanotte. Eri proprio all'apice del successo, che poi il momento che è continuato, insomma.
0: Sì, nel 92 io ripartecipai come Big per la prima volta al Cantagiro, che avevo vinto 2 anni prima, e avevo proprio invitato Silvia a cantare con me per Niente al Mondo, che cantai a Sanremo con Flavio Fortunato. Silvia tra l'altro ha avuto, come giusto che sia, una grande carriera, ma andatela ad ascoltare dal vivo.
1: Esatto.
0: È veramente una grandissima esempio anche lei di emozionalità e di preparazione,
1: certo,
0: vocale.
1: Ricordiamo i vari interpreti, Fausto Leali, Anna Ox,
0: ma diciamo che in questo libro si racconta anche questo fatto importante. Io a partire dal 94 ho iniziato a scrivere le canzoni per i bambini, quindi a dedicarmi alla musica per l'infanzia e quindi a scoprire il mondo dello Zecchino d'Oro, al quale io ero affezionatissimo fin da quando ero ragazzino, quando ero un bambino, da quando c'era Mago Zurlì, Marie Leventre, certo, Topo Gigio. Quindi il fatto di aver iniziato a vedere quel mondo anche dal punto di vista creativo mi ha tenuto giovane, diciamo così, ancora adesso.
1: Esatto. Quindi cartoni animati, sigle televisive.
0: Cristina D'Avena, oltre 90 sigle per
1: perché
0: Cristina.
1: Poi appunto come autore, compositore, ma anche come interprete, insomma, importante.
0: Però, insomma,
1: la tua carriera.
0: Diciamo che per un autore che canta, io scrivo cantando le mie canzoni, quando vieni scelto da Mina è una sorta di laurea ad onore. Quindi io non potrò mai dimenticare queste 4 canzoni che mi ha scelto Mina, una in particolare che scrissi con Bruno Lauzi, che per me rimane sempre un grande punto di riferimento.
1: E ovviamente ascoltiamo in sottofondo tutti questi bellissimi brani. Bene, allora parliamo un attimo dove possiamo trovare questo libro.
0: Ma sai, questo libro lo si può trovare nelle piattaforme digitali, difficilmente nelle librerie, però la cosa bella è che non è un libro che scade, nel senso che è un libro che è uscito nel 2021 perché è nato sotto il periodo del Covid, però racconta un po' la mia storia ed è una sorta di anche incentivo, cioè io mi sento un esempio, mi sento di essere stato un esempio, perché sono partito grazie alla grande passione che aveva mio padre, aveva intuito probabilmente quella mia e il mio talento. Da qualche giorno sono stati i 100 anni del maestro Enrico Simonetti, che è stato il mio primo mentore, poi Albertelli, il maestro Barzizza, e racconto quanto la musica sia importante non visualizzarla, ma soprattutto approfondirla.
1: Esatto.
0: E quindi io credo che se io sono riuscito a fare quello che ho fatto non è stato per caso, ma è stato perché ho avuto la fortuna di avere dei grandi maestri.
1: E ricordiamo anche, visto che è una puntata, sono puntate dedicate anche un po' alla Calabria, perché abbiamo la Reggio Orchestra, ma abbiamo appunto Gianni Gandhi che è calabrese, il nostro produttore, compositore, eccetera. E poi, non so, tanti della Film Commission, abbiamo intervistato Anton Giulio Grande, insomma, un po' la Calabria, no? Che vive di questa situazione. E ricordiamo in Calabria che cosa fai tutti gli anni.
0: Beh sì, io grazie al patron Nino Romeo mi occupo dal 2005, anno in cui Colpevole vinse il premio Mia Martini a Sanremo, non il premio, scusami, il premio della critica, dedicato a Mia Martini con una canzone che cantò Nicola Arigliano.
1: Esatto, e da lì sei stato scelto,
0: da lì sono stato scelto
1: come
0: da Nino,
1: direttore artistico.
0: E mi sono veramente buttato a capofitto, anima, corpo e anche...
1: quindi ricordiamo premio Mia Martini proprio.
0: Sì, quest'anno sarà il 30° anno.
1: Pensate, da 30 anni un premio che va avanti.
0: Devi venire tu quest'anno.
1: Sì, io sicuramente, ma anche la Reggio Orchestra, anche tutti
0: ma
1: noi.
0: Ma chissà che se ne possa fare un'edizione con l'orchestra dal vivo.
1: Certo, Roberto Caridi, il maestro, è molto contento. Va bene. Allora, ti ringraziamo tantissimo.
0: Grazie a voi.
1: Torna a trovarci la prossima puntata.
0: Allora, quindi,
1: io amo.
0: Non è solo il titolo di una canzone che scrissi con Cutugno e con Italo Ianne, che poi cantò Fausto Leali, ma è anche un mio modo
1: di
0: approcciarmi alla vita e alla musica.
2: Franco Fasano, grazie Franco.
1: Grazie.

0: por las calles de aquí de Roma. Me viste caminando sola, tú me mirabas, yo te sonreía y tú te acercaste a mí.
1: Hola, hola! Lo svegliamo questo progetto da Gran Gala Italia, lo svegliamo?
2: Appunto sì.
1: Bene, bene. Sì. Di un tour poi.
2: Cosa ci scappa e quindi dopo.
1: Di un tour anche perché dobbiamo intanto salutare la Reggio Orchestra, perché tu non la vedi quest'anno, sì. Nel senso siamo...
2: È un peccato perché volevo esserci anch'io, però ho preso degli impegni in Argentina, diciamo, però... Mi ha raccontato che il progetto è molto bello, quindi spero.
1: E poi sono in studio, li salutiamo e poi appunto lanciamo questo segreto.
2: Diciamo. Sì, già stiamo lavorando a un tour con Elena, sia qui in Italia, in Europa che in Argentina. Bene. Vediamo se arriviamo a Miami.
1: Bene, allora con la Mediterranean Production, anche con la tua associazione, col tuo gruppo, ringraziamo sempre anche Gianni Gandhi e Gran Gala Italia. Grazie, grazie a Edel Farias, number one. Grazie.
2: Grazie.

0: La bellezza non conosce limiti, è dentro di te, pronta a risplendere. Con le nostre parrucche puoi esprimere chi sei veramente. Siamo qui per esaltare la tua bellezza ed autenticità. Che tu stia lottando con la perdita dei capelli o desideri semplicemente esplorare nuovi look, noi siamo qui per te. La tua bellezza è unica e noi vogliamo esaltarla in ogni modo possibile. Esprimi te stessa senza limiti. Italwig, dove la bellezza incontra la libertà. www.italwig.com, telefono 06 59 15 365.
1: No, perché, caro mio, qua si è fatta una situazione un po' troppo slow, un po' troppo soft, e poi noi siamo tutti, lo sai, siamo tutti abituati a dare un po' di ritmo. Non per niente mi sono portato da casa i compiti, mi sono portato uno in gamba come Claudio Casalini! Claudio Casalini! Claudio, stasera è un momento in cui... Come stai, Nazzu? Stai bene? Parla al mio microfono, tutto ok?
2: È la prima volta che vengo in uno studio televisivo.
1: Te devi ambientare, anzi faccio io come se fo... Permetti, lui per Casalini toccare un vinile è una roba che... Ecco, questo è Tex Over, Italo Disco, sapete che tutti quanti stanno facendo... di tutto per entrare in questa maxi operazione dell'Italo Disco che è tornata, ma noi che abbiamo qui una come Gianni Gandi, una come Elena Presti in questo momento. A proposito di ritmo, a proposito di quattro quarti, io direi, se siete d'accordo tu e Gian Lurando, di andare subito ad alzare il volume. Amici da casa, alzate il volume del vostro televisore. È già pronto qui con noi il buon Claudio Casalini con tutti i suoi vinili, ma soprattutto Elena Presti e questo super medley che si intitola Los Caminos de la Vida. Elena Presti!
3: Le hit!

0: Francesca.
1: Vabbè. Complimenti. Voglio salutare il regista della trasmissione. Benvenuto. Queste immagini di Bolzano alle spalle erano stupende, le Dolomiti che erano dietro di te, ma comunque era stupendo questo medley, Lo scammino della vita, roba da hit naturalmente, super hit, perché tutti i brani che fa quel matacchione che produce Gianni Gandi naturalmente sono destinati a scalare le classifiche. Elena Presti!
0: Grazie anche alla ballerina Francesca, bravissima, perché lei viene dalla Calabria. Giustamente,
1: respira,
0: però è una
1: grandissima
0: artista e anche coreografa, insegnante.
1: Con i tuoi 26 anni ancora a fare questa roba? E canti e balli.
0: 25.
1: Guarda, facevo una roba del genere, due hanno fatto una roba del genere nella storia della televisione italiana. Una era la grande Delia Scala e l'altra la grande Raffaella Carrara.
0: Grazie.
1: E adesso Elena Presti, canta, balla, ma soprattutto pensa al prossimo personaggio.
0: Esatto. Grazie Francesca.
1: Ciao Francesca, grazie, allora, facciamo un applauso.

0: c'è un luogo che sta diventando il centro del mondo. È il luogo dove si sta costruendo il nostro futuro. È Roma, la città di Expo Universale. Per la prima volta nella storia, in un unico posto, ci sarà un evento che riunirà tutti i popoli del mondo. Ogni paese porterà la sua esperienza, le sue idee, i suoi sogni, e li condividerà con il resto del mondo. Ogni danza, ogni canto, ogni colore di questo pianeta contribuirà a dare un senso al nostro domani. Gli ingredienti di Expo Universale sono le idee, le culture, i percorsi gastronomici, le danze tradizionali, i costumi e l'artigianato tipico folcloristico, la moda, la musica, lo sport, cinema e TV. Una piattaforma in grado di ospitare la rassegna delle culture dei popoli di tutto il mondo, attraverso gli expo e le fiere tradizionali dei vari paesi.
1: Allora, per questo spazio bellissimo della WIO, no? Viaggio tra le culture dei popoli, abbiamo proprio l'Africa impersonata dalla nostra amica carissima e quindi grande compagna di viaggio anche
2: esatto.
1: WIO in Expo.
2: Di lui è stata veramente una straordinaria compagna di viaggio. Ha fatto veramente un strepitoso lavoro insieme a noi
1: esatto.
2: E continuerà a farlo perché ci stiamo preparando per l'Expo Universale 2024 con il Festival dell'Africa. E quindi Giloia oggi rappresenta un po' il mondo dell'Africa.
1: Che
2: la
1: cosa ci fai ascoltare?
3: Bene, io sono qui per portarvi un progetto che uscirà il 14 di febbraio. Ho firmato due giorni fa il contratto per questa canzone che si chiama Samba Beleza.
1: Ah.
3: È una canzone in collaborazione tra Italia, Angola, Brasile. Parliamo della palanca negra gigante, che è un animale in via di estinzione, simbolo dell'Angola. Quindi oggi vi porterò l'energia della Samba Beleza in collaborazione con Brasile, Angola
1: benissimo.
3: E Italia.
1: Benissimo, e dopo
3: mille.
1: Di te, dopo partirà questo splendido tributo alle danze orientali. Vai.
2: Vai.

0: Grazie, grazie, grazie Giloia.
1: Grazie a voi.
0: Ma io direi di andare un attimo da Gianni Gandi per dire che c'è un amico, no? Che un tuo amico, perché Radio Mediterraneo è una radio che ospita tanti programmi. Ricordiamo,
2: certo, certo,
0: che oltre ovviamente Gran Gala Italia, Mediterraneo Production, quindi televisione, anche radio, ecco.
2: Abbiamo Radio Mediterraneo in Calabria, 97.8 anche a Messina e a Catania, però abbiamo anche Max Bellè, che è il produttore di un programma, che lo vediamo, dai.
0: Dai,
2: lo vediamo,
3: un applauso, Max. Che bello avere gli amici delle radio anche con noi. Ciao Max.
4: Ecco, non invitatevi.
0: E invece ti
3: come stai,
0: invitato.
3: Max?
5: Molto bene, molto bene. Sto allora, benissimo. Ammazza, sono
3: però
5: veramente...
3: È bello perché grazie a gente come voi, anche grazie a gente come voi, la radio resiste nel tempo. La radio è immortale.
5: Soprattutto immortale. Allora io mi sono inventato una cosa, per conto mio. 10 anni fa ho detto... Faccio una trasmissione, la faccio un po' particolare, non parlo di nulla, né di politica, né di tutto quanto, devo dare emozioni. Ho radunato circa 300 radio, in tutta Italia, all'estero, in Germania, Irlanda, non me le ricordo più quante sono.
3: Sono tante.
5: Sono troppe. Perché volevo, tramite la musica, dare delle emozioni. Poi un giorno, quando mi stava diventando tutto buio, e dico... Finiamola qua, perché c'è un inizio e poi c'è anche una fine. Però c'è se un però. Mi spunta questa ragazza qua, che ha cantato ora, Alice Ray, e da marpione volpone radiofonico, ho detto no, fermi tutti, devo ricominciare. Perché lei, ora, nella mia trasmissione, Gianni lo sa, sono passati tanti cantanti, anche Mimmo Cavallo, se non vado errato, dov'è?
3: Mimmo è un
5: Highlander, è passato da me, Mimmo, fantastico, meraviglioso, un uomo fantastico, simpaticissimo. Però questa ragazza mi ha dato delle emozioni, dico, allora questa ragazza qua va spinta un pochino.
0: Bene, benissimo.
5: Anche Elena è passata da me, ti ricordi?
0: Anch'io.
5: Allora dico, ho detto, rifacciamo, ripartiamo, raduniamo, cerchiamo di dare emozioni, perché non è mai finita quando si lavora con
0: il corazon.
5: Questo.
0: Esatto. Corazon.
3: Bravo Max, bravo.
0: Grazie,
5: lei è meraviglioso. Tieni la stretta.
3: Lo so. Cioè, è lei che tiene stretto me, però noi teniamo stretto te in questo momento.
5: Stretto proprio no, perché ho visto che la telecamera mi fa sempre un po'.
0: Va bene,
5: deve essere
0: va
5: il
0: bene.
5: Gilet va con
0: bene.
5: La barba.
0: Grazie carissimo. Allora continuiamo con le radio Mediterraneo e tante altre radio e programmi radiofonici.
5: Ti aspetto.
0: Bene.
2: Ci vediamo a Sanremo.
3: Ciao Max.
2: Ci vediamo a Sanremo con lui.
0: Ah, Sanremo, allora Sanremo ci siamo stati, è stato un grande successo anche quest'anno Sanremo, e quindi torneremo poi il prossimo.
3: Beh, è chiaro.
0: Allora, benissimo, adesso dobbiamo ascoltare ancora.
3: Lo so, c'è un momento molto importante.
0: C'è un momento importante di ritorno, perché lei viene sempre da noi. Lei è...
3: Ci sarà un motivo.
0: Ti stupirò, perché tu pensi invece la tua amica... Dalle canzoni romane.
3: Romane romantiche.
0: Romane romane.
3: Storiche, che quelle che hanno fatto Brescia.
0: La storia.
3: Nel cuore di tutti.
0: Ed
3: con...
0: è bravissima, Daniela Minniti. Con, ovviamente, lo presenti tu perché bravissimo.
6: Ciao. Paolo Degliatti.
0: Allora.
3: Penso che...
6: Ciao, ma siete super impegnati, sempre
3: no,
6: super...
3: Ma...
6: Siete super e basta.
3: Paolo,
6: super
3: vieni qua, Paolo. Ciao. Oh, mi fa piacere, Paolo, quest'anno si è vestito tutto di giallo, che è una cosa che mi fa
0: è proprio particolare. Sì, perché lui sempre come me, anche a me piacciono molto i colori.
6: Lui c'ha la musica nel sangue, sì, fa le flebo le flebo che fa non sono di sangue, sono di note musicali.
0: Musicali è quello.
6: Allora, la musica nel sangue.
0: Benissimo, carissima, allora ci fai ballare, cantare con
6: questa è tranquilla proprio, però è una delle più belle, tra le più belle canzoni romane. Arrivederci Roma.
3: Daniela Minniti, accompagnata da Paolo Degliatti.

0: No, ha preso. Basta. Ho preso la residenza a Roma, basta. Io sto così bene, non potevo farne più a meno. È la matriciana, Paolo degli Atti, la sera che mi porta in giro. C'è ancora il GGO, Casalini, c'è ancora il GGO. Tutti questi bei locali. Come faccio ad andare via da Roma, soprattutto quando c'è una bellezza straordinaria come quella di Daniela
1: Grazie,
0: Minniti.
1: Grazie.
0: Paolo
1: grazie.
0: Degli Atti.
1: Grazie.
0: E qui a Gran Gala Italia, dove quest'anno siamo appena tornati dal piano superiore, dove c'è questa grande orchestra di ben 40 elementi, eccetera, siamo tornati qui nello studio 1, dove però si parla anche, Elena, di grandi eventi.
2: Esatto. E allora, per parlare di questo, ma soprattutto di moda, di grande stile,
0: torna a trovarci
2: Antonella Ferrari.
0: Come stai, Antonella?
2: Ciao Antonella, grazie di essere
0: ben ritrovata
2: di nuovo qui.
0: Sempre tante idee, vieni un po' qui
2: col
0: in favore
2: tuo
0: di luce.
2: Spazio sì, moda perfetto. Dedicato al glam, al fashion, e poi ricordiamo anche Ischia Fashion Week, tanti eventi, la
3: Week
2: di Roma.
0: Stasera in particolare sì. Parliamo di

0: Allora, quest'anno, quindi è nato nel 20 anni fa, Arte e Moda Woman in the World festeggia 20 anni.
1: Agevoliamo qualche film. Ah, ecco, sono ecco, già in onda le immagini. Sì. Sì. Di che si tratta?
0: È praticamente un format internazionale dove ogni abito è ambasciatore di un paese del mondo. Sono stati realizzati dai nostri stilisti del Made in Italy, Franco Ciambella, Gattinoni, che dà l'immagine addirittura al mondo.
2: Bello.
0: Antonella Rossi, Laura Pieralisi, una collezione di abiti dipinti realizzati da noi dell'associazione, che ogni abito appunto parte da Roma e gira per il mondo.
2: Esatto.
0: E quindi quest'anno faremo un grande evento su Roma e sarete tutti ovviamente invitati.
3: LMF Solution, Luca Tomei, insomma un uomo, una soluzione per tutta la digitalizzazione sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, che poi anche i privati.
4: Sì, noi ci occupiamo di aiutare le aziende nella migrazione, diciamo nello sviluppo digitale con soluzioni in cloud, con soluzioni che proteggono e aiutano la gestione dei processi aziendali.
3: Luca Tomei, un nome, una garanzia.

stasera gioco dell'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone sei.

senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi, accendi la

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a

0: Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
8: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Ale San di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
9: Presso il Centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
8: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non

si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante.

0: italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergiani, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Annoella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per

0: Non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
1: Questo convegno diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
2: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
1: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
3: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscale

fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Valo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Valo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Valo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email valodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live, di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestire.

0: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti

0: vinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità, l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è la diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida.
4: Massimo De Paolo.

0: cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante, tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dello ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
3: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti.

acquisti e sui leasing. Attenzione anche al voucher cloud computing e cyber security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Valodidiano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Valodidiano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Valodidiano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email valodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per

0: dimagrire. Consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti

0: Accorsi in città per l'evento, hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere all'air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB 339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e

0: terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Annoella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
3: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed

esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. In Commissione Affari Costituzionali mercoledì è terminato l'esame degli emendamenti, tutti respinti, e l'ok ai relatori a riferire in Assemblea, dove lo scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità è stato superato con 229 voti a favore. Alla maggioranza sono arrivati anche 7 voti in più dei necessari. Le opposizioni continuano però ancora a sperare nei franchi tiratori, nel voto segreto che l'8 ottobre si terrà con il voto finale. I primi 3 articoli verranno votati invece con la fiducia. In terza lettura la Camera si limita ad esaminare soltanto le parti modificate dal Senato su preferenze, parità di genere e raccolta firme. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì e entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale hanno votato contro. La Commissione Bilancio ha approvato la risoluzione sui contenuti del documento programmatico di finanza pubblica. La risoluzione impegna il Governo a trasmettere alle Camere entro il 2 ottobre il DPFP, che dovrà contenere l'aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel DFP 2026. Il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e l'aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel piano strutturale

strutturali di bilancio di medio termine. Infine, la Commissione Bilancio impegna il Governo a presentare una relazione al Parlamento in caso di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Il ministro dello Sport Andrea Bodi è stato ascoltato in commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Il ministro ha tenuto a dire che lo sport non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. A Bodi si è detto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo, ha detto infine, è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22° raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle air show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Castellano.

0: Saburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese, e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia: Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questa è diciamo il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergiani, direttore

0: sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
1: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
1: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
2: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
2: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
3: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare, l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari, e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Vallo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email vallodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD.

0: Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente 3 nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione Catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una

0: una complicanza, una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
0: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
2: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni, opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security MIMIT 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche alla formazione. Confesercenti Vallo di Diano, in collaborazione con FAIDEE, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di premialità per le pratiche Resto al Sud 2.0. Prosegue anche l'attività dello

sportello con i servizi dedicati a tirocini, apprendistato, professionalizzante e servizi camerali, oltre al rilascio e rinnovo della firma digitale e dell'iscrizione al MEPA. Ottobre rappresenta un mese particolarmente importante per le imprese perché si concentrano diverse opportunità che possono incidere concretamente sulla capacità di investimento e di crescita delle nostre realtà produttive, dichiara la presidente di Confesercenti Valdidiano Maria Antonietta Aquino. Il nostro lavoro non si limita a segnalare un'agevolazione, vogliamo accompagnare l'impresa dalla verifica iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e la gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Valdidiano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email valdidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

Dal 25 al 27 settembre la città di Salerno ha ospitato il 22esimo raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, una manifestazione che si è conclusa ieri pomeriggio con lo spettacolo delle frecce tricolori. Migliaia di persone, circa 100.000, si sono riversate sul lungomare cittadino per assistere alle evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale, tornata a sorvolare il Golfo di Salerno dopo 20 anni. I salernitani e tanti turisti accorsi in città per l'evento hanno trasformato il litorale della città in una sorta di tribuna dalla quale assistere alle show. Alcune persone, pur di non perdere lo spettacolo, hanno deciso di seguirlo anche in prossimità di tratti della passeggiata sul lungomare Tafuri nel quartiere Torrione, interessati nei mesi precedenti da crolli e cedimenti. Una situazione che ha spinto molti a chiedersi quali misure di sicurezza fossero state predisposte sul lungomare, finendo anche al centro di un'interrogazione consiliare presentata da Gabriele Casaburi, capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città. Fortunatamente non si sono verificati incidenti e tutti hanno potuto ammirare il passaggio di 10 MB-339. L'emozione più grande è stata quando i mezzi dell'aeronautica militare hanno lasciato nel cielo azzurro la scia verde, bianca e rossa che richiama la bandiera italiana. Presente tra il pubblico anche il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. È stata un'occasione importante per riconfermare il nostro affetto e la nostra gratitudine all'aeronautica militare e per suo tramite a tutte le forze armate. I nostri militari, ha dichiarato De Luca, si sono distinti nei teatri operativi internazionali per due grandi qualità: l'efficienza sul campo e l'alto livello di preparazione. C'è tuttavia un tratto distintivo che li rende unici, la loro umanità, unita alla costante capacità di portare soccorso alle popolazioni civili e di mettersi al servizio di chi si trova in condizioni di difficoltà. Un grande grazie dunque all'aeronautica militare, autentica eccellenza del nostro paese e con essa tutte le forze armate italiane. L'esibizione delle frecce tricolori, però, oltre a regalare uno spettacolo mozzafiato, ha causato diversi disagi.

0: Sul fronte della viabilità. In tanti hanno raggiunto la zona dell'evento in automobile con numerose vetture lasciate lungo la carreggiata. In diversi tratti sono formate file di auto in doppia fila e in alcuni casi anche in tripla fila, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La situazione è ulteriormente peggiorata al termine dell'esibizione, quando il pubblico ha iniziato a defluire contemporaneamente dal lungomare. Il traffico è andato rapidamente in difficoltà, con rallentamenti e lunghe code sia verso il centro cittadino sia in direzione della tangenziale. Un vero e proprio effetto imbuto, con centinaia di automobilisti costretti a procedere lentamente per lasciare la zona interessata dall'evento.
1: Cambio della guardia ai vertici dell'Arma dei Carabinieri nel Salernitano. Si sono insediati ufficialmente tre nuovi ufficiali superiori: il capitano Riccardo Angeletti alla guida della Compagnia di Salerno, il capitano Guido Carlo De Cugis al comando della Compagnia di Agropoli e il maggiore Salvatore Beneduce alla guida del reparto territoriale di Nocera Inferiore. I nuovi comandanti hanno incontrato i rappresentanti della stampa locale nella caserma del comando provinciale a Salerno. Angeletti arriva a Salerno dopo l'esperienza alla guida della Compagnia di Tirano e in precedenza della sezione catturandi del nucleo investigativo di Napoli. Per il nuovo comandante, accanto alla repressione dei reati, sarà centrale l'attività di prevenzione, con le stazioni dell'arma chiamate a essere punti di riferimento per i cittadini. Assumo con entusiasmo l'incarico di comandante della Compagnia di Salerno, ha dichiarato Angeletti, ricordando il lavoro svolto dal predecessore, il maggiore Antonio Corvino. Ad Agropoli arriva invece il capitano Guido Carlo De Cugis, 28 anni, al suo primo incarico territoriale. L'ufficiale ha maturato 4 anni di esperienza nel 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e ha partecipato a 2 missioni in Africa. A Nocera Inferiore, infine, il maggiore Salvatore Beneduce assume il comando del reparto territoriale, completando il rinnovamento ai vertici dell'arma in provincia di Salerno.
2: Ci sono dei cambi, come ci sono sempre tutti gli anni, perché la rotazione fa parte proprio del nostro profilo di impiego, dei nostri ufficiali. Questo serve a portare nuovi stimoli a chi arriva, a fare in modo che chi rimane in un determinato posto non entri troppo in confidenza, perché comunque abbiamo sempre le attività delicate da svolgere sul territorio, e quindi è un normale avvicendamento. Abbiamo cambiato 3 comandanti di compagnia, anzi un comandante di reparto territoriale e 2 comandanti di compagnia. Nocera, reparto territoriale di Nocera Inferiore, e le compagnie di Salerno, quindi qui in sede, e di Agropoli. Sono 3 ragazzi con esperienze diverse, ma hanno tutti quanti un alto profilo professionale, e quello che ho detto a loro, che hanno detto un pochino durante la presentazione, è che il nostro obiettivo, come già ho detto io quando mi sono presentato, è massima presenza sul territorio e vicinanza al cittadino. Questo è il task che abbiamo come amministrazione da oltre 200 anni.
3: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive, e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida. Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
4: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
3: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
4: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
5: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
3: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
5: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.

Ottobre si apre con un ventaglio di servizi, agevolazioni e opportunità rivolte alle imprese, professionisti e giovani del Vallo di Diano. A promuoverle Confesercenti Vallo di Diano, che attraverso il proprio sportello continua ad affiancare le realtà del territorio nell'accesso a incentivi, strumenti finanziari e percorsi formativi. Tra le misure al centro dell'attività c'è la nuova Sabatini, destinata agli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il recupero degli interessi sui finanziamenti e sui leasing. Attenzione anche al voucher Cloud Computing e Cyber Security Mimit 2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per sostenere la digitalizzazione e la sicurezza informatica delle imprese. Tra le opportunità viene inoltre indicato il nuovo Iperammortamento 2026, rivolto agli investimenti in innovazione, beni 4.0 ed efficientamento, con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile fino al 180%. Ampio spazio anche

alla formazione. Confesercenti Valo di Viano, in collaborazione con Faidee, propone percorsi dedicati all'intelligenza artificiale e l'AI Act, finanziabili anche attraverso i fondi interprofessionali. Particolare attenzione è rivolta ai giovani con il corso di autoimprenditorialità destinato a persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Il percorso si svolge in modalità FAD ed è pensato per fornire competenze utili ad affrontare con maggiore consapevolezza un progetto imprenditoriale. La partecipazione consente inoltre di ottenere 10 punti di

Iniziale dei requisiti fino alla presentazione della pratica e alla gestione degli adempimenti successivi. Allo stesso tempo continuiamo ad investire molto sulla formazione e sull'autoimprenditorialità, perché creare nuove competenze e sostenere i giovani che intendono costruire il proprio futuro professionale significa contribuire direttamente allo sviluppo economico del territorio. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Confesercenti Valo di Diano in via San Sebastiano a Sala Consilina, oppure contattare il numero 0975 527277 o l'indirizzo email valodidiano@imprese-al-centro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.imprese-al-centro.it.

0: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. Saranno numerose le iniziative per tutto il mese di ottobre proprio per la prevenzione. Tra queste iniziative anche diversi contributi da parte di Tommaso Pellegrino, medico oncologo. Durante tutto il mese, infatti, il dottore Pellegrino parlerà sui suoi canali social, ma anche in diversi interventi live di prevenzione, per poi sfatare anche falsi miti e condividere informazioni utili. Ecco come presenta il mese di ottobre l'oncologo Tommaso Pellegrino.
1: Ottobre è il mese della prevenzione del tumore della mammella. In questo mese sono tante le iniziative, alle quali, molte delle quali parteciperò, iniziative di sensibilizzazione, iniziative per far conoscere alle donne le giuste informazioni. E mi fa piacere anche attivare sui miei canali social, per le persone che mi seguono, una serie di iniziative volte a far conoscere quelli che sono alcuni aspetti ancora contraddittori sul tumore della mammella. Sono tanti i miti che dobbiamo sfatare e sono tante le informazioni che possono essere sicuramente utili per fare una corretta prevenzione e poter vivere al meglio quel percorso di cura. Certo, ottobre non è l'unico mese nel quale fare la prevenzione, però può essere l'inizio di un percorso che bisogna poi ripetere anche nei mesi successivi, o magari per alcuni può essere l'occasione per ripartire e riprendere quella prevenzione che magari è stata abbandonata da qualche anno.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e

0: Con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super super super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto, questa sera puntata da campioni del mondo. Proprio così vi parleremo dell'evento clou della stagione che si è tenuto di recente a Le Mans, che ha consacrato i campioni del mondo delle categorie KZ. In questa prima parte avremo un super ospite, nella seconda altri due. Insomma, non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Tra poco vi andrò a presentare il primo titolato super ospite. Lui è un motorista, campione del mondo. Prima però vado a dare un bel ritrovato al mio fido compagno di viaggio, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto, grandissima puntata questa sera da campioni del mondo e che dire, ce la gusteremo tutta d'un fiato, sempre sul pezzo. Ringraziamo, tengo a precisare Riccardo, perché abbiamo fatto, oltre gli ascolti che facevamo tantissimi le altre puntate, ma le ultime due ci siamo superati con ascolti record e questa sera non sarà da meno perché avremo due campioni del mondo.
0: Bene Matteo, hai detto proprio bene, ma non perdiamo altro tempo. Andiamo a presentare il primo ospite, veramente un super, super onore averlo qui questa sera. Lui è il motorista che tutti vorrebbero. È con noi Gianfranco Galiffa. Ciao Gianfranco.
2: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Matteo, oggi abbiamo fatto un colpo da 90, con il motorista che tutti vorrebbero, fresco vincitore di Le Mans con Gustafsson. Ma io ti volevo subito chiedere, Gianfranco, e voglio che tu sii sincero, prima di arrivare a Le Mans, quanto pensavi potevate essere così tanto i favoriti? Sinceramente.
2: Ma i favoriti, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto la pre-gara e già da lì abbiamo visto che c'era possibilità per vincere, insomma, ecco.

0: Ecco, un'annata comunque un po' tra alti e bassi, e non lo so, hai tenuto tutte le munizioni per il mondiale oppure è un lavoro arrivato in crescendo?
1: Ma il lavoro, noi anche le altre gare facciamo sempre magari degli esperimenti, facciamo delle prove e durante l'anno proviamo tutto il materiale che abbiamo per il mondiale.
0: Teo, hai da dire qualcosa? Il premondiale, poi entreremo nella gara dove Gustafsson ha vinto, ha sbaragliato la concorrenza.
2: Io, beh, che dire, Gianfranco è una vita che ci conosciamo, ma ho avuto l'onore dopo tanti anni di poter entrare insieme a Sauro, che ricordiamo ragazzi, Sauro purtroppo questa sera non c'è perché impegni di lavoro, ma ritornerà le prossime. Ci ha
0: Salutiamo
2: accolto,
0: Mughini.
2: ciao Mughini, ci ha accolto insieme a tutto il suo staff, il Vezio, Manuela Galiffa. Dentro il suo bunker, io lo chiamo, e abbiamo passato mezza giornata che per me è stato un regalo. Non sapevo di quello che aveva, ma non c'ero stato mai di dentro. Lui si è messo a disposizione, che non è da tutti, ci ha fatto vedere molte cose dal banco prova che poi vedremo man mano in puntata. Abbiamo scambiato delle opinioni insieme a Sauro e lui, ripeto, una persona squisita. Ci eravamo visti a Valvibrata e mi ha detto questo perché lui, Gianfranco, è un tipo molto che è difficile che si vede in TV o comunque interviste. Mi ha detto: Matteo, insieme a Sauro, vinco il mondiale a Le Mans e poi vengo in puntata. E quindi
0: Sì, è
2: è stato in parole.
0: stato. Però stai già spoilerando troppo. Qua sulla sede di Gianfranco, tra l'altro abbiamo delle chicche veramente esclusive, ne state vedendo solo qualcuno, torneremo dopo. Prima catapultiamoci sul round di Le Mans e partiamo con questa super gara a mostrarvi gli highlights più significativi. Ecco, io ti volevo chiedere, Gianfranco, Victor Gustafsson innanzitutto ha disputato un weekend veramente straordinario. Quando però hai capito che avevate davvero il pacchetto per vincere il mondiale?
1: Ma il pacchetto per vincere il mondiale, le gare purtroppo sono sempre, sai, finché non tagli, cioè non prendi la bandiera a scacchi, è sempre un'incognita. Ma ne avevamo un po' di più, insomma, ecco, potevamo mettere tutto assieme in finale, abbiamo provato un po' di tutto per mettere assieme durante tutto l'arco della gara, dal giovedì in poi. Poi quando abbiamo visto tutto quello che funzionava meglio, l'abbiamo messo assieme in finale. Ci ha dato ragione, non avevamo sbagliato niente per la finale in pratica.
0: Ecco, abbiamo visto naturalmente che il binomio CRG-TM è un binomio sicuramente perfetto, quindi CRG-TM naturalmente motori Galiffa. Ecco, qual è il segreto di questa collaborazione che vi rende così vincenti?
1: Ma collaborazione, noi collaboriamo un po' con tutti, con quelli che prendono i motori da noi, anche Parolin, anche insomma, proviamo del materiale un po' con tutti e mettiamo tutti sullo stesso livello. Dopo vediamo insomma che nelle gare cosa viene fuori.
0: Cosa dicono?
2: Io
0: Teo.
2: volevo farti una domanda, Gianfranco, perché analizzando la gara, allora Gustafsson è stato velocissimo sempre dalla pole alle manche prefinali. C'è stato un momento, i primi giri, che ha preso quel piccolo gap da poi Denner e l'ha mantenuto. Poi un giro Denner si è avvicinato tantissimo e pensavo, dico, adesso se la giocano. Poi ho visto che ha iniziato a fare una sequenza di giri veloci e lì chi è al di dentro del mondo del karting e soprattutto lui ha fatto capire a Denner che ne aveva tanto di più. Quel tanto, secondo me, si aggira un decimo e mezzo barra due, che a questo livello, ragazzi, è tantissimo. Ma vedendo poi che saliva il gap, non eri un po' preoccupato perché sappiamo che il campionato del mondo anche è tutto ok, basta una minima cosa per svanire tutto. Dentro di te, lui gli avete detto. Magari dopo gestisci perché continuava a fare giri veloci su giri veloci. Quindi lui proprio voleva far vedere tutto il potenziale del pacchetto CRG e TM Galiffa. Tu cosa pensavi al di dentro, Gianfranco?
1: Ma noi prima della finale avevamo parlato, insomma, ecco, e non eravamo preoccupati perché quando abbiamo visto che cioè, stava lì col gruppo, poi ha cominciato

0: andare, eravamo un po' tranquilli, abbastanza tranquilli, che si è staccato un po' dal gruppo, ma quando ha rallentato, non è che ha rallentato, si è calmato un po' e poi ha ricominciato a tirare.
1: Ma
0: Ma
1: una domanda velocissima, scusa Riccardo.
0: non so se questo ti.
1: Ok, avevate il pacchetto per vincere, ma pensavi tutta questo divario? Perché realmente il finale ha fatto vedere che ne aveva molto di più Gianfranco.
0: Sì, c'era un po' di differenza, che andavamo un po' di più, però ecco, anche perché si sono battagliati anche il secondo e il terzo, e insomma noi abbiamo preso ancora più margine, però ce l'avevamo, cioè un decimo o due ce l'avevamo rispetto agli altri.
2: Ecco, tra l'altro Victor aveva vinto sempre alle mani il campionato del mondo del 2022. Dopo 4 anni vi siete ripetuti. Possiamo dire che le mani è casa vostra?
0: Possibile che la pista gli piaccia, oppure che noi ci troviamo un abbinamento che funziona in quella pista, funziona bene. Ma nel 2022, ma Victor anche nel 2023, che faceva secondo, magari faceva fatto 2 secondi, e poi adesso quest'anno ha rivinto il mondiale.
2: Ha rivinto, certo. Ecco, tu hai lavorato, a proposito di piloti, hai lavorato con tantissimi piloti. Cosa ha Gustafsson di speciale dal punto di vista tecnico, volevo sapere, e della sensibilità sul motore?
0: Sì, è molto, diciamo, meticoloso, insomma, ecco, e poi è molto intelligente. Di sopra, quando scende, dice sempre quello che vuole, quello che ha idee chiare in pratica. Non è che ci porta fuori strada, assolutamente.
2: Beh, questa è una cosa importante, Teo, da ex pilota, avere uno che scende e dice al proprio motorista, gli dà delle dritte giuste, è tanta roba, no?
1: Soprattutto vedendo che adesso nel karting non è come gli anni nostri, magari quando volevamo io e Sauro, che c'era magari i piloti rimanevano molto più a lungo sulle case costruttrici. Vabbè, adesso Gustafsson comunque sta facendo carriera nel karting. Però i piloti sappiamo che passano velocemente, magari soprattutto i ragazzi a monomarcia fanno un anno 2 in KZ, KZ2 KZ e poi hanno il futuro in macchina. Quindi anche per gli stessi tecnici come Gianfranco o comunque sia preparatori che case costruttrici di telai, sappiamo quanto conta comunque lavorare, no, nel tempo con un pilota, perché comunque più si lavora insieme, più si riesce magari a capirsi in vicenda. Infatti, questa cosa, secondo me, anche Gianfranco con Gustafsson ha un step in più, diciamo, e comunque, no, Gianfranco lo conosci anche da un po' di tempo e questo comunque ti agevola tra di voi anche come lavorare, insomma. Però io volevo fare una cosa, una domanda. Sappiamo che adesso c'era la questione benzina che ha fatto un po' di problemi a livello di carbonazione, che comunque per qualsiasi casa costruttrice di motori c'era il problema di detonare. Al mondiale è stata cambiata, Gianfranco?
0: Sì, al mondiale è
1: Abbiamo.
0: stata cambiata perché non era possibile andare a fare le gare, che ogni manche devi cambiare i pistoni perché detonano. La benzina non era performante, quella che avevamo usato all'europeo. Per mettersi a posto era molto, molto difficile, perché appena cambiava un po' la temperatura, cioè già cominciava, oppure il telaio cominciava a scivolare, che la pista cambiava, detonavi tutto, insomma, ecco. Sia a Genk che a Sarno, con quel tipo di benzina lì detonavamo tutti, non c'era chi non detonava. Era un
1: E questo
0: po'
1: era un problema abbastanza serio, Gianfranco, perché.
0: molto semplice.
2: Ecco, Gianfranco, a proposito di questo, sappiamo benissimo che la KZ è la Formula 1 del karting, dove è tutto ai massimi livelli. Dove oggi un preparatore come te va a lavorare per cercare quella virgola che gli permetta poi di ottenere i risultati che poi ottieni?
0: Ma lavorare lavoro un po' dappertutto, dal cutter, dal cilindro al pacco lamellare, al carburatore, insomma, ecco, non devi lasciare niente al caso, perché ormai siamo tutti vicini, insomma, ecco, e lavoriamo su per giù, insomma, tutti sullo stesso livello. Quindi non bisogna lasciare, la messa a punto è molto importante.
2: Ecco,
0: Molto.
2: poi abbiamo delle immagini esclusive che vi facciamo vedere il nido di Gianfranco Galiffa dove prepara i suoi missili. Manca ancora pochissimo, però prima di entrare nella tua sede.

0: Gianfranco, ti volevo chiedere, dopo un altro titolo mondiale, tra l'altro, quanti titoli mondiali ha vinto Gianfranco Galiffa?
1: Titoli mondiali due, mondiali KZ, Coppe del Mondo, Supercoppa, ho vinto 8, mi sembra 8, 8 Coppe Supercoppa.
0: Ok, quindi due.
2: C'è da
0: Ok.
2: dire che poi Gianfranco Galiffa da alcuni anni, da molti anni, è rivenditore, insomma, diciamo per la TM Cat, è rivenditore numero uno al mondo, quindi non abbiamo un personaggio così, quindi c'è da dare anche il merito a Gianfranco il lavoro che sta svolgendo. 40 anni mi sembra di attività, Gianfranco, 35, 40, quanti sono?
1: Anni, sì.
2: Ecco, io mi ricordo ero piccolino e quindi l'esperienza che ha Gianfranco si evince anche dai post che abbiamo fatto sui social, che dalla gente che comunque ci ha collaborato, che comunque stando nel mezzo del carte sappiamo chi è Gianfranco Galiffa, quindi va dato atto che comunque è il rivenditore numero uno al mondo di TM.
0: C'è qualcosa che vuole ancora vincere Gianfranco Galiffa?
1: Sì, bisogna vincere. Sicuramente il prossimo anno li faremo ancora di tutto per vincere ancora il Mondiale, per vincere la Z2, per vincere la Master e di vincere qualche altro titolo pure anche l'Europeo. Quest'anno l'Europeo ci è sfuggito per poco perché è successo un po' di incidenti, insomma, ecco, abbiamo perso anche l'Europeo per il discorso di gang. Perché magari non abbiamo, cioè eravamo l'ultimo giro, l'ultima curva, provato il sorpasso e
2: Mi
1: non
2: ha
1: è così.
2: toccato con, sì, mi
0: Certo.
2: ricordo. Io volevo farti una
0: Allora.
2: domanda. Scusa Ricky, parlando, visto che sei da TM da una vita, ti è passato un motore tra tutti, no? Dal K2, K3, K95, adesso fino all'R3, che te lo sentivi più tuo, che non lo so, che magari ti ha dato più gioia, più, insomma, quando ci lavoravi, che preparavi? C'è uno in particolare oppure non ti è cambiato nulla tra tutti i motori dell'ATM?
1: Poi lavorare sui motori sia dal K2 in poi, perché io ho cominciato col K2 in pratica.
2: Ricordiamo che il K2 era aria.
1: K2, poi il K3, poi il K7, insomma, ecco, motori soddisfazione me la date tutti.
0: Hai vinto con tutti praticamente.
2: Sì.
0: Bene ragazzi, dal mondiale di Le Mans, dove stiamo vedendo questa bellissima immagine del tuo pilota Gustafsson. Ecco, in questo momento Gianfranco Galiffa cosa ha fatto nei box?
1: Ma
0: Ha
1: era un po'
0: festeggiato.
1: sì, sicuro abbiamo festeggiato, insomma, ecco.
0: Bene. Allora ragazzi, come vi ha spoilerato già prima il nostro Matteo Traini, appunto grazie a Matteo e a Sauro Cesetti, che ripetiamo oggi non può essere dei nostri per impegni di lavoro, ma soprattutto grazie a Gianfranco Galiffa che ci ha aperto le porte della sua sede. Quindi dopo pochissimi giorni dalla conquista del Mondiale, Matteo Traini e Sauro Cesetti si ca catapultano in casa Galiffa. Ok, andiamo a vedere qualche immagine del vostro arrivo. E Matteo, magari ci racconti un po' com'è
2: Sì, ecco
0: questa super sede.
2: qui stiamo entrando con Sauro che ci accoglie Gianfranco. Questo qui praticamente è l'entrata dove qualsiasi cliente entra, che comunque sia dai telai, componentistica e tutto. Gianfranco praticamente ha tutto qua, questo con tutto il negozio che vediamo.
0: Dov'è che è esattamente il negozio, Gianfranco?
1: Noi siamo in via Boito, Sant'Egidio della Vibrata.
0: Oh, questa qui è anche una chicca, no? Per tutti quelli che sanno chi è Gianfranco Galiffa, ma non hanno mai avuto la fortuna di stare nella loro sede. Noi oggi ve la facciamo vedere. Ma una
2: Poi
0: grande chicca,
2: arrivare alla parte sotto che adesso
0: esatto.
2: vedremo.
0: Ma una grande chicca che oggi è parcheggiata all'interno della Galiffa Kart, è il kart del campione del mondo, giusto Gianfranco?
1: Sì.
0: Eccolo qua.
2: Eccolo qua.
0: Allora io ti voglio fare subito.

0: una domanda. Lo terrai custodito con gelosia o in vendita?
1: No, lo tengo custodito.
0: No, perché Matteo Traini aveva già il bonifico pronto e invece no, no, no, non ha un prezzo questo
2: Anche
0: camper.
2: perché ci diceva Giancarlo, lui l'ha riacquistato, quindi per farti capire quando ci possa tenere a questo mezzo qua.
0: Beh, è giusto, queste cose qui sono a mio avviso molto giuste perché, insomma, una vittoria del genere non ha prezzo. Andiamo a vedere i cuccioli, i bambini adesso di Gianfranco Galiffa, le sue creature, eccola qua. Questi qua sono solo alcuni dei propulsori che sono in casa Galiffa, questa è una cucciolata, quante ne avete spornati qua?
1: Ma penso di R3 abbiamo un'ottantina di motori, R2 in
2: Io
1: aria. Ma
2: quando facevo questo video, Riccardo e tutti quelli che ci seguono, un attimo sono rimasto bocca aperta perché dal vivo già fa effetto così, ma dal vivo è una
0: è
2: cosa,
0: bellissimo.
2: entrare giù sotto già è qualcosa di unico. Cioè, ho la pelle d'oca ancora tuttora perché per chi è amante di questo sport non è che sono cose che si vedono tutti i giorni.
0: No, ma poi Matteo c'è da dire che non sono motori qualunque, sono motori preparati da Galiffa, quindi insomma ha tutto un altro sapore. Senti, adesso li nomino così, quanti cuccioli di Galiffa hai portato Alemán?
1: Alemán avevamo 50 motori,
0: Ah, e quanti piloti?
1: 20 piloti.
0: 20 piloti. Quindi più di due a testa, indicativamente.
1: Sì.
0: Bene.
1: Se succedeva qualcosa e in più avevamo dei motori che avevamo fatto la pre-gara che avevamo lasciato lì in pista, quindi in pratica avevamo 60 e più motori.
2: Soprattutto volevo chiederti, Gianfranco, il mondiale è la consacrazione e giustamente avete vinto, ma quante ore prima del mondiale sei stato al banco prova a limare, a fare, ecco già questa è una carrellata che poi adesso parleremo del flussometro. Quante ore sei stato al banco prova comunque a cercare di migliorare il tutto?
1: Ma le ore, Matteo, non le contiamo
0: Non si
1: neanche.
0: contano.
1: Le ore, è più che altro, ecco, le giornate.
2: Infatti dicevo proprio che ok, ma la passione, questo lavoro, ok, è un lavoro, ma se dietro non hai la passione come ha Gianfranco, come hanno chi fa questo lavoro, non potresti farlo perché comunque sono dei personaggi che forse speriamo continueranno nell'arco del tempo, perché io li chiamo vecchia scuola, che hanno una passione infinita e stanno lì ore e ore a limare, a cercare anche di trovare il pelo, e spero che ci sarà un ricambio generazionale, perché ne
1: Sì. Senti,
2: servono di persone come Gianfranco. Grazie.
0: prima abbiamo già intravisto che i nostri appassionati che ci seguono, e grazie veramente a tutti perché siete in tantissimi ogni martedì sera che ci seguite, non solo la trasmissione, ma poi anche sui social, eccetera. Abbiamo notato, Matteo, che sono tanti, sono molto, molto tecnici, gli piace un po', parlare di tecnica. Prima vi abbiamo già fatto vedere delle immagini esclusive. Del flussometro e oggi chi ce lo può spiegare meglio del nostro Gianfranco? Allora, Gianfranco, dici un po' a cosa serve questo flussometro.
1: Ma il flussometro serve per vedere la velocità dell'aria che passa e la portata, in pratica, la quantità di aria che passa. Da lì non è che tutto fai tutto al flussometro e già sei arrivato, perché senza banco prova al flussometro serve a niente, fai
0: Ok.
1: poco da solo e tutti i pezzi che vengono provati sul flussometro dopo vengono provati, fatti i test nel banco prova. Noi su
2: Eccolo
1: tutto il
2: qua,
1: corpo
2: lo stiamo inquadrando.
1: stiamo flussando delle lamelle, infatti si vede già l'apertura della lamella sotto. E lì vedi lo stesso, vedi sia la portata che la velocità dell'aria in cui passa l'aria.
0: Beh, questa è una cosa molto, molto, molto curiosa e sicuramente i nostri appassionati staranno godendo. Tra l'altro ci seguono anche tanti motoristi che sono...

0: ma hanno un po' nel loro DNA quello di diventare campioni del mondo e quindi oggi secondo me sono lì con carta e penna a prendere qualche appunto. Ecco, noi non vi facciamo vedere naturalmente tutti i dati che c'erano, che abbiamo visto, perché giustamente ci sono i segreti professionali, ma io ti volevo chiedere, quando porti i motori sul banco, contano di più i cavalli oppure l'accelerazione, secondo te?
1: No, conta tutto, la coppia e l'accelerazione. Non
0: E
1: puoi
0: quante
1: lasciare.
0: ore ci vogliono per preparare un cilindro fatto a mano?
1: Ma un cilindro non si contano le ore, per farlo bene ci vuole almeno 4 ore circa.
2: E poi,
0: Questi tra
2: Gianluca,
0: l'altro.
2: quando li abbiamo buttati per fare prove? Perché bisogna dare anche, magari non tutti sono nel settore, parlavamo proprio giù con lui, e ho detto quanti te ne sono passati sotto le mani? E poi comunque molti dicono, no, che le preparazioni, il carter è costoso in tutto, ma il mondo dietro quello che c'è i motori, vediamo tutti i macchinari, vabbè che c'è un investimento enorme per non parlare del banco prova, ma oltre a quello che uno vede, c'è dietro comunque il materiale che va usato, va fatto prove, quindi molti cilindri o molti carburatori, comunque i cilindri si buttano per arrivare a un determinato step, giusto Gianfranco? Che magari molti vedono una cosa finale ma non sanno tutto, ecco qua questa
1: Tanto
2: rimando.
1: viene. Sì, sì, sì.
0: Cosa, scusa Gianfranco, che ti abbiamo perso?
1: Sì, dicevo. Sì, allora dicevo che tanti materiali magari vengono buttati perché non sono conformi, non va, provi al banco, provi, vedi che non va e quello è il materiale che non viene dato via, insomma, che viene buttato e basta.
0: Adesso entriamo nella sala di precisione, nella sala che tutti, insomma, i preparatori con la P maiuscola devono avere. Il banco prova, caro Gianfranco, eccoci qua. E noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a Matteo e Sauro che erano lì, di entrare. Allora, qui viene posizionato il motore. Ecco,
2: Ricky,
0: nel
2: hai
0: frattempo
2: fatto
0: rivediamo queste
2: l'orario qui perché era
1: immagini.
2: bello far sentire 20-30 secondi almeno con l'audio.

0: C'ho i brividi, ragazzi. C'ho i
1: Guarda,
0: brividi.
1: io ero lì dentro con le cuffie e per me è stato un regalo che mi ha fatto Gianfranco e è una delle cose che mi ricorderò, ce n'ho poche, a vita, perché entrare lì dentro tuttora c'ho la pelle d'oca perché è qualcosa di indescrivibile. Per chi ama i
0: Senti,
1: motori.
0: Gianfranco, chiedono, abbiamo riportato dei messaggi che ci sono arrivati e li vado a leggere. I gradi di scarico a quanto devono essere? Intendo per una carburazione ottimale.
2: Ma lì molto dipende dalla sonda che usi. Cioè, sono tanti tipi di sonde che spostano anche 30 gradi. Quindi per me i gradi di scarico sono del KZ sui 420-440 a 600-620.
0: Ok, e
2: Dipende.
0: senti, da una carburazione standard ad una carburazione da gara, che differenza c'è al cronometro?
2: Ma carburazione standard ci può essere 2 o 3 decimi da una standard tirata, insomma, ecco, va bene. Il carburatore è molto importante,
0: Vabbè, sicuramente.
2: come tutti i componenti.
1: Avevano fatto anche una domanda lì, adesso non so se ce l'hai segnata perché sono arrivate diverse e giustamente il tempo è tiranno, poi l'avremo proprio in puntata unica prossimamente Gianfranco, quindi potete fare quello che volete. Ma c'è molta la moda di dire i motori quanto girano, quanto arrivano a 16, 15, 8, magari

0: sfatiamo sta cosa che il motore non è che più gira più va, anzi, forse negli anni si è arrivati a farlo girare un po' di meno, ma è il modo come ci arriva, no? Giusto? Più o meno i tuoi motori quando i giri massimi, quanti arrivano, Gianfranco?
1: Allora, i giri massimi sul cavalletto non serve farlo girare oltre i 15,5 perché quando lo metti per terra il motore non va perché manca benzina.
0: Esatto.
1: Farlo girare è facile in alto, non è un problema. E in pista invece, tipo una pista tipo Le Mans, giravamo 15.000 di sesta.
0: Esatto, perché dopo non fa strada, giusto? Non vuol dire che se vai in alto il motore va di più.
1: No, assolutamente.
2: Sfatiamo questo mito, grazie Gianfranco per averlo fatto. Se Gianfranco Galiffa potesse far qualcosa, potesse cambiare qualcosa che ha fatto nel suo passato, quale sarebbe?
1: Io cambiare non cambierei niente, rifarei la stessa cosa, perché la passione è quella e quindi non contiamo nel tempo niente, solo passione. E quindi rifarei da quando ho cominciato adesso la stessa identica cosa.
2: Le stesse identiche cose. Beh, questa è una bella cosa, ma si sente proprio, Matteo, correggimi se sbaglio, tu sei
0: No.
2: stato lì anche in sede, che Gianfranco c'ha una passione
0: No, lo
2: veramente
0: dicevo, guarda,
2: straordinaria.
0: no perché, ma è vero, al ritorno con Saulo abbiamo parlato tantissimo, che vabbè, oltre alla persona, quello che è Gianfranco, perché siamo arrivati a Saulo come Vulcani, Gianfranco è una persona posata, ma noi con la passione e tutto, poi Saulo, mille domande, le cose, noi facevamo i video, però si respira veramente l'aria, e lo dico con il cuore, siamo stati 3-4 ore, ma... è stata una mezza giornata bellissima che poi ritorneremo più avanti. Io ho detto proprio Gianfranco, quando hai qualche novità ritorniamo, oltre che verrà in puntata, perché è stata veramente chi vive di motori, poter stare anche 2 o 3 ore con Gianfranco lì, oltre che ti racconta storie. Poi ci siamo sentiti anche con Beggio, abbiamo scherzato per la gara che faremo, la The Race of Champions, che Gianfranco speriamo venga.
2: Voci di corridoio, Gianfranco, hanno detto che metterai le mani su qualche motore di qualcuno dei presenti, è vero?
0: Gianfranco viene per una volta, viene come diciamo vacanza, si rivede insomma il passato, ritornare in pista, e ci fa piacere perché ci saranno, non spoileriamo nulla, faremo pure qualche puntata dedicata, ma ci saranno non solo piloti famosi ma altri del paddock, insomma
2: Ecco
0: abbastanza
2: qua, a
0: importanti.
2: inizio anno hai lavorato con Kimi
0: Esatto.
2: Antonelli, questa è una giornata fatta, se non sbaglio, a Muro Lecceso, a Sarno.
1: Sì, Amore Cesare, era
2: A Muro
1: inizio.
2: Lecceso, dove Kimi ha provato il kart col tuo motore. Come se l'è cavata?
1: Ma benissimo. Ah no, ma Kimi è fantastico, è il numero uno.
2: Sì, veramente. E gli auguriamo ogni bene che sta facendo veramente bene. Queste qua sono immagini del mondiale da vincitori. Insomma, stiamo sfogliando solo alcune delle vittorie di Galiffa. È veramente onore a te, ma anche a tutto il tuo staff. So che lavorate molto bene tutti insieme. E quindi, che dire, continuate così, ragazzi, perché state
1: Grazie.
2: facendo veramente tanta tanta roba.
1: Grazie.
2: Teo, siamo in chiusura di questo super primo blocco. Hai qualche altra domanda?
0: Sì, io mentre, perché dopo mentre vedo le foto, passo, penso, no? Adesso rivedendo, ecco proprio questo qui, che viviamo in un contesto che molti cambiano, no? Gianfranco è diciamo un po' una mosca bianca perché è preparatore, ma non ci dimentichiamo che è anche rivenditore CLG, e proprio a questo punto che... delle volte sono delle mode, no? Sia come i piloti, magari come gli addetti ai lavori, che se non va una cosa cambiano tutti. Gianfranco è uno dei pochi che, oltre che collabora, ricordiamo che con i motori collabora con tutti, quindi c'aveva Nalon, c'aveva Trevisanutto, Parolin, insomma, quindi non è CLG, però come rivenditore della Yeezy, questa cosa qua è CLG, ma è da una vita. Ti fa capire che io, conoscendo sia Gianfranco che Giancarlo Tinini, sono due persone squisite. Questo rapporto che secondo me dura da quanto tempo, Gianfranco? Che è un rapporto ormai che siete come fratelli fra un po'. Se ci vuoi magari raccontare velocemente il rapporto tuo con CRG, con Giancarlo.
1: Sì, io prima ero, vabbè, rivenditore da 92, mi sembra, 92, sì. E prima lavoravo tanto pure con i telai, c'era il team, tutto quanto, poi ho cercato di spostarmi sui motori, insomma, ecco, mi dava tanto lavoro e quindi non ho fatto più in tempo a seguire tanti piloti in pista, insomma, ecco, il team non l'ho avuto più.
2: Certo. Se, a proposito di piloti, qual è il pilota più forte con il quale hai lavorato, Gianfranco?
1: Gustavs.
0: Domanda scomoda.
2: Ah sì? Beh.
1: No, i piloti tutti quanti forti, cioè tanto ho avuto Iglesias, ho avuto, cioè ho Trevisanutto, cioè un po' tutti quanti sono piloti tutti forti a quei livelli lì, sono tutti bravi, tutti i piloti forti.
2: Bene, ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo salutare il nostro super Gianfranco Galiffa con questo titolo azzeccato, Motori Galiffa, campioni del mondo. Io ritornerei un attimino sulle immagini di questo kart che ha permesso a Gustavsson di vincere e a Galiffa di salire sul tetto del mondo con il suo propulsore. Eccolo qua. Bellissime immagini e vi lascio anche, alzate il volume del vostro televisore. Questa è musica.

0: Ricordiamo che la musica è coperta da diritti SIAE e c'è il copyright. Va bene, ragazzi, bellissima prima parte di puntata. Noi ringraziamo veramente tantissimo il nostro super Gianfranco Galiffa per essere intervenuto in questa puntata. Ti rinnoviamo i complimenti da
1: Lo
0: campione del mondo.
1: rinnoveremo, quindi anche i nostri telespettatori avranno tempo di segnarsi le domande perché nell'arco del prossimo anno, fine anno, inizio anno prossimo, Gianfranco, quando ha un attimo, faremo proprio una puntata totale su di lui e quindi carta e penna, segnatevi qualsiasi cosa di domande avete e le giriamo, insomma, quelli che si possono dire, ovviamente.
0: Va bene, io vado a ringraziare tantissimo il nostro Gianfranco Galiffa.
2: Grazie a voi.
0: Ragazzi, voi non cambiate canale, mi raccomando, perché al nostro rientro avremo ancora dei super ospiti e continueremo a parlare di altri campioni del mondo di questo weekend di Le Mans. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI, 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo.

0: arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene!
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione Go Kart TV News, le vincole capoto. Parliamo sempre di campionato del mondo e di campioni del mondo. Vado a dare un bel ritrovato all'azienda che si è imposta nella KZ2, è stata super protagonista anche nella KZ e nella KZ Master. Io vado subito a dare un bel ritrovato al campione del mondo, ha fatto una super doppietta, Daniel Sliva. Ciao Daniel.
8: Ciao a tutti, come state?
7: Bene, bene, ma che bell'occhiale da campione del mondo che c'hai su oggi.
8: Guarda, occhiale sempre IP Karting, tutto qua personalizzato.
7: Ah, che figata, ne voglio uno.
8: Va bene. Allora, altra volta vi ho portato tu nel nostro showroom, oggi vi faccio vedere un pezzo di produzione, va bene?
7: Siamo tutte orecchie e occhi soprattutto, vai!
8: Va bene, c'è un po' di rumore ma cerco di parlare con voce alta, allora venite!
7: Aprici le porte della IP Karting!
9: Questa è esclusiva, Riccardo!
8: In questa parte abbiamo un reparto di produzione e lavorazione dove facciamo tutto quello che è importante sul car, pinza, freno, pompa, dischi, assali, tutto. Tutto questo reparto di questo bellissimo parco di macchine gestito solo da 4 persone, perché sono tutti macchinari automatici che possono lavorare anche durante la notte. Qua facciamo il controllo, fai vedere un po', qua facciamo il controllo di tutti i telai, tutte le scocche produciamo. Controlliamo 100% di telai prima di mandarli in produzione. Ci spostiamo nell'assemblaggio.
9: Spettacolo, ragazzi.
8: E la nostra di assemblaggio è praticamente una isola dove operatore si trova tutti i pezzi attorno di questa isola e con questo sistema siamo in grado di fare 24 telai al giorno. Una volta telai assemblati, sono pronti qua per imballo. Quindi qua merce aspetta in ballo, si preparano altri componenti che vanno dentro ovviamente nella scatola e poi quando arriviamo fino qua, qua sono imballati telai e tutti i componenti, tutti i vari ricambi e aspettano la spedizione. Come potete vedere, per fortuna noi cresciamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto record di 2500 telai, per cui siamo un po' stretti, ma adesso abbiamo un progetto nuovo e stiamo allargando azienda per avere più spazio.
9: Progetto 4000, giusto Daniel? Progetto 4000.
8: Si chiama Progetto 4000, bravo, ti ricordi bene. Perché Progetto 4000? Perché sto strutturando già azienda per poter fare un giorno 4000 telai. Quindi essere pronto per la crescita, che adesso vediamo che c'è una bella crescita e io sono contento. Adesso vi riporto su in ufficio che vi sento un po' meglio, quindi Ariano,
7: ok, mi segue. Ok. Nel frattempo noi torniamo anche con le immagini dello studio, però è bellissima questa cosa che ci hai fatto, che ci hai fatto vedere. Teo, hai qualche domanda da fargli, visto che è ancora lì? Magari lo fermiamo un attimo.
9: Io, più che altro, la domanda mia la dai mille, Riccardo, però già vedere entrare qui a chi ci segue è tanta roba. La domanda mia è come gestisce i vari tre brand, perché comunque assemblare comunque i vari pezzi, sia per Formula K, RS e Praga, come tanto gestiscono tutto lì dentro. Adesso, come Daniel arriva, vediamo un attimo come come gestisce tutto, insomma.
7: Senti, Daniel, scusami, ma non è un'azienda, è una cittadina, cioè un piccolo paese.
8: Praticamente sì. Oggi abbiamo 25 dipendenti e, come ho detto prima, 2500 telai l'anno scorso, quindi sono molto contento.
7: E l'anno prossimo vedremo se saranno veramente 4000. Visti i risultati, secondo me sì. Secondo me sì.
8: Speriamo. Lavoriamo per quello.
7: Allora, intanto che Daniel prende posto nel suo ufficio, guardate anche quanti uffici, che bella queste immagini. Oh, tra l'altro devo parlare con il cameraman, perché è bravo, lo assumo io.
4: È difficile. Guarda
7: che sei presa, ti prendo a lavorare con me.
8: Va bene, sono qua io adesso.
7: Allora, ragazzi, grazie mille davvero, Daniel, intanto per averci fatto vedere l'azienda, perché non capita tutti i giorni di entrare nell'azienda campione del mondo, e questo è veramente un onore. Ma ora volevo parlare, entriamo un po' a gamba tesa sul vostro weekend di Le Mans. E infatti, a tal proposito, non c'è solo l'azienda che ha vinto il mondiale, anzi ha fatto una straordinaria doppietta, ma c'è anche chi ha fatto andare le manine sul kart. E quindi io vado a dare un ben trovato al pilota IP Karting con il telaio Formula K. È con noi Marcus Ajak. Ciao Marcus.
3: Ciao, how are you?
7: Eccolo qua. Congratulazioni, ciao, ciao. congratulazioni davvero,
9: tantissimo.
7: Uno straordinario lavoro. Allora, Marcus non parla italiano e per questo Daniel farà un po' da translator per noi. Perfetto. Allora, Daniel, scusa Daniel, Marcus, un weekend perfetto il tuo, non hai lasciato nulla al caso e insomma hai lasciato solo le briciole ai tuoi avversari. Pensavi di essere così performante? Vai, Daniel.
10: It was perfect weekend, Marcus. So the question is, were you thinking before the weekend to be so competitive as you were?
3: For me, already the pre-race was quite strong. So I go into the World Championship with a lot of confidence. We start the first day, I stayed relaxed, getting used to the track condition, everything. And then on Friday morning before qualifying, we start to really drive fast. And then after this, everything went really well. Second in the qualifying group, then winning all my qualifying heats and pre-final and final also. So in the end, it was really competitive and strong weekend for me and the team side.
8: Quindi quello che ha detto Marcus, alla fine è troppo semplice tradurre questo, no? Tutto è andato bene dall'inizio fino alla fine, ma così era la gara. Ma
9: io vorrei fare una domanda.
8: Scherzi a parte, Marcus ha detto che alla fine il fatto che abbiamo fatto anche la pre-gara, no, per prepararsi, anche là si è già sentito benissimo, è funzionato tutto bene, quindi era confidente anche durante la gara, subito dalle qualifiche, e poi si è visto tutto.
7: Scusa Teo, solo una cosa, visto che stiamo guardando proprio il primo giro, avrete già notato, eccolo qua, il margine che Marcus aveva già sui due inseguitori, tra l'altro compagni di squadra. Quindi volevo dirgli a Marcus, chiedergli, sei partito veramente a bomba.
10: You started really well, Marcus. It was really like a bomb. Like you had so big distance after the first few laps that it was incredible, right?
3: Yeah, the first lap was super strong. I got a good start, and then in the first couple of laps,

0: Yeah, push as hard as I can without destroying the tire too much.
1: Quindi Marcus conferma, sì, era importante spingere, ma nello stesso momento anche ha pensato di preservare le gomme, no? Perché la gara è lunga, quindi devi un po' stare attento con le gomme, non puoi distruggere.

0: 70% se non più, e sapeva di poter portare la vittoria a casa, perché sappiamo che la KZ2 è un campionato del mondo, è difficilissimo, c'è oltre 120 piloti. Però io faccio questa domanda qua: quando sentiva questa partenza, sapeva che se sfilava prima, primo, aveva quasi, diciamo, fatto più metà dell'opera per portarsi il titolo a casa.
1: So the question is, Marcus, that actually, did you have in your head also the fact that if you actually start at the first position, you know, already in the first point, that it's already not that the race is already done or finished, but it's actually high probability that you will keep your first place.
2: Like this is difficult to say, but I think when you get a good start and escape in the front group, then it's easier to manage the race a bit. You don't need to push as much. So yeah, I was confident in after the start, when I was in first, that I can win.
1: Sì, ha detto che no, non lo sentiva proprio così, che il 60-70% è già finita, ma ovviamente come pilota con esperienza sapeva che sfilando primo e facendo un po' di distanza è già gran aiuto, vero?
3: Bene, ma io vorrei chiedere a Marcus, dopo questa vittoria, qual è il prossimo obiettivo che si è messo in testa?
1: Marcus, what is your next goal in your career? Your next step, what you want to achieve more now? What is your goal?
2: It's difficult to say because the last weekend hasn't, I haven't realized it much yet, but I feel happy about the result, but I think KZ World Champion will be the next target, but for sure it's not so easy to repeat, but I will try my best.
1: Sì, no, non è ancora chiarito bene perché è ancora tutto troppo fresco, ma ovviamente diventare, nel senso, vincere anche KZ sarebbe ovviamente il prossimo
0: Io
1: obiettivo.
0: infatti volevo chiedergli questo, Daniel, a Marcus. 2027 ancora Marcus Kajak, che sappiamo che comunque corre anche nel campionato Porsche. Lo rivedremo nel salto di qualità KZ1? Penso di sì. E ancora con la Formula K? O si sa qualcosa?
1: Allora, now Marcus, they are asking if you move to the Porsche Cup, if you stay with us. So I will answer for you, Marcus. Okay, it's easier.
2: Okay, you can answer for me.
1: I made the question to Marcus, but then I said I will answer the question. Scusate, che io rispondo alla vostra domanda direttamente. No, Marcus, sì. Di sicuro rimane con Formula K, anzi, abbiamo un altro progetto molto interessante per lui con il nostro nuovo rivenditore in Stati Uniti. Quindi, oltre alle gare importanti che faremo con Marcus qua in Europa, farà anche tante gare molto importanti in America, come USPKS, come Scusa, campionato Scusa. Quindi abbiamo un bel programma per lui, bel programma.
0: E poi magari se puoi dire, Daniel, che 2 o 3 mesi fa, quando eri venuto in puntata, almeno ne avevamo parlato bene, perché ti dissi: avete top piloti, ma a me piace molto Marcus Kajak, è velocissimo,
1: Yeah,
0: ma può essere
1: Marcus, I
0: pilota.
1: translate this because it's true. Because when we had this first TV shooting, they were asking about our drivers, and I said, yeah, I really like how Marcus is driving and how he is. So I'm happy that I can repeat it.
2: Thank you. Thank you.
1: Sono contento che posso solo che ripetere questa cosa. Sì, Marcus ha fatto ottima gara. Ma poi bisogna dire che questo, nel senso, weekend di mondiale, tutti i piloti, veramente un lavoro eccezionale. E io dico sempre, non è solo lavoro di piloti, sono tutti meccanici, tutto team, ma
0: Tutto.
1: soprattutto anche la gente qua in azienda, perché senza di loro non
0: Non
1: potremmo
0: ci fa
1: fare
0: niente.
1: niente in pista.
3: È
1: Quindi
3: vero, è
1: proprio
3: verissimo.
1: da Arianna, che adesso mi ha dato una mano a fare filmato, tutta la produzione, tutti i nostri uffici, sono tutte le persone che contribuiscono a poter fare questi risultati.
0: Esatto.
3: Bene. Allora, io rinnovo i miei complimenti veramente tantissimo al nostro super campione del mondo, Marcus Kajak, che lo salutiamo.
1: E grazie. Ti ringraziamo. Again, compliments to you, compliments.

0: Thank you for participating.
1: Thank you, ciao ciao.
2: Alla prossima, sicuramente ne avremo modo di rivederlo sulle nostre frequenze perché c'ha un piede destro che è veramente molto, molto importante. Ciao Marcus, noi adesso rimaniamo
1: Ciao
2: con
1: ciao, grazie, ciao.
2: il boss di casa IP Karting. Allora, abbiamo visto nel tuo volto, lo stiamo vedendo, tantissima felicità. Ma una felicità che veramente viene, secondo me, fuori dal cuore perché sappiamo quanto lavoro ci hai messo, ci avete messo tutta l'azienda e poi vedere questo risultato, insomma, premia di tutti i sacrifici fatti, vero?
0: Sì, guarda, è proprio, e sai, soprattutto quando ci sono quelle vittorie che non è, ogni tanto serve anche fortuna, ma quel weekend con tutti i piloti che erano davanti c'erano certe manche che era su Formula K primo, secondo, terzo, quarto, quindi era proprio bellissimo, no? Proprio ti
2: Infatti,
0: premia per tutto il
2: Daniel,
0: lavoro, per tutte le ore che sei qua in azienda, dici questo è veramente bello.
2: io l'ho seguito abbastanza tutti e tutte. Poi dicevamo nella chat che abbiamo io, Riccardo e Sauro, ma la KZ, allora, sono andati fortissimi sia in KZ con Denner, Trefilov, KZ Master, sia con Davide, ma ricordiamo che Hansen andava fortissimo, è stato sfortunato con Datti, ma andava veramente forte. Ma l'ho visto e andava fortissimo, ma sono rimasto a bocca aperta la KZ2 perché una griglia con oltre 120 piloti e vedere tutti questi Formula K anche in finale, i primi giri, primo, secondo e terzo, è una vetrina importante. Penso anche te vi ripaga tutti del lavoro svolto in maniera egregia perché vedere tre Formula K in KZ2 al mondiale nelle prime tre posizioni. Non è da tutti, eh.
0: Sì, proprio come hai detto te, guarda, era una soddisfazione. Ma quello che mi fa anche piacere, vabbè, queste sono le gare proprio di altissimo livello, non esiste niente di più alto, ma mi fa anche piacere che vedo tanti nostri clienti a vari campionati regionali, le gare diciamo più semplici, che anche loro sono sempre là davanti.
2: Beh, in ultimo Riccardo Rigodanza che ha vinto nella KZ nell'Easy Kart. E anche lì erano in tantissimi nell'R3, quindi ci sono tanti piloti che utilizzano Formula K. Ecco, ma una cosa, allora avete fatto primo, secondo e quinto in KZ2, secondo in KZ, tra poco ne parleremo, e vabbè, in KZ Master potevate giocarvi tranquillamente, se non la vittoria, il podio sicuro con Davide Forecchio da Parotto. Ma quanti ordini ti sono arrivati il lunedì?
0: Allora, ovvio, devo essere sincero, sì, si sente questa cosa, quindi
2: Guarda, ti
0: sono
2: faccio vedere
0: arrivati,
2: una
0: cioè.
2: cosa, in live, guarda Daniel, un nostro che ci segue da tantissimo del Belgio, un ragazzo, vabbè, il numero, buonasera carissimo, come stai? Ho comprato un FK dal Mondiale, l'ho provato oggi, guarda, non dico le cavolate, ragazzi, adesso vai il numero, mi ha detto, perché me ne hai parlato bene, lui era, vabbè, un altro brand, conosci qualcuno della lista che potrebbe darmi una mano, dopo gli ho dato anche il team Fronzilli, che collaborate, giusto Daniel? E per farvi capire, ecco qua. Vedi,
0: No,
2: in tempo
0: questo mi fa
2: reale
0: piacere,
2: stavamo
0: questo mi fa
2: parlando di
0: piacere.
2: questo.
0: Questo mi fa piacere. E poi
2: Quindi, effetto mondiale
0: bisogna anche
2: fatto.
0: aggiungere che adesso, weekend passato, abbiamo solo che confermato, almeno Davide Foresi ha tolto la soddisfazione, è diventato campione italiano nella Master domenica.
2: L'altro domenica, sì.
0: Stessa domenica, questa c'era anche l'ultima round di campionato tedesco di KM e abbiamo preso due titoli perché là c'è KZ e c'è quella KZ, quel campionato diciamo di livello un po' più bassino. Quindi Denner in una categoria, Oliver Stadler in altra categoria, quindi altri due titoli. Quindi mi fa
2: Insomma,
0: piacere, tutto questo mi fa piacere.
2: non vi fate mancare proprio niente. Ricordiamo, non solo campioni del mondo quest'anno in KZ2 e vice in KZ, ma un bellissimo successo anche, stiamo vedendo adesso le immagini, campioni europei. Un'annata d'oro per ora. Cosa si può ancora conquistare in questo 2026?
0: Allora,
2: Las
0: ci manca
2: Vegas.
0: ancora Las Vegas, giusto?
2: Las
0: C'è la
2: Vegas.
0: famosa gara di Las Vegas dove ovviamente mandiamo i nostri top piloti, li mandiamo là.
2: Quindi
0: Ecco.
2: avete Denner, Trefilov, Foret, Kajak, diciamo per dire quei nomi, i top,
0: Avremo
2: insomma.
0: Denner, avremo Foret.